0: 80 anni fa, sancendo la nascita della Repubblica, e quelle da fare oggi per dire no alla violenza e alla guerra. Il presidente Mattarella, di fronte al corpo diplomatico, prosegue le celebrazioni del 2 giugno, avviate con l'apertura dei giardini del Quirinale alle categorie deboli, e delinea un ponte tra passato e presente, il voto delle donne, i valori di uguaglianza e solidarietà, il rifiuto della prepotenza delle armi.
1: La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona.
0: Valori da ribadire con urgenza in un momento di regressione, ingiustificabile l'aggressione russa all'Ucraina, preoccupante il caos in Medio Oriente, da Gaza all'Iran, con una crisi che sta colpendo anche i civili in Libano, di qui l'invito di Mattarella a non rassegnarsi al desolante quadro della legalità internazionale.
1: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise.
0: Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.
2: E in queste ore Kiev è sotto attacco, esplosioni, incendi in città, il sistema difensivo della capitale ucraina ha respinto alcuni attacchi. Secondo Kiev i russi hanno lanciato dei missili da crociera contro l'Ucraina. Intanto nella regione russa di Kursk, una vittima per un raid ucraino con droni. Medio Oriente, Trump annuncia il cessate il fuoco in Libano dopo aver parlato con Netanyahu e con Hezbollah. Il presidente americano assicura poi che anche i negoziati con l'Iran procedono a ritmo serrato nonostante la minaccia di Teheran di interrompere le trattative e tornare a chiudere lo stretto di Hormuz se non fosse cessata l'offensiva sul Libano. Da Tel Aviv Netanyahu non accenna a passi indietro, proseguirà comunque le operazioni militari nel sud del Libano e colpirà Beirut in caso di attacchi di Hezbollah. Nella notte si registrano raid su entrambi i fronti. La cronaca in Italia: i corpi carbonizzati di 4 braccianti pakistani trovati all'interno di una vettura in provincia di Cosenza è omicidio, dicono gli investigatori. 2 persone sono sotto interrogatorio.
3: Sono i vigili del fuoco a fare la macabra scoperta. Arrivano perché c'è un minivan in fiamme in un distributore di benzina lungo la strada statale 106 Ionica nei pressi di Amendolara. Dentro quella vettura i corpi di 4 persone carbonizzati. Sono 4 migranti di origini pakistane che in zona lavorano come braccianti. Sembra un giallo, ma ben presto arrivano le prime risposte. Accertato che non si tratta di un incidente, il questore di Cosenza, Antonio Borelli, fotografa la situazione così.
4: Si tratta di un fatto sicuramente omicidiario. Sta lavorando la squadra mobile insieme alla polizia stradale su una serie di ipotesi.
3: Dunque un omicidio plurimo, i 4 uccisi e poi i corpi dati alle fiamme nell'auto. Secondo quanto trapela a dare un indirizzo preciso alle indagini, sarebbero state le immagini delle videocamere di sorveglianza del distributore che non lascerebbero spazio a dubbi. Ora è caccia all'uomo, mentre si fa largo l'ipotesi dei contrasti tra gruppi di migranti già registrati in zona nel recente passato. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Un 23enne è morto in tarda serata a Roccafranca, Brescia, per un incidente. La causa della morte dovrebbe essere una violenta caduta sull'asfalto a pochi metri dalla sua abitazione. Il ragazzo era stato da poco accompagnato a casa da un amico quando si è aggrappato all'auto del conoscente e dopo una manovra ha battuto violentemente il capo a terra. Sport, tennis, Roland Garros, a Parigi Arnaldi sconfigge l'americano Tiafoe, va ai quarti ed è il terzo italiano che passa il turno dopo Cobolli e Berrettini. Oggi in campo il team del doppio maschile, Vavassori e Bolelli. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Neil Young con questo brano per riprendere a viaggiare insieme nella notte sicura di Rai Isoradio. Maria Cristina Manca con voi, Pino Itri la parte tecnica, la messa in onda e le notizie che ci arrivano in tempo reale e ci parlano ancora purtroppo di incidenti come ad esempio quello che da poco viene segnalato sulla 3 Napoli-Salerno tra Bosco Reale e Torre Annunziata Sud verso Napoli, incidente al chilometro 21 e 200. Abbiamo già la coda presente a partire da Pompei Scavi. Notizia, questa è novità che riguarda la 3 Napoli-Salerno in attesa di ricevere dalla nostra fonte magari dei dettagli inerenti a questo incidente. Torniamo a parlare anche di quello più volte già indicato sulla Roma-Teramo, la 24. La nota, ecco questa è la novità, ci fa sapere che nell'incidente tra Carsoglio Ricolo e Vicovaro Mandela verso Roma sono rimaste coinvolte due autovetture al chilometro 37. Non abbiamo naturalmente ripercussioni per la viabilità, così come per quello ancora indicato sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Ugovizza e Confine di Stato in direzione nord. Queste le notizie al momento che riguardano questi incidenti. Diamo un'occhiata poi anche alle chiusure, sono poche devo dire, anche perché siamo in una notte tra un giorno feriale e un giorno festivo. Solitamente appunto le chiusure, i cantieri notturni nella giornata come questa, che è appunto la festa della Repubblica, non quelli diciamo inamovibili sono lì, ma gli altri non vengono naturalmente vengono rimossi, e quindi anche per alleggerire un po' il traffico, visto e considerato che parliamo di un fine settimana allungato perché questo ponte del 2 giugno, quindi che vedrà sicuramente domani, anzi stasera perché siamo già al 2 giugno, i rientri da questo lungo ponte, e quindi naturalmente per evitare di avere ulteriori disagi quelli che si possono togliere si vengono appunto rimossi. E allora torniamo intanto a dare però conto di quelle che sono le poche chiusure attive questa notte. Fino alle 6 di questa mattina sulla 26 Genova Gravellona Toce è chiuso l'allacciamento con la diramazione Predosa Bettola in direzione sud per chi proviene da Gravellona Toce, con riapertura alle ore 6. Sempre di chiusura per lavori parliamo, e parliamo di quella della 23 Palmanova Tarvisio, che sarà attiva fino alle 4. Il tratto chiuso è quello tra Gemona Osoppo e Carnia in direzione nord verso Tarvisio. Abbiamo l'altra chiusura che riguarda l'autostrada del Sole, il tratto è chiuso fino alle ore 6 ed è tra Aglio e Roncobilaccio in direzione nord verso Bologna.

0: Era stato temporaneamente bloccato il traffico sulla Napoli-Salerno, ricordiamo, per l'incidente che è avvenuto a chilometro 21.200 tra Bosco Reale e Torre Annunziata sud verso Napoli. Ci sono code, ricordiamo, che comunque sono presenti a partire da Pompei Scavi. Torniamo a parlare anche dell'incidente sulla Roma Teramo. Ricordiamo che sono due le auto coinvolte in un tamponamento tra Carsoglio Auricola e Vicovaro Mandella in direzione di Roma, e non abbiamo naturalmente ripercussioni per la viabilità. È appena avvenuto un incidente anche sulla 11 Firenze Pisa Nord, siamo tra il raccordo Lucca Viareggio e il raccordo a 12 Genova Rosignano verso Pisa, incidente al chilometro 76.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: E con i Beatles siamo giunti alle 2:26 minuti. Attenzione a un incidente ora in A12, la Genova-Roma, incidente in un tratto ligure della 12, Recco Rapallo verso Livorno, attenzione al chilometro 26 e 500, risolto quello sulla 23 tra Ugovizza e il confine di Stato in direzione nord, e rimane ancora la coda per incidente sulla Napoli-Salerno tra Pompei Scavi e Torre Annunziata sud direzione Napoli, il chilometro il 21 del 200. Non abbiamo dettagli di questo incidente. E allora, come sempre a quest'ora, noi ci trasferiamo ad ascoltare una rubrica, la rubrica di Elena Carbonari, Senza Confini.
1: Senza Confini, Rai Iso Radio in collaborazione con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione, a cura di Elena Carbonari.
2: Oggi siamo in India, il secondo mercato asiatico più importante per il nostro paese dopo quello cinese. È di pochi giorni fa la prima missione in Italia del Premier Modi, missione che ha elevato di fatto le relazioni Italia-India a partenariato strategico speciale. Benvenuto a Gian Domenico Milano, console generale d'Italia a Bangalore. Grazie per essere qui con noi.
3: Buongiorno a lei, agli ascoltatori, e grazie per l'ospitalità.
2: Dove ci troviamo? In quale parte dell'India?
3: Ci troviamo nell'India meridionale, nello stato del Karnataka.
2: Questa città è conosciuta anche come la Silicon Valley indiana, quindi una città che di fatto rappresenta un importante polo tecnologico e scientifico, anche conosciuta come città giardino poi.
3: La Bangalore, ufficialmente denominata Bengaluru, racconta molto bene la trasformazione dell'India contemporanea. E come lei ha ben detto, la Silicon Valley indiana, ma ormai è qualcosa di più, è un polo tecnologico globale che abbraccia digitale, intelligenza artificiale, semiconduttori, aerospazio e servizi avanzati. Oggi sono oltre 1.600.000 le persone impiegate direttamente nei settori IT e tech, un numero che sale a oltre 3 milioni se includiamo anche i settori collegati. Qui hanno sede i grandi campioni tecnologici indiani come Infosys e Wipro, ma praticamente anche tutti i giganti internazionali: Google, Microsoft, Amazon, Apple, IBM e Oracle. È una metropoli in rapidissima crescita che in qualche decennio è passata da città di medie dimensioni a una megalopoli che le stime più prudenti collocano nell'ordine dei 13-14 milioni di abitanti. Bangalore può contare su un sistema universitario di ricerca di altissimo livello, 800 università, 450 laboratori di ricerca, forma ogni anno un numero elevatissimo di ingegneri e professionisti STEM, e una parte significativa di queste competenze si concentra proprio nel sud del paese. Abbiamo esempi interessanti di start-up e imprese italiane o partecipazione italiana nell'health tech, nelle tecnologie di misura e controllo, nell'ingegneria applicata e nell'automazione. A novembre scorso abbiamo poi portato qui per la prima volta il Global Startup Program, realizzato dall'Istituto per il Commercio Estero. È un programma che seleziona startup innovative e le accompagna in mercati ad alto potenziale, e l'auspicio è che Bangalore possa diventare un punto di riferimento per la componente startup del progetto Innovit, il centro per l'innovazione che l'Italia sta costruendo in India.
2: Il commercio tra Italia e India al momento supera già i 14 miliardi, ci si augura che questa cifra possa aumentare. Tra l'altro, sia l'India che l'Italia sono particolarmente interessati a potenziare quella che è la via del cotone, il corridoio economico Italia-India, Medio Oriente-Europa.
3: Sì, il corridoio IMEC non è soltanto un progetto infrastrutturale, è un modo per ripensare le catene del valore tra India e Medio Oriente e Europa. La connessione tra infrastrutture, energia, digitale e commercio è assolutamente strategica. Da questo punto di vista, il sud dell'India ha un ruolo particolarmente importante. Qui si concentrano poli manufatturieri e tecnologici e logistici di primo piano, oltre a Bangalore anche Hyderabad e Chennai, che sono delle vere piattaforme produttive e innovative che possono inserirsi in catene di valore sempre più integrate tra India ed Europa.
2: Oltre a Bangalore, quali sono gli altri stati della circoscrizione consolare?
3: La nostra circoscrizione consolare copre un'area particolarmente ampia, gli stati di Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh e il territorio dell'Unione di Puducherry. Parliamo di oltre 220 milioni di abitanti e una delle regioni più dinamiche di tutta l'India. Hyderabad si trova inoltre Genome Valley, che è uno dei più importanti cluster asiatici nel campo farmaceutico e delle biotecnologie. Un aspetto meno noto in Italia è anche il ruolo del Telangana nell'industria cinematografica. Qui ha infatti sede la cosiddetta Tollywood, l'industria del cinema in lingua telugu, che negli ultimi anni ha raggiunto per dimensioni produttive e ambizioni dei progetti la più famosa Bollywood.
2: Quanti sono gli italiani regolarmente iscritti nell'AIRE?
3: Nella nostra circoscrizione risiedono circa 330 cittadini italiani, che sono espressione sia delle nuove professionalità legate all'innovazione, sia di settori più tradizionali come ristorazione e ospitalità.
2: Quali

0: a Bangalore in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Nuova Delhi, una mostra di particolare rilievo dedicata all'immagine della madre con il bambino nella storia dell'arte. Questa mostra offrirà al pubblico locale l'opportunità rara di vedere da vicino opere italiane di particolare importanza, quali una Madonna con bambino di Botticelli e alcune Matres Matute dell'Italia antica, che saranno messe in dialogo con raffigurazioni indiane di Arithi, la divinità buddista associata alla protezione dell'infanzia.
1: Allora, console, noi la ringraziamo per averci ospitato e per averci raccontato questa realtà così importante, quale Bangalore. Siamo stati in India e soprattutto siamo stati con Gian Domenico Milano, console generale d'Italia a Bangalore. Grazie console per essere stato con noi, buon lavoro.
0: Grazie a lei.

Bruno Mars con i Just Might, e noi diamo un'occhiata anche alla situazione meteorologica, perché c'è qualche cambiamento che riguarderà la giornata odierna. Arriveranno piogge sicuramente al nord, infatti risulterà instabile o perturbato fin dal mattino al nord-ovest, con rovesci e temporali talora intensi accompagnati da grandinate. Tra pomeriggio e sera peggiora anche su Lombardia, Triveneto ed Emilia. Al centro variabilità con qualche isolato temporale pomeridiano sulle zone interne. A fine giornata o nella notte temporale in arrivo sull'alta Toscana. Temperature in netto calo al nord, in contenuto calo al centro, stabili al sud. E questa è la situazione, tanto è vero che già stanno arrivando segnalazioni che ci parlano di pioggia. Pioggia sulla 26 tra il Lago Maggiore e la statale 33 del Sempione, piove anche sulla 4 Torino-Trieste tra il nodo di Pero e Cavenago, ancora pioggia in A14 segnalata tra Ancona Sud e Pescara Sud. Detto questo, adesso arrivano i rallentamenti che vengono segnalati per l'incidente della A11, la Firenze-Pisa Nord, rallentamenti tra il raccordo Lucca Viareggio e il raccordo A12 Genova-Rosignano verso Pisa. L'incidente, lo ricordiamo, è avvenuto al chilometro 76. Ci sono code per incidente anche sulla 3 Napoli-Salerno tra Pompei Scavi e Torre Annunziata Sud per chi viaggia in direzione di Napoli, l'incidente al chilometro 21.200. In entrambi i casi non abbiamo dettagli di questi due incidenti e vi invitiamo a essere prudenti. Sappiamo invece che sono due le auto coinvolte in un tamponamento sulla Roma-Teramo tra Carsoglio Ricola e Vicovaro Mandella verso Roma, l'incidente al chilometro 37. Torniamo in A12 tra Recco e Rapallo verso Livorno, incidente al 26.500, c'è una scorta veicoli proprio per andare in soccorso di questo incidente. Queste le principali segnalazioni al momento. Come sempre, l'appuntamento adesso va alla musica live di Rai Iso Radio. In programmazione questa notte ci sono i Pooh con Uomini Soli, Michael Jackson con il brano storico Thriller, ma subito per voi arriva Ivano Fossati con Una Notte in Italia.

la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato.

0: Grazie!
1: Grazie!
2: Grazie! Rai Isoradio, per chi viaggia.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Hanno preso il via le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Oggi a Roma la parata militare lungo i fori e in serata l'iniziativa ai volti della Repubblica, 80 anni dal referendum, che si terrà in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella. Circa 90 i comuni italiani, di cui 23 capoluoghi, che hanno predisposto dei maxi schermi nelle piazze per seguire l'evento. Ieri Mattarella ha ricevuto al Colle il corpo diplomatico accreditato in Italia, esprimendo preoccupazione per le situazioni in Medio Oriente e Ucraina. Non conosce tregua, infatti, il conflitto sul fronte est. I russi stanno attaccando Kiev con missili e nella capitale ucraina si sono sentite potenti esplosioni. Al momento vengono segnalati anche incendi in città, colpite anche Dnipro, 4 i morti, e Kharkiv. E un attacco di droni ucraini ha ucciso una persona nella regione russa di Kursk. E poi il Medio Oriente. Nella notte fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah nel sud del Libano, nonostante entrambe le parti avessero accettato la proposta di un cessate il fuoco avanzata dagli Stati Uniti. E Teheran minaccia di interrompere i negoziati proprio con gli Stati Uniti se non arriva lo stop alle armi tra Tel Aviv ed Hezbollah. E il presidente americano Trump, parlando alla ABC News, ha affermato che l'accordo con l'Iran per l'estensione della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Il corrispondente da New York.
3: Due post social in rapida sequenza per intervenire su due diversi teatri di crisi medio orientale. Sul Libano, innanzitutto, Trump scrive di una telefonata molto produttiva col premier israeliano Netanyahu. Risultato: non ci saranno, annuncia, truppe dirette a Beirut. Ottima definisce anche la telefonata con Hezbollah attraverso alcuni rappresentanti, specifica. Loro hanno concordato che tutti gli attacchi cesseranno, prosegue. Nella sintesi trumpiana, Israele non li attaccherà e loro, cioè i miliziani filo-iraniani, non attaccheranno Israele. Un altro post social è dedicato all'Iran. I negoziati con la Repubblica Islamica continuano a ritmo serrato, scrive il presidente. Parole che arrivano dopo che i media statali di Teheran avevano annunciato una sospensione delle trattative con Washington per quella che era stata definita una violazione del cessate il fuoco in Libano. Trump, in un primo momento, rispondendo ai giornalisti, aveva minimizzato. Onestamente non mi interessa se i negoziati finiscono, il suo primo commento. Rimanere in silenzio sarebbe positivo, abbiamo parlato troppo, aveva tagliato corto. Prima di tornare sui social e precisare che la diplomazia è ancora al lavoro anche tra Washington e Teheran. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E con gli ultimi sviluppi della crisi in Medio Oriente tornano le fibrillazioni sui mercati delle materie prime. Ad Amsterdam il prezzo del gas ha segnato un più 6,3%, sfiorando i 49 euro al megawattora. Il petrolio ha chiuso a New York appena sotto i 92 dollari. Il 6 giugno intanto scadono i tagli delle accise sui carburanti. Il governo valuta ulteriori interventi. E contro il caro energia, Bruxelles si avvia a concedere la flessibilità di bilancio chiesta dall'Italia. Secondo l'agenzia Bloomberg, agli stati membri sarebbero concesse spese extra pari allo 0,3% del PIL, fuori quindi dai normali vincoli di bilancio comunitari. La commissione, presieduta da Ursula von der Leyen, potrebbe presentare una proposta già domani. E siamo alla cronaca. Poco dopo la mezzanotte, un terremoto di magnitudo 6.2 è stato registrato nel Mar Tirreno, in Calabria, al largo della costa di Amantea, nel Cosentino. La scossa, avvenuta a circa 250 km di profondità, è stata avvertita distintamente a Catanzaro e Lamezia Terme ed anche in altre zone del sud Italia, in Campania, in Basilicata e in Sicilia fino a Palermo. Al momento non si hanno notizie su eventuali danni, riunita l'unità di crisi della Protezione Civile. I cadaveri carbonizzati di 4 braccianti agricoli pakistani sono stati trovati in un minivan davanti ad una pompa di benzina vicino Cosenza. Potrebbero essere stati arsi vivi mentre erano nell'auto. Dai filmati dell'impianto di videosorveglianza del distributore si vedrebbero 2 o 3 persone allontanarsi rapidamente dal mezzo un attimo prima che prendesse fuoco. Gli investigatori sono orientati verso contrasti tra gruppi di migranti. Ed è morta a Catania la donna aggredita lo scorso 30 maggio dal marito, ora accusato di femminicidio.
0: Le speranze si sono spente dopo 3 giorni di agonia. Alessandra Bruno è morta all'ospedale Garibaldi Centro di Catania. Era lì dal 30 maggio, da quando il marito, Salvatore Mallamo, l'aveva colpita ripetutamente con un martello nella loro abitazione di Mister Bianco. Gli organi della donna, deceduta a 47 anni, saranno donati. L'uomo, già in carcere, adesso dovrà rispondere di femminicidio nell'inchiesta coordinata dalla procuratrice aggiunta Liliana Todaro e dalla sostituta procuratrice Valentina Margio. I due erano in crisi, come ricostruito dai carabinieri che indagano sul caso. L'uomo, un autista di 53 anni, non avrebbe accettato una possibile separazione e per questo avrebbe colpito la moglie. In casa, durante l'aggressione, c'erano i loro 4 figli, 2 minorenni. È stata una di loro a lanciare l'allarme chiamando il 112. L'operatore della centrale operativa dei carabinieri ha mantenuto il contatto telefonico diretto fino all'arrivo dei soccorsi, che hanno trasportato la donna in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove è stata operata in neurochirurgia. Oggi le condizioni sono peggiorate. Alessandra Bruno aveva lesioni gravissime alla testa. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
2: Lo sport, Roland Garros, Arnaldi, Berrettini e Cobolli accedono ai quarti del torneo parigino. Risultato storico per il nostro tennis. Mai infatti 3 azzurri erano arrivati così avanti nel singolare maschile in uno slam. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla musica di Radio 1.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Telegram Aro, lo sai da qui il brano che abbiamo appena ascoltato? Sono le 3:12 qui nella notte di Raiso Radio, insieme a Maria Cristina, ma anche insieme a Pino Itre, la parte tecnica, la messa in onda. Subito in strada, intanto, perché abbiamo diversi aggiornamenti. Si è concluso l'incidente sulla 11 Firenze Pisa Nord, la circolazione è tornata regolare tra il raccordo Lucca Viareggio e il raccordo a 12 Genova Rosignano verso Pisa. Incidente risolto. Abbiamo invece ancora l'invito alla prudenza per quello sulla Roma Teramo, è segnalato al chilometro 37 tra Carsoli Auricola e Vicovaro Mandela verso Roma, due le auto coinvolte in un tamponamento. Torniamo anche in A12, dove anche qui possiamo dare la buona notizia di almeno della coda che è terminata tra Recco e Rapallo verso Livorno. L'incidente è ancora segnalato al chilometro 26 e 500, si tratta di un incidente autonomo. Diamo un'occhiata anche alle notizie che ci arrivano dalla 3 Napoli-Salerno, qui invece la coda persiste. Ricordiamo l'incidente al chilometro 20 tra Bosco Reale e Torre Annunziata Sud verso Napoli, la coda è a partire da Pompei Scavi, quindi siamo in carreggiata nord verso Napoli, l'incidente al chilometro 21 e 200. Non abbiamo però cognizione di ciò che è successo, non abbiamo note che ci parlano di quanti veicoli siano rimasti coinvolti in questo incidente. Rimaniamo nei pressi, perché da poco viene segnalato un incidente anche a Napoli sulla tangenziale in uscita ad Arenella. Interessa ambedue le carreggiate, siamo al chilometro 15 e 300. Questi gli ultimi aggiornamenti. Continuano ad arrivare notizie di pioggia che riguardano il nord-ovest più o meno. Tra poco magari faremo il punto della situazione. Intanto torniamo alla musica con Paul Young.

Le 3:25 minuti ancora in Viaggio nella Notte Sicura di Rai Isoradio. Maria Cristina Manca con voi sino alle 5:30 come Cepino Itri alla parte tecnica. Dunque torniamo in strada, intanto torna a regolare la circolazione sulla 3 Napoli-Salerno, dove è avvenuto un incidente poi risolto, quindi la circolazione adesso è regolare tra Pompei Scavi e Torre Annunziata Sud verso Napoli. Terminata la coda in A12 per l'incidente tra Recco e Rapallo verso Livorno, rimane però questo invito alla prudenza per l'incidente ancora segnalato che vede coinvolta una sola autovettura al chilometro 26 e 500. Anche l'incidente a Napoli sulla tangenziale vede coinvolta una sola vettura in uscita da Renella, interessa ambedue le carreggiate, non ci sono però ripercussioni per la viabilità. Torniamo anche sulla Roma-Teramo, l'autostrada 24 tra Carsoglio Auricola e Vicovaro Mandella verso Roma. L'incidente al chilometro 37 vede coinvolte due vetture in un tamponamento. Questi sono gli ultimi aggiornamenti. E intanto torniamo a parlare dell'impresa, diciamo, degli azzurri al torneo di Roland Garros a Parigi. Insomma, la gioia di Arnaldi, non so come faccio a stare in piedi, dice, lo ha detto appunto a fine incontro il tennista italiano Matteo Arnaldi al termine di questa partita in cui ha sconfitto in 5 ore e mezza lo statunitense Tiafoe, qualificandosi ai quarti del Roland Garros. Nel terzo set ero così stanco, dice, sembrava che l'americano avesse, insomma, la partita in pugno, quando si è portato sul 4-1 con un doppio break nel quarto set, mettendo in difficoltà proprio Arnaldi con colpi rapidi e angolazioni inaspettate. Invece con il gioco di gambe dell'americano che rallentava, il tennista italiano ha vinto 9 dei successivi 13 game, oltre a un tie break portandosi sul 4-2 nel quinto set. Eppure il 28enne americano è riuscito a portarsi sul 4 pari. Arnaldi ha ripreso l'iniziativa strappando il servizio a 0 e poi ha sprecato il primo match point con un doppio fallo, ma nonostante alcuni colpi coraggiosi dell'americano alla fine ha sfruttato la sua terza occasione. A un certo punto non era più tennis, dice, era qualcos'altro, ha detto Arnaldi. Stavo solo giocando con tutto quello che avevo, doveva esserci un vincitore e per fortuna sono stato io. E allora Arnaldi affronterà un altro italiano, non testa di serie, il ritrovato Matteo Berrettini nei quarti di finale. Flavio Cobolli, l'altro romano, la testa di serie italiana numero 10 dopo la precoce eliminazione del numero 1 del mondo, Jannik Sinner, giocherà contro la testa di serie numero 4, Félix Auger-Aliassime, nei quarti di finale. Quindi insomma questi sono i tre azzurri che sono rimasti in gara al Roland Garros. Tra l'altro il Messaggero di oggi titola proprio Cobolli Berrettini Parigi ora parla romano, perché entrambi appunto sono romani. Allora alle 3:28 minuti noi torniamo alla musica con Diana Ross.

0: Ed è tornato a cantare, a esibirsi dal vivo Fabio Concato. Qualche giorno fa è stato anche il suo compleanno, dopo uno stop di circa 11 mesi per sottoporsi alle cure contro un tumore. Il cantautore milanese è tornato sul palco a maggio con grande successo, ricevendo un caloroso abbraccio del pubblico. Il suo ritorno è stato celebrato in due tappe principali, quella di Milano al Teatro Nazionale, e a Roma invece si è esibito in un concerto sold out alla Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. E peraltro c'è stata molta apprensione anche per un altro cantautore. In questo caso parliamo del cantautore, uno dei cantatori più famosi della capitale, parliamo di Claudio Baglioni, proprio in occasione del suo compleanno, del suo 75esimo anniversario, appunto lo scorso 16 maggio, ha preso appunto un'influenza, una sindrome influenzale abbastanza tradizionale, di quelle un po' fuori stagione, però queste sono le sue parole all'Ansa: siccome non passava ho deciso di fare degli accertamenti e alla fine è venuto fuori che non era solo una semplice influenza, ma si trattava, o almeno si era trattato, di una polmonite acuta interstiziale. Lo racconta in un videomessaggio anche su Instagram Claudio Baglioni, parlando dei problemi di salute che l'ha costretto a posticipare al 2027 il suo grand tour La vita è adesso, con la voglia anche di risolvere questo problema il più presto possibile con l'aiuto di una dose sostanziosa di farmaci. Sono comunque uscito fuori dalla fase più delicata, più intensa, perché questa infiammazione, anche rara, è stata di una certa rilevanza e adesso, sistemato l'apparato, bisogna recuperare la sua funzionalità. E per cantare 3 ore quasi ogni sera, un repertorio anche piuttosto impegnativo, bisogna essere proprio al meglio della condizione, quindi abbiamo dovuto prendere una decisione anche dolorosa, difficile, perché è significato scegliere di prendere tutto il blocco del calendario del Grand Tour, quello che sarebbe partito il prossimo 29 giugno da Venezia e terminato poi a settembre a Torino, spostandolo esattamente di un anno, quindi dal 2026 al 2027. Ne parla anche il Messaggero di oggi, di questa situazione che riguarda questo grande cantautore italiano. Allora, vediamo un po', al 348-103-1010 Simone ci scrive: buongiorno, vi lascio una comunicazione, al chilometro 23 della 10 tra Varazze e Genova verso Genova c'è un cervo in corsia di sorpasso agonizzante, ci dice Simone. Grazie di questa informazione, e vediamo se tra l'altro magari ci arriva anche a noi questa segnalazione. C'è Marco da Genova che poi ci invia anche lui dei saluti. Intanto vedo proprio la segnalazione, caro Simone, che ci arriva: a 10 Varazze Arenzano verso Genova, al chilometro 24 viene appunto arriva questa segnalazione che ci parla di presenza di animali. Allora, detto questo, noi ora andiamo ad ascoltare la top 3 del martedì. Sappiamo che la classifica top 20 Radio Corriere noi l'ascoltiamo di solito il sabato e la domenica, in replica poi notturna la domenica e lunedì, e ci parla della classifica dalla 20ª alla 10ª posizione, alla 11ª posizione, e poi dalla 10ª alla 1ª il giorno dopo. Ma nel corso della settimana noi programmiamo anche una top 3, quindi per arrivare poi al sabato e alla domenica per ascoltare tutta intera la classifica di Fabrizio Casinelli, a cura di Fabrizio Casinelli, top 20 Radio Corriere. Quindi questa notte ce ne andiamo a sentire 3 di brani dalla 10ª all'8ª posizione.
1: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.
2: Una nuova settimana che si apre con la classifica, la top 10 della Radio Corriere TV, i 10 brani più ascoltati della settimana, secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione del Radio Corriere TV. Andiamo a scoprire 3 posizioni oggi: la numero 10, la numero 9 e la numero 8. Partiamo proprio dalla numero 10, dove incontriamo il nuovo di Sunburst.

0: Ci sentiamo domani, altre tre posizioni della nostra top 10, la classifica della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento, vi ricordo, online. Lo trovate all'indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. Un saluto da Fabrizio Casinelli, ci sentiamo domani.
1: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.

Ultimo che tornerà breve con il sold out a Tor Vergata, quindi il 4 luglio, una data importante per questo ritrovo, questo raduno di tutti i suoi fan. Tra poco l'appuntamento sarà con il giornale radio. Intanto un incidente appena indicato in A1 tra diramazione Roma Sud e Bivio 24 Roma Teramo verso Firenze. Attenzione, siamo al chilometro 568.

0: ore 4.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Nella notte massiccio attacco russo su Kiev dopo che gli ucraini in tarda serata avevano denunciato un lancio di missili da crociera dal Mar Caspio. Diverse esplosioni, un palazzo di 24 piani e uno di 9 sono andati a fuoco. Ci sono persone intrappolate sotto le macerie, bombardate anche Dnipro e Kharkiv. Almeno 5 vittime e decine di feriti in totale. Mosca intanto accusa Kiev di aver attaccato la regione russa di confine di Kursk, un morto. Nella notte fuoco incrociato tra Israele e Hezbollah nel sud del Libano, nonostante entrambe le parti avevano accettato la proposta di un cessate il fuoco avanzata dagli Stati Uniti. Intanto Donald Trump ha fatto sapere che l'accordo con l'Iran potrebbe avvenire la prossima settimana. L'intesa prevede l'estensione della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz. Contro il caro energia, Bruxelles si avvia a concedere la flessibilità di bilancio chiesta dall'Italia. Secondo l'agenzia Bloomberg, agli Stati membri sarebbero concesse spese extra pari allo 0,3% del PIL, fuori dunque dai normali vincoli di bilancio comunitari. La commissione presieduta da Ursula von der Leyen potrebbe presentare una proposta già domani. In Italia, con la cronaca, a mezzanotte 12 minuti, un terremoto di magnitudo 6.2 è stato registrato nel Mar Tirreno in Calabria, a largo della costa di Amantea, nel Cosentino. La scossa, avvenuta a circa 250 km di profondità, è stata avvertita distintamente a Catanzaro e Lamezia Terme e anche in altre zone del sud Italia, in Campania, in Basilicata e in Sicilia, fino a Palermo. Il capo della Protezione Civile siciliano ha convocato l'unità di crisi, nessuna segnalazione di danni. E rimaniamo in provincia di Cosenza, dove 4 uomini di origine pakistana sono stati trovati carbonizzati all'interno di un minivan davanti a una pompa di benzina. Si tratta di 4 braccianti agricoli. Non è ancora chiaro se siano stati bruciati ancora vivi. Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe un filmato delle telecamere di videosorveglianza che mostra 2 o 3 persone allontanarsi dal mezzo prima che prenda fuoco. È morta dopo 2 giorni di agonia in ospedale Alessandra Bruno, la donna di 49 anni picchiata selvaggiamente dal marito che l'ha colpita più volte sulla testa con un martello nella loro casa di Mister Bianco in provincia di Catania. Era stata una delle figlie a chiamare il 112 a fare arrestare il padre. L'inchiesta sulla bambina di 2 anni di Bordighera, domani gli interrogatori di garanzia per la madre e il compagno arrestati con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola.
3: La linea difensiva di Emanuela Aiello è decisa. Dal carcere di Torino, dove si trova da 4 mesi per la morte della figlioletta Beatrice, domani raggiungerà il tribunale di Imperia e si sottoporrà all'interrogatorio di garanzia il suo avvocato Bruno Di Giovanni.
4: Presenzierà l'interrogatorio e ha intenzione di rispondere alle domande del giudice.
3: Davanti al giudice si presenterà anche il compagno Emanuele Iannuzzi, in isolamento nel carcere di Genova Ponte Decimo, la sua legale Maria Gioffrè.
5: Ad oggi noi non abbiamo gli atti, quindi è molto complesso capire come impostare la linea difensiva quando in mano abbiamo solo l'ordinanza.
3: L'ordinanza della Procura di Imperia è una galleria degli orrori. Vengono descritti mesi di maltrattamenti e sevizie perpetrate dagli Iannuzzi, che la sera del 9 febbraio hanno portato alla morte della piccola di 2 anni. Disperato, il padre naturale di Beatrice, in carcere per altro reato, che chiede di poter riabbracciare le altre 2 figlie. Il legale Fabio Scaffidi Fonti.
6: Nessuno poteva immaginarsi una situazione del genere, se no sarebbe stato nostro onere andarla a denunciare.
3: Eleonora Fioretti, GR1.
2: Una studentessa palermitana di 20 anni, Sofia Barillà, in Portogallo con il programma Erasmus, è morta per cause ancora da accertare. Avrebbe avuto un malore mentre era al telefono con la zia. Il suo corpo trovato senza vita nell'appartamento affittato per i 6 mesi di permanenza nel paese. Aperta un'indagine. Oggi la festa della Repubblica, il 2 giugno 1946, è una data simbolo per il diritto di voto delle donne in Italia. Francesca Giannone lo racconta nel romanzo La Porta Lettere, bestseller tradotto in 40 paesi. L'abbiamo intervistata.
0: Perché ha raccontato il voto alle donne?
7: Ha rappresentato una svolta epocale, un momento di riscatto, una sorta di appuntamento a cui le donne italiane non vedevano l'ora di andare. In effetti nel mio primo romanzo la protagonista Anna si prepara per andare alle urne come appuntamento più importante della sua vita. La sera prima si taglia i capelli, la mattina del 2 giugno 46 indossa il suo vestito più bello, si spruzza il profumo e col batticuore si reca a votare per la prima volta nella sua vita.
0: Passato e futuro, raccontare può cambiare la nostra vita?
7: Il racconto, in qualsiasi forma avvenga, attraverso letteratura, cinema, fotografia, è lo strumento più potente che noi esseri umani abbiamo. È specchio, no? Si fa specchio della contemporaneità e poi diventa testimonianza per chi verrà dopo di noi.
0: Le sue sono sempre storie di emancipazione femminile, più sogni o più realizzazioni?
7: Sei i mezzi per essere indipendente, hai anche non solo la libertà di sognare, ma anche la possibilità di realizzarli, i sogni.
0: Ora torna con un nuovo romanzo, Gli anni in bianco e nero.
7: Parla di sorellanza, di ribellione, di diritti negati e di fame di libertà.
0: Francesca Cosentino, GR1.
2: Tennis, Roland Garros, Arnaldi, Berrettini e Cobolli accedono ai quarti. Risultato storico per il tennis azzurro, mai così avanti sulla terra rossa francese. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.
8: Verso il nuovo giorno con Rai Radio. Musica, news

Il brano jazz delle ore 4 e come sempre dopo l'appuntamento con l'informazione, la voce di George Michael, questa Roxanne che abbiamo appena ascoltato. Siete in viaggio con Raiso Radio nella notte sicura, Maria Cristina Manca con voi sino alle 5.30 come c'è Pino Itri alla parte tecnica. Intanto qualche notizia buona la possiamo dare, perché ci sono stati tanti incidenti in queste ore e, diciamo che possiamo dare la soluzione di quello a Napoli, era segnalato ad Arenella, e l'altro incidente autonomo in A12 il Recco-Rapallo verso Livorno. Entrambi gli incidenti sono stati risolti. Rimane invece ancora questo invito alla prudenza per l'incidente che si è verificato intorno alle 4:15 in A1 tra il bivio A1 di Ramazzone Roma Sud e il nodo A1 A24 Roma Teramo in direzione Firenze, carreggiata nord. Il chilometro il 568, c'è una scorta veicoli per questo incidente che sta viaggiando tra la diramazione Roma Sud, appunto, e la 24 Roma Teramo verso Firenze. La presenza di animali in A10 tra Andorra e San Bartolomeo verso Ventimiglia, avvistati all'altezza del chilometro 98. Rimane l'invito alla prudenza anche per l'incidente sulla Roma Teramo che vede coinvolte due auto in un tamponamento tra Carsoglio Ricolo e Vicovaro Mandela in direzione di Roma. Ancora chiusa la 23 Palmanova Tarvisio, la riapertura era fissata per le 4, ma non è stato ancora riaperto questo tratto tra Gemona Osoppo e Carnia verso Tarvisio. Rimane sulla 26 la chiusura dell'allacciamento con la diramazione Predosa Bettole verso sud, provenendo da Gravellona Toce, con riapertura alle 6, così come verso le 6 dovrebbe riaprire il tratto dell'Autosole tra Aglio-Ronco Bilaccio verso Bologna, carreggiata nord. Il tratto resta chiuso fino alle 6 per lavori.

solitario e ringraziando Dio non mi chiamo Mario. Dammi una mano, signorita, e mettila qua.

E questa era la versione di Tiziano Ferro insieme a Lazza di Perdono. E torniamo però in Autosole, dove momentaneamente è bloccato il traffico tra diramazione Roma Sud e Bivia 24 Roma Teramo verso Firenze, carreggiata nord. Vi avevo già parlato di questo incidente, non abbiamo ancora i dettagli che lo riguardano, ma c'è una scorta veicoli e momentaneamente è bloccato, ripeto, il traffico tra diramazione Roma Sud e Bivia 24 Roma Teramo verso Firenze, carreggiata nord.

La voce di Taylor Swift con questa Elizabeth Taylor su Raiso Radio. Questa è la notte sicura, rigorosamente in diretta insieme a voi al 348-103-1010. Intanto parliamo di una festa, quella della Repubblica, che torna come ogni anno con la tradizionale parata del 2 giugno, appunto quest'anno speciale per gli 80 anni della Repubblica, e quindi è prevista questa parata, la tradizionale parata per le vie del centro città, anche quest'anno, in cui appunto si celebra l'ottantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica. Gli eventi maggiori sono attesi nel corso della mattinata fra Piazza Venezia e Via dei Fogli Imperiali, con la parata e l'omaggio al Milite Ignoto da parte del Presidente della Repubblica. Non manca, come ogni anno, il tradizionale sorvolo delle frecce tricolori. E a proposito di questo, ma a proposito soprattutto della festa di questo ottantesimo anniversario della Repubblica, non mancheranno neanche i campioni dello sport. Infatti Sergio Mattarella ha invitato una folta rappresentanza di atleti olimpici e paralimpici per l'evento in programma il 2 giugno, oggi 2 giugno, I Volti della Repubblica, diretta Rai 1 dalle ore 21, nel corso del quale verranno ripercorsi 80 anni di storia con la partecipazione di artisti del mondo della musica, della danza, del teatro e del cinema, con i campioni appunto dello sport italiano. Tra gli atleti olimpici guidati dal presidente del CONI Luciano Bonfiglio ci saranno Arianna Fontana e Federica Brignone, reduci dai successi dei giochi invernali di Milano Cortina. Intanto viene chiuso il tratto dell'Autosole, avevamo già parlato di un traffico bloccato, adesso viene proprio chiusa l'autostrada tra il bivio con la diramazione Roma Sud, il nodo A1 A24 Roma Teramo verso il capoluogo toscano direzione nord. Tratto chiuso per incidente, lo ricordiamo, al chilometro 568 e 400, temporaneamente bloccato il traffico, e questa è un po' la fotografia di quello che di questa che è l'evoluzione di questo incidente, che viene indicato, ripeto, al chilometro 568 e 400 tra diramazione Roma Sud e bivio A24 Roma Teramo in direzione Firenze. Tratto chiuso, traffico bloccato.

L'incidente è indicato al chilometro 568 e 400, il traffico è temporaneamente bloccato all'interno del tratto chiuso e si sono già formate delle code. Abbiamo la riapertura della 26 Genova-Gravellona-Toce, riaperto l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole verso sud per le provenienze da Gravellona-Toce, quindi torna percorribile, e di nuovo torna percorribile anche il tratto chiuso questa notte della 23 Palmanova-Tarvisio. Il tratto è riaperto, quindi è percorribile tra Gemona-Osoppo e Carnia, direzione Tarvisio. Queste le notizie al momento. Ci sono dei controlli, delle verifiche tecniche da parte di ANAS e da parte dei competenti della protezione civile, dei vigili del fuoco, per quel che riguarda poi alcune statali lì proprio in Calabria, dove dopo la mezzanotte abbiamo parlato di questa scossa di terremoto di 6.2 che ha provocato tanta paura, ma insomma danni a persone o cose non ce ne sono, per fortuna. Abbiamo però delle verifiche che via via stanno facendo su alcune statali, come ad esempio sulla statale 18 Tirrenia Inferiore tra Fiume Freddo e Francavilla, dove appunto si sta verificando la qualità del piano viabile. 348 103 1010, voglio salutare Daniele che ci ascolta tutta la notte, salutiamo anche Carla che fa gli auguri per la festa della Repubblica. Sono le 4:39, la musica adesso è quella di Jovanotti.

E torniamo lì in Autosole, dove c'è questo incidente che provoca una chiusura, il tratto chiuso tra bivio di diramazione Roma Sud e bivio A24 Roma Teramo verso Firenze, tratto chiuso per

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

E la chiamano Estate, la voce di Nicky Nicolai su Raiso Radio. Sono le 4:51 minuti, alle 5 l'appuntamento con l'informazione, poi l'ultima mezz'ora insieme di questa notte del 2 giugno 2026. In strada intanto dobbiamo tornare ad aggiornare quella che è l'evoluzione della situazione che riguarda il tratto diciamo più o meno vicino alla capitale dell'Autosole. Siamo proprio tra diramazione Roma Sud e la Roma Teramo, in sostanza parliamo della Bretella per chi viaggia appunto da Roma Sud verso Firenze. È avvenuto un incidente, lo ricordo, non abbiamo ancora dettagli di questo incidente, ma deve essere un incidente abbastanza serio perché il tratto è stato chiuso. Il tratto è chiuso tra il Bivia 1 diramazione Roma Sud, il nodo 1A24 Roma Teramo verso Firenze, carreggiata nord. Il traffico è temporaneamente bloccato, all'interno del blocco si è già formata una coda di 2 km. Questa è un po' la situazione, la fotografia di quella che è la notizia più importante al momento. Torniamo alla musica, poi linea al giornale radio, noi ci ritroviamo subito dopo.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Il 2 giugno del 1946, con il referendum costituzionale, gli italiani sceglievano la Repubblica e inauguravano così un ottantennio di democrazia e di pace. Stamane la consueta cerimonia ai Fori Imperiali, alla presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche istituzionali, con l'omaggio alla tomba del Milite Ignoto. Seguiremo in diretta le celebrazioni su Radio 1 con uno speciale dalle 9 a mezzogiorno. Il capo dello Stato intanto ai Giardini del Quirinale ha incontrato il corpo diplomatico.
3: Questione di volontà e di scelte, quelle che il popolo italiano fece 80 anni fa, sancendo la nascita della Repubblica, e quelle da fare oggi per dire no alla violenza e alla guerra. Il presidente Mattarella, di fronte al corpo diplomatico, prosegue le celebrazioni del 2 giugno, avviate con l'apertura dei Giardini del Quirinale alle categorie deboli, e delinea un ponte tra passato e presente: il voto delle donne, i valori di uguaglianza e solidarietà, il rifiuto della prepotenza delle armi.
4: La Repubblica italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona.
3: Valori da ribadire con urgenza in un momento di regressione, ingiustificabile l'aggressione russa all'Ucraina, preoccupante il caos in Medio Oriente, da Gaza all'Iran, con una crisi che sta colpendo anche i civili in Libano, di qui l'invito di Mattarella a non rassegnarsi al desolante quadro della legalità internazionale.
4: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise.
3: Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.
2: E nella notte, massiccio attacco russo su Kiev, incendi e blackout nella capitale ucraina, un morto e 20 feriti, raid anche su Dnipro e Kharkiv, 5 le vittime. Secondo gli ucraini, i russi hanno lanciato dei missili da crociera dal Mar Caspio. Intanto nella regione russa di Kursk, una vittima per un raid ucraino con droni, colpita anche una raffineria a Krasnodar. Medio Oriente, Trump annuncia il cessate il fuoco in Libano dopo aver parlato con Netanyahu e con Hezbollah. Il presidente americano assicura poi che anche i negoziati con l'Iran procedono a ritmo serrato, nonostante la minaccia di Teheran di interrompere le trattative e tornare a chiudere lo stretto di Hormuz se non fosse cessata l'offensiva sul Libano. Nella notte intanto si sono registrati raid sul fronte israelo-libanese. I militari di Tel Aviv hanno intercettato 2 razzi provenienti dal Libano. Hezbollah rivendica gli attacchi e ha lanciato raid nel sud del Libano. Nessun danno, questo l'esito della riunione dell'unità di crisi della protezione civile presieduta da Fabio Ciciliano per seguire le verifiche dopo il terremoto che, passata la mezzanotte, ha colpito la Calabria. Il sisma, magnitudo 6.1, epicentro in mare, profondità di circa 250 km davanti alla costa di Amantea a Cosenza, è stato avvertito in quasi in tutto il sud Italia, fino a Palermo e Napoli. Diversi gli interventi di controllo dei vigili del fuoco. La cronaca: i corpi carbonizzati di 4 braccianti pakistani trovati all'interno di una vettura in provincia di Cosenza. È omicidio, dicono gli investigatori. 2 persone sono sotto interrogatorio.
5: Sono i vigili del fuoco a fare la macabra scoperta. Arrivano perché c'è un minivan in fiamme in un distributore di benzina lungo la strada statale 106 Ionica, nei pressi di Amendolara. Dentro quella vettura i corpi di 4 persone carbonizzati. Sono 4 migranti di origini pakistane che in zona lavorano come braccianti. Sembra un giallo, ma ben presto arrivano le prime risposte. Accertato che non si tratta di un incidente, il questore di Cosenza, Antonio Borelli, fotografa la situazione così.
6: Si tratta di un fatto sicuramente omicidiario. Sta lavorando la squadra mobile insieme alla polizia stradale su una serie di ipotesi.
5: Dunque un omicidio plurimo, i 4 uccisi e poi i corpi dati alle fiamme nell'auto. Secondo quanto trapela a dare un indirizzo preciso alle indagini, sarebbero state le immagini delle videocamere di sorveglianza del distributore, che non lascerebbero spazio a dubbi. Ora è caccia all'uomo, mentre si fa largo l'ipotesi dei contrasti tra gruppi di migranti già registrati in zona nel recente passato. Bruno Sokolovic, GR1.
2: La Procura di Milano ha fermato un 21enne nato in Italia da genitori marocchini, residente in Brianza, con l'accusa di terrorismo internazionale. Il ragazzo era pronto a lasciare l'Italia, aveva in tasca un biglietto aereo per il Marocco datato 9 giugno. Sui suoi social, post per esaltare gli attentati dall'ISIS contro i cristiani dell'Occidente, per incitare al martirio, con riferimento anche ai recenti fatti di Modena. Un 23enne è morto in tarda serata a Roccafranca, Brescia, per un incidente. La causa della morte dovrebbe essere una violenta caduta sull'asfalto, a pochi metri dalla sua abitazione. Il ragazzo era stato da poco accompagnato a casa da un amico quando si è aggrappato all'auto del conoscente. Dopo una manovra ha battuto violentemente il capo a terra. Sport tennis, Roland Garros a Parigi, Arnaldi sconfigge l'americano Tiafoe, va ai quarti ed è il terzo italiano che passa il turno dopo Cobolli e Berrettini. Oggi in campo il team del doppio maschile, Vavassori, Borelli della ultima notizia, linea disco sveglia.
0: Un ricordo che non passa. Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Samurai J con Flamenco Paranoia, alle 5-6 minuti, ci ritroviamo per questi ultimi chilometri insieme. Intanto io torno proprio lì in autosole dove si è verificato questo incidente indicato al chilometro 568.4. Il tratto, ripeto, è chiuso e il traffico è temporaneamente bloccato con all'interno una coda di circa 2 chilometri. Questa è un po' la fotografia di quello che di quella che è l'unica notizia attiva. Ricordiamo l'invito alla prudenza ancora per l'incidente sulla Roma Teramo, due le auto coinvolte in un tamponamento tra Carsoli Auricola e Vicovaro Mandela. Siamo in direzione di Roma, al chilometro è il 37.

0: Adriano Celentano, l'abbiamo riascoltato con il brano Per Averti, e noi torniamo subito in autosole. Verso Firenze è stata disposta, lo ricordiamo, la chiusura del tratto tra il bivio con la diramazione Roma Sud e quello con la 24 Roma Teramo per l'incidente in cui è rimasta coinvolta un'auto che si è ribaltata in corsia di emergenza. All'interno del tratto chiuso il traffico è inoltre bloccato con 2 chilometri di coda. Per questo motivo è stato chiuso sulla diramazione di Roma Sud il bivio con la A1 per chi viene dal grande raccordo anulare ed è diretto a Firenze. Per il traffico diretto a Firenze bisogna percorrere la diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare e rientrare in autosole dopo aver percorso la 24 o la diramazione Roma Nord. Sul luogo dell'evento è presente il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari. E questa è una notizia che lascio in eredità la nostra Elena Carbonari.
1: Eccomi qua, buongiorno. A te Cristina e a tutti gli ascoltatori. Insomma, mi dicevi è stata una notte abbastanza movimentata.
0: Movimentata, c'è stata appunto questa scossa di terremoto, sì, per fortuna che è avvenuta in mare, perché insomma sì, è stata sentita un po' in tutto il sud, anche a Palermo, insomma
1: Campania
0: un po'.
1: Pure
0: l'ha
1: sì,
0: sentita pure De Gerardi,
2: sì,
0: pensa?
2: Sì,
0: qui
2: l'ho sentita benissimo. Buongiorno,
0: ecco, buongiorno.
2: Ma com'è che siamo in tre?
0: Se prima
1: se
0: eravamo
1: troppo,
0: in due
1: vado.
2: Il triangolo no, non l'avevo
0: non l'avevi considerato,
2: considerato.
0: No. Oppure se prima eravamo in due a cantare Ma
2: prima
0: po',
2: tre, sì,
0: ecco, esatto,
2: benissimo. Siamo bene,
0: siamo molto bene,
2: sì.
0: E poi a parte il terremoto, poi, però abbiamo seguito anche una cosa bella che è stata la, diciamo, la prodo ai quarti di finale di Arnaldi. È stata una partita che si è praticamente finita intorno all'una, quindi dopo che si erano già qualificati i due romani, Berrettini e Cobolli, quindi insomma, esatto, tre italiani su tre, visto che Sinner ci ha abbandonato, purtroppo rimangono loro che speriamo possano continuare.
2: Bene, bene, allora siamo a posto così.
0: Io mi fermo qui,
2: sì, io,
0: non so
2: io...
0: se tu hai da aggiungere qualcosa.
2: No, assolutamente no. Io aggiungerò
1: dalle 9.30.
2: Sì, esatto.
0: Dalle 9.30 e dalle
1: no, dalle 9.
2: Dalle 9.
1: Meglio dalle 9.
2: Dalle 9, sì.
0: Dalle 9. Hai aggiunto una mezz'ora?
1: Sì, così.
0: Ti sei aggiunta una mezz'ora?
1: No, meglio dalle 9, meglio dalle 9.
0: E invece tra poco sarete proprio con lei, con Elena Carbonari.
1: Ciao.
0: E allora buona giornata.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
2: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Io ascolto Rai Esoradio, perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
0: Rai Esoradio.
5: Eccoci qua alle 5.31, buongiorno da Elena Carbonari. Andiamo subito a dare anche il nostro buongiorno al tenente colonnello Filippo Petrucci, che è pronto per raccontarci questa giornata. Ben arrivato, buongiorno.
6: Grazie, grazie, una buona giornata a tutti voi. Avevamo detto che sarebbe arrivata una perturbazione al nord e sta dando i suoi primi effetti in queste ore tra Piemonte e Lombardia, dove sono presenti dei rovesci temporaleschi, fenomeni che nelle prossime ore tenderanno a estendersi a tutte le regioni settentrionali, quindi un maltempo generalizzato al nord che vedrà anche dei temporali localmente intensi, in particolar modo proprio sulla Lombardia. Per quanto riguarda il resto del paese, al momento è sgombro da nubi, però sulle regioni centrali, in particolar modo nelle zone interne, la nuvolosità andrà aumentando durante le ore più calde della giornata, quando potranno arrivare dei rovesci più probabili a ridosso dell'area appenninica, che però interesseranno un po' tutte le aree interne del centro. Al sud e sulle due isole maggiori continuerà a splendere il sole, temperature che ovviamente un po' fletteranno al nord e in quelle zone interessate dalle piogge.
5: Bene, grazie per il momento al tenente colonnello Filippo Petrucci, che naturalmente ritroveremo tra un'ora. Grazie, a dopo.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Voce piano, Emma, alle 5.40, siete con Iso Radio. Buongiorno, buongiorno a tutti voi da Irene Carbonari. Abbiamo salutato Maria Cristina Manca, ora Irene Carbonari ad accompagnarvi in questa prima parte di questa giornata, 2 giugno, poi dalle 9 in poi, come avete sentito, sarete con Alessandro De Gerardi, sentendo Stefano Siani, ci assiste, mi assiste dall'altra parte del vetro. Buongiorno anche a te e buongiorno a tutti coloro che sono all'ascolto, a coloro che magari in questo momento sono in transito sulla nostra rete viaria. E proprio in autostrada abbiamo da segnalare delle difficoltà, già delle difficoltà che vi ha raccontato nelle scorse ore Maria Cristina, e dobbiamo tornare su questa notizia sulla 1, dove verso Milano e verso Firenze è stato chiuso il tratto tra il bivio per la diramazione di Roma Sud e quello con la 24 Roma Teramo. Questo per un incidente avvenuto al chilometro 568,4, in cui è rimasta coinvolta un'auto che si è ribaltata in corsia d'emergenza. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato, ci sono 2 chilometri di coda. Per questo motivo è stato chiuso sulla diramazione di Roma Sud il bivio con la 1 per chi proviene dal grande raccordo anulare ed è diretto a Firenze. Per il traffico diretto a Firenze percorre la diramazione grande raccordo anulare e rientrare in A1 dopo aver percorso la 24 o la diramazione Roma Nord. Questa quindi è la situazione aggiornata, situazione che continueremo naturalmente a seguire molto da vicino, vi daremo per tempo tutti gli aggiornamenti. Parliamo anche della 9, la Lainate Como Chiasso, dove al momento c'è una coda alla dogana tra Como Centro e Chiasso direzione Svizzera, e poi il maltempo di cui ci parlava anche il tenente colonnello Filippo Petrucci. Sta piovendo sulla 12 la Genova Rosignano, sulla 6 la Torino Savona e sulla 4 la Torino Milano.

Alberto Fortis, settembre come sempre, anche oggi vi regaleremo, anche in questa bella giornata così di festa, così importante, vi regaleremo una bella scaletta musicale fatta di grandi successi del presente e del passato, quindi rimanete all'ascolto e li scoprirete insieme a noi, e questo appunto era uno dei grandi successi di Alberto Fortis di qualche anno fa. Le 5:49, allora andiamo intanto a salutare Ciro, che è un autista di linea e che in questo momento in viaggio in transito sulla nostra rete viaria. Buon viaggio a te, buona giornata Ciro. Salutiamo anche Martino, anche lui in viaggio, ci chiedeva ecco maggiori informazioni relative a quello che è il divieto di transito per questa giornata e per i mezzi pesanti, salvo naturalmente quelli autorizzati o in deroga. Bene, l'orario è il seguente: 7:22, questo è il divieto di transito per i mezzi pesanti per questo 2 giugno, ripeto, salvo quelli autorizzati o in deroga. 7:22. 348 103 10 10, questo poi lo sapete, è il numero per interagire con noi 24 ore su 24. E torniamo di nuovo su quella che è la notizia importante di questa mattina. Sulla 1 verso Firenze, ricordo, è stata disposta la chiusura del tratto tra il bivio per la diramazione di Roma Sud e quello con la 24 Roma Teramo per un incidente avvenuto al chilometro 568,4, in cui è rimasta coinvolta un'auto che si è ribaltata in corsia di emergenza. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato, ci sono 2 chilometri di coda. Per questo motivo è stato chiuso sulla diramazione di Roma Sud il bivio con la 1 per chi proviene dal grande raccordo anulare del diretto a Firenze. Per il traffico diretto a Firenze, percorrere quindi la diramazione Roma Sud direzione grande raccordo anulare e rientrare in A1 dopo aver percorso la 24 o la diramazione Roma Nord. Ricordo poi la coda alla dogana sulla 9, la Lainate Como Chiasso, siamo tra Como Centro e Chiasso direzione Svizzera. Il passato lascia il posto al presente, infatti questa è la novità di Paolo Iezzi, stessa direzione.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Gli 80 anni della Repubblica dai giardini del Quirinale, dove il capo dello Stato ha ieri incontrato il corpo diplomatico accreditato. Il Mattarella ha parlato delle relazioni tra gli Stati. Prevalga la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi, ha detto il capo dello Stato. Sentiamo.
3: La Repubblica italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona, sostenitrice convinta della cooperazione internazionale, principi che oggi vediamo gravemente aggrediti.
2: E questa mattina le celebrazioni per il 2 giugno inizieranno all'Altare della Patria con la tradizionale deposizione della corona d'alloro presso la tomba del Milite Ignoto, alla presenza del Presidente della Repubblica, della Premier Meloni, del Ministro della Difesa e delle più alte cariche dello Stato. Poi la parata militare lungo i fori imperiali. Seguiremo in diretta le celebrazioni su Radio 1 con uno speciale a partire dalle 9. Questa sera poi in Piazza del Quirinale lo spettacolo che coinvolgerà artisti sportivi e giovani, trasmesso su Rai 1. In Ucraina, massiccio attacco russo contro le principali città del paese, particolarmente colpita Kiev, dove sale a 3 il bilancio dei morti, 29 i feriti, tra cui 2 bambini, numerosi i palazzi in fiamme. Restate nei rifugi, questo è il messaggio su Telegram del sindaco della capitale dopo diverse esplosioni di missili balistici. E dopo l'escalation di attacchi in Libano da parte di Israele, la minaccia dell'Iran di sospendere i negoziati e di bloccare del tutto lo stretto di Hormuz, arriva la telefonata di Trump a Netanyahu, un colloquio particolarmente teso in cui il presidente americano avrebbe ottenuto lo stop ai combattimenti. Anche Hezbollah, dopo un colloquio con Trump, avrebbe accettato un cessate il fuoco completo, ma Netanyahu ha precisato che la posizione di Israele rimane invariata. Non sono mancati attacchi rivendicati da Hezbollah nel Libano meridionale contro obiettivi israeliani. Contro il caro energia, Bruxelles si avvia a concedere la flessibilità di bilancio chiesta dall'Italia agli Stati membri. Dovrebbero essere concesse spese extra tra lo 0,2 e lo 0,3% del PIL, fuori dunque dai normali vincoli di bilancio da impiegare in investimenti legati alla crisi di Hormuz e non per i sussidi. Intanto, in vista della scadenza della quarta proroga del taglio delle accise prevista per il 6 giugno, il governo valuta aiuti mirati alle fasce più deboli con un voucher da 100 euro per chi ha già la social card. Siamo alla cronaca, 2 persone sono state individuate e ascoltate dagli investigatori perché sospettate di essere coinvolte nell'omicidio di 4 migranti pakistani. I loro corpi trovati carbonizzati in un minivan fermo in un distributore di carburante ad Amendolara, versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo quanto emerso, nel mezzo c'erano presumibilmente 7 persone, comprese le 4 vittime. Tra i 7 un'altra persona sarebbe rimasta colpita dalle fiamme, ma avrebbe fatto in tempo a fuggire. Scossa di terremoto nella notte al largo della costa tirrenica cosentina. La magnitudo del sisma è stata di 6.2, avvertito dalla Calabria alla Campania, in Sicilia e in generale in tutto il sud Italia. Data la grande profondità, oltre 250 chilometri, non risultano segnalazioni di danni a cose o persone. Mercato dell'auto, numeri ancora in crescita in Italia. Sentiamo.
4: È la sesta crescita consecutiva per il mercato dell'auto italiano. A maggio le auto immatricolate sono state il 7,6% in più sull'anno scorso e nei primi 5 mesi dell'anno il 9% in più sullo stesso periodo del 2025. Bene Stellantis, che fa meglio della media del mercato. La società conferma 3 sue macchine nelle prime 4 posizioni. La più venduta è la Fiat Pandina. Nel nostro paese poi continua a crescere la quota di auto elettriche. A maggio ha sfiorato il 9%. 9%, è praticamente raddoppiata, a spingere le vendite e gli incentivi varati dal governo lo scorso ottobre. La quota di elettriche resta però ancora bassa rispetto agli altri grandi paesi d'Europa. Intanto sale la quota dei marchi cinesi, che ha ormai raggiunto il 14% del totale. Se da un lato Tesla ha tirato il freno a mano con un calo del 23%, Leap Motor, che fa capo a Stellantis, ha aumentato le immatricolazioni di oltre il 1200%, confermandosi come il brand a più alta crescita in Italia. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Siamo allo sport. Tennis, grande Italia a Parigi, tre azzurri promossi ai quarti di finale del Roland Garros. Sono Cobolli, che ha eliminato l'americano Svaida, Berrettini, che ha battuto l'argentino Cerundolo, e infine Arnaldi, che dopo una maratona di oltre 5 ore ha piegato Tiafoe. Domani sera derby proprio tra Arnaldi e Berrettini, che ascoltiamo.
0: Mi piacerebbe non fermarmi, però sappiamo bene che il tennis è uno sport difficile, però sono molto contento del cammino fatto fino ad ora. Sono orgoglioso di come sto in campo, di come combatto, di come, nonostante tutte le difficoltà delle scorse settimane, sono riuscito a ancora una volta a rialzarmi, e quindi per ora felice, però insomma l'obiettivo è quello di non fermarsi, di continuare a vincere.
2: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea all'edicola di Radio 1, prossimo GR alle 7.
1: Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

You Never Change the World, That's Love, questo è il titolo esatto di questa bella canzone di Gene Capaldi di diversi anni fa che abbiamo ritrovato qui su Iso Radio. Le 6:09, ben ritrovati a tutti voi, buongiorno, Derena Carbonari che vi accompagna con Stefano Siani. Allora salutiamo Claudio che ci scrive al 348-103-1010, Roma L'Aquila, ci sono soltanto io in questo momento, caro Claudio, vedrai che poi tra un po' non sarai più solo, vedrai che le nostre autostrade cominceranno anche a popolarsi. E salutiamo anche Martino invece si trova proprio sulla 1 nel tratto interessato dai disagi che vi stavamo raccontando e che torniamo a raccontare. Allora ascolta bene Martino, anche perché qualche aggiornamento c'è, infatti il traffico non è più bloccato, però rimane sempre chiuso il tratto. Allora vediamo esattamente la faccenda, la notizia. Siamo sulla 1 tra il bivio per la diramazione di Roma Sud e il bivio per la 24 Roma Teramo verso Firenze. È stata disposta la chiusura del tratto ed è ancora chiuso a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 568 e 400, in cui è rimasta coinvolta una vettura che si è ribaltata in corsia di emergenza. All'interno del tratto chiuso ci sono 2 chilometri di coda che ora però stanno defluendo su una corsia, quindi il traffico non è più bloccato. Inoltre sulla diramazione di Roma Sud è chiuso il bivio con la 1 per chi proviene dal Grande Raccordo Anulare ed è diretto a Firenze. Per il traffico diretto a Firenze, percorrere la diramazione Roma Sud in direzione del Grande Raccordo Anulare e rientrare in A1 dopo aver percorso la 24 o la diramazione Roma Nord. Oppure, altro suggerimento, per chi proviene dal Grande Raccordo Anulare, uscire a Monte Porzio Catone o a San Cesario. Quindi questa è la situazione, questi sono anche i percorsi alternativi. Spero insomma sia tutto chiaro. Andiamo poi anche sulla 14, perché questa è una novità, c'è del fumo che sta riducendo la visibilità e questo per un incendio tra Molfetta e Bitonto, quindi siate prudenti. Mentre sulla 9 la Lenate Como Chiasso, non c'è più la coda tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera, e queste quindi sono le notizie attive al momento. Tra poco parleremo anche della festa del 2 giugno, anzi cominciamo già a parlarne. Questo è anche il giorno della sfilata ai Fori Imperiali, il 2 giugno e l'80° anniversario della Repubblica, e questa mattina si prevedono migliaia di romani e turisti tra Piazza Venezia e il Colosseo, Via del Corso e il Quirinale, questo per assistere già alle 9:20 al doppio passaggio delle frecce tricolori sopra l'altare della patria. La giornata è supervisionata dalla prefettura e dalla questura con un vasto piano di sicurezza, e poi successivamente il Presidente della Repubblica Mattarella alle 10 prenderà posto sul palco presidenziale per assistere alla sfilata delle forze armate.

Crazy con Olivia Dean. Abbiamo detto quindi oggi le celebrazioni per la festa della Repubblica inizieranno alle 9:15 con l'alza bandiera solenne all'altare della patria e l'omaggio al milite ignoto con la deposizione di una corona d'alloro da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella accompagnato dalle massime autorità dello Stato. Alle 10 la tradizionale parata lungo via dei Fori Imperiali in chiusura il passaggio delle frecce tricolore e non è tutto perché il programma della giornata prevede alle 21 da Piazza del Quirinale l'evento I Volti della Repubblica in diretta su Rai 1 e sul palco tra gli altri ci sarà Roberto Bolle, Gianni Morandi, Annalisa, Carlo Verdone, Paolo Fresu, tanto per ricordarne alcune, Bebe Vio. Il Presidente della Repubblica che ieri con la figlia Laura ha accolto 1500 persone nei giardini del Quirinale, disabili, fragili, volontari delle associazioni, stasera appunto aprirà questa festa organizzata fuori dal palazzo ed è proprio la prima volta che accade uno show di 2 ore a partire, come vi dicevo, dalle 21:15 in diretta su Rai 1. Tra l'altro ieri il Presidente della Repubblica ha incontrato tutte queste persone ed era accompagnato da questa bambina, la piccola Sofia, sta combattendo contro una malattia oncologica. È la bambina di 8 anni che giorni fa ha emozionato l'Italia stringendo la mano di Sinner agli internazionali di tennis di Roma e ieri era proprio tra le braccia del Presidente della Repubblica e lo ha commosso proprio col suo sorriso contagioso. 2 giugno, ricordiamo cosa accadde. Quindi il 2 giugno del 1946 la percentuale dell'affluenza al referendum del 2 giugno fu molto elevato, 89,1%. Parliamo di 24.946.000 italiani, di cui quasi 13 milioni donne che per la prima volta votavano in una consultazione nazionale. Le schede valide furono 23.437.000 e la Repubblica vinse con il 54,3%. E tra le donne che votarono, 21 vennero elette. Tra le 226 candidate per la prima volta, 21 ebbero il diritto di essere poi votate il 2 giugno, l'Assemblea Costituente incaricata proprio di scrivere la Costituzione. 6:21, vedo che nel frattempo sono arrivati anche aggiornamenti sempre relativi all'unica notizia attiva al momento, quella della 1, la ribadiamo, vediamo quali sono questi aggiornamenti. Tra Valmontone, il bivio per la 24 Roma Teramo verso Firenze, è stata disposta la chiusura del tratto dopo un incidente in cui è rimasto coinvolto una vettura che si è ribaltata. Inoltre, sulla diramazione di Roma Sud è chiuso il bivio con la 1 per chi proviene dal grande raccordo anulare ed è diretto a Firenze. Chi è diretto quindi a Firenze deve uscire a Valmontone dove si è formato 1 chilometro di coda e rientrare a Roma Est sulla 24 dopo aver percorso la strada statale 6 Casilina.

Harry Styles, American Girls, 6:28 con Isoradio. Andiamo a ricordare nuovamente la notizia, la situazione della Uno. Lo facciamo soprattutto a beneficio di coloro che magari si sono appena sintonizzati. Diciamo che in linea di massima la circolazione è regolare, anche perché siamo in presenza di un traffico ancora scarso. Ci sono però delle difficoltà sulla Uno, e questa di fatto è anche l'unica notizia. Tra Valmontone, il bivio per la 24 Roma Teramo verso Firenze, è sempre chiuso il tratto dopo un incidente avvenuto al chilometro 568 e 400, in cui è rimasta coinvolta una vettura che si è ribaltata. Inoltre, sulla diramazione di Roma Sud è chiuso il bivio con la 1 per chi proviene dal grande raccordo anulare ed è diretto a Firenze. Chi è diretto quindi a Firenze deve uscire a Valmontone, dove si è formato un chilometro di coda, e rientrare a Roma Est sulla 24 dopo aver percorso la strada statale 6 Casilina. Quindi questa è la situazione appena aggiornata. Vi ricordo poi che sulla 14 abbiamo ancora del fumo da segnalare, quindi scarsa visibilità causa incendio tra Molfetta e Bitonto, quindi massima attenzione.

0: si torna a parlare del tempo. Cosa ci regalerà questa giornata? Ce lo dice il tenente colonnello Filippo Petrucci. Ben ritrovato.
1: Grazie, grazie di nuovo. Buongiorno a tutti voi. Vanno ulteriormente intensificandosi le piogge presenti al nord. Abbiamo dei rovesci temporaleschi proprio tra Piemonte e Lombardia e questi fenomeni nelle prossime ore si estenderanno a tutto il settentrione. Al momento non ci sono nubi, o perlomeno sono poche, quelle presenti al sud e al centro del paese, ma come dicevamo nell'appuntamento precedente, sulle regioni centrali ci aspettiamo un aumento della nuvolosità e nelle zone interne, durante le ore più calde della giornata, potranno arrivare delle piogge e anche qualche temporale. Per la giornata di domani invece il maltempo si concentrerà al centro e quindi ci saranno piogge sparse.

0: e a più tardi.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Per la giornata mondiale dell'ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il Villaggio Arma, per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, in diretta su Raiso Radio. Stand, dimostrazioni operative e contenuti speciali, presenti tutti i reparti specializzati. Villaggio Arma, tra Viale delle Magnolie e Piazzale dei Martiri fino al Pincio. Ingresso gratuito. Sicuramente Iso Radio, per la giornata mondiale dell'ambiente.

Pazzi stupidi ragazzi, lo avete riconosciuto? La voce era quella di Raff, bravissimi, questa è la sua nuova proposta ascoltata qui su Isoradio. Sono le 7.38, buongiorno a tutti voi, ben arrivati a coloro che si sono sintonizzati soltanto da pochi minuti. Elena Carbonere ad accompagnarvi fino alle 9 con Stefano Siani in console. In una mattinata, almeno per il momento, caratterizzata veramente da pochissimo e scarso traffico, infatti non abbiamo segnalazioni di traffico intenso a quest'ora, assolutamente no. Abbiamo però ancora da aggiornare la notizia della 1, una situazione che si è venuta a creare ormai da un po' per un incidente. Un incidente è avvenuto al chilometro 568 e 400, una vettura coinvolta, una vettura che si è ribaltata, e per questo motivo è stata disposta la chiusura del tratto della 1 compreso tra il bivio per la diramazione Roma Sud e il bivio per la 24, la Roma Teramo, verso Firenze. Sulla diramazione di Roma Sud, tra l'altro, è chiuso il bivio con la 1 per chi proviene dal grande raccordo anulare. Pertanto, per chi è diretto verso Firenze, percorrere la diramazione Roma Sud e rientrare a Roma Est sulla 24 Roma Teramo, dopo aver percorso il

grande raccordo anulare, quindi continuiamo a ribadire questa situazione, anche perché è una notizia che viene costantemente aggiornata e noi puntualmente vi informiamo su quello che è lo stato di questo incidente con tutte le conseguenze che appunto vi dicevamo. Andiamo poi sulla 14 Adriatica, qui permane la segnalazione di fumo per incendio, quindi siate prudenti, in avvicinamento troverete scarsa visibilità tra Bitonto e Molfetta, l'incendio è verso Pescara, careggiata a nord. E per quanto riguarda le chiusure, abbiamo soltanto da ribadire che sulla 8 la Milano Verese è chiusa all'entrata di Gallarate direzione Milano, questo per lavori che si protrarranno ancora per diversi giorni, la riapertura infatti è prevista per il 24 giugno. Gran bella voce quella che stiamo per ascoltare, The Voice, Frank Sinatra insieme ad Anita Baker.

0: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Abbiamo da segnalare dei materiali dispersi sulla 21, la Torino-Brescia. Siamo dopo Asti Ovest, direzione Torino. Non sappiamo esattamente di che tipo di materiali si tratti, sappiamo però che sono al chilometro 32,7 appunto della 21, la Torino-Brescia. E ora è anche il momento del primo collegamento della giornata con il centro multimediale Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Una buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. Apriamo questo collegamento con la principale, nonché l'unica notizia presente al momento. Sulla A1 Milano-Napoli si è resa necessaria la chiusura del tratto tra il bivio con la diramazione di Roma Sud e quello con la 24 Roma-Teramo in direzione di Firenze a causa del ribaltamento di un'autovettura. Chi viaggia verso Firenze viene deviato obbligatoriamente sulla diramazione di Roma Sud e in corrispondenza della deviazione si è formato un chilometro di coda. Consigliamo quindi di mettersi sul grande raccordo anulare e raggiungere poi la diramazione di Roma Nord oppure la A24 Roma Teramo. Nel pomeriggio di oggi è previsto però un aumento del traffico per i rientri in città dopo il ponte del 2 giugno, con la circolazione che sarà agevolata dal divieto di transito per i camion in vigore dalle 7 alle 22. E ricordiamo infine che sulla 8 Milano-Varese l'entrata di Gallarate verso Milano resta chiusa per lavori fino al 24 giugno. In alternativa consigliamo di entrare a Busto Arsizio. In prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Allora salutiamo ancora un po' di amici, salutiamo anche chi ci sta ascoltando da molto lontano, perché se non altro non è nel nostro territorio, è in Tunisia per lavoro. Massimiliano, lo salutiamo, in Tunisia per lavoro, fa piacere sentirvi anche da qui, grazie Massimiliano, buon 2 giugno a tutti gli italiani, donne e uomini. E abbiamo raccontato fin qua quello che prevede il programma, tutte le celebrazioni per questo 2 giugno, lo abbiamo detto che il Capo dello Stato ha voluto un grande evento per coinvolgere il paese, e quindi diamo anche qualche dettaglio, qualche informazione in più. Un grande palco con davanti 2700 sedie azzurre, questa sera a Piazza del Quirinale, quindi sarà il cuore della festa del 2 giugno, con un evento, lo abbiamo già detto, che inizierà alle 21:20 e che sarà trasmesso su Rai 1. Quindi non più i giardini, il luogo del tradizionale ricevimento con il mondo della politica e dell'economia, ma uno spazio quindi aperto con tanti nomi illustri. Tra l'altro vi dico pure che prima di questo evento, dalle 18:50 alle 20, Rai 1 trasmetterà un dialogo del presidente con 10 studenti sul senso della Repubblica, 80 anni dalla sua nascita, e su come sarà il mondo di domani. Quindi sarà molto interessante seguire anche questo. Si parlerà di attualità internazionali, di crisi geopolitiche, di cambiamento climatico, dell'intelligenza artificiale, della conquista dello spazio, quindi lo farà con 10 studenti. Poi il grande spettacolo che verrà trasmesso in diretta televisiva e inaugurato dal saluto del Presidente della Repubblica, e poi ci saranno i filmati 80 anni di storia repubblicana, divisi in 8 blocchi, uno per ogni decennio, con immagini di repertorio e con la voce narrante dell'attore doppiatore Francesco Pannofino. E poi, come vi dicevo, tutti gli artisti, ci saranno attori, registi, anche nomi importanti dello sport italiano. Ma non è tutto, volevo anche dirvi e ricordarvi che per questa ricorrenza oggi musei, siti archeologici e gallerie resteranno aperti, quindi arte, musica e visite, approfittatene, perché naturalmente c'è grande spazio anche per la cultura. Non cambia la situazione sulla 1, ricordo che tra il bivio per la diramazione di Roma Sud e il bivio per la 24 Roma Teramo verso Firenze è stata disposta la chiusura del tratto dopo un incidente in cui è rimasta coinvolta una vettura che si è ribaltata. Inoltre, sulla diramazione di Roma Sud è chiuso il bivio con la 1 verso Firenze per chi proviene dal grande raccordo anulare. Per questo, per chi è diretto verso Firenze, percorre la diramazione Roma Sud e rientrare a Roma Est sulla 24 Roma Teramo dopo aver percorso il grande raccordo anulare. Chi proviene da Roma può uscire a San Cesario o a Monte Porzio Catone e rientrare sulla diramazione di Roma Sud in direzione del grande raccordo anulare e successivamente proseguire in direzione della 24 Roma Teramo.

Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Ucraina nella notte, massiccio attacco russo, colpita Kiev e diverse altre città, morti e feriti, incendi e blackout. Trump chiama Netanyahu e Hezbollah, tregua in Libano, ma tensione resta altissima. 2 giugno, 80 anni della Repubblica, Mattarella, no alla prepotenza delle armi, celebrazione all'altare della patria, poi la parata ai fori imperiali dalle 9, diretta su Radio 1. I 4 braccianti pakistani uccisi in Calabria, i corpi trovati carbonizzati in un minivan, 2 i sospettati. Giornata mondiale contro i disturbi del comportamento alimentare, in aumento anoressia e bulimia tra i giovanissimi, sempre più condizionati dai social. Tennis, Roland Garros, l'Italia vola, 3 azzurri promossi ai quarti, Cobolli, Berrettini e Arnaldi.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
6: Cari amici, amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Con Gesù siamo sempre al capitolo 12 del Vangelo di Marco. Restiamo dentro Gerusalemme e Gesù in città continua la sua predicazione. Questa volta, al versetti 13-17, sono i farisei e gli euridiani che gli si avvicinano e gli pongono una questione un po' spinosa, quella del tributo a Cesare. Ovviamente fin dall'inizio, sino dalla loro doppiezza, pensavano che se Gesù rispondeva che bisogna pagare era contro i romani, contro il popolo ebreo. Se diceva che non bisognava pagare si metteva contro i romani, insomma una trappola bella e buona. Ma Gesù non risponde e non cade a questo tranello e dice: mostrarono una moneta e lui disse: ma di chi è questa immagine e l'iscrizione? Di Cesare, gli risposero. E lui disse: rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. E furono in qualche modo, come dire, sconfitti. In realtà questa affermazione, che tanti di noi conoscono, una sorta di ormai di affermazione ben nota, cosa vuol dire? Ma chi è davvero di Dio? Noi, gli uomini e le donne. In noi c'è l'immagine di Dio. Noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Ed ecco perché allora questa affermazione di Gesù ci richiama l'importanza del rispetto per l'uomo e per la donna. Sì, non è l'immagine di Dio quella, come dire, impressa magari nel dollaro, nelle altre monete o chissà dove, no. L'immagine di Dio che va rispettata è quella nel volto di ogni uomo e di ogni donna, qualunque sia la sua condizione, in qualunque stato si trovi, in qualunque parte del pianeta, in qualsiasi età. Dobbiamo amare tutti gli uomini e le donne e accarezzare e abbracciare chi ha più bisogno d'amore e d'affetto. Ecco, questo è il rispetto che il Signore ci chiede. Non una distanza fredda, ma una prossimità piena d'amore, piena d'amicizia con tutti, soprattutto con i più deboli. Buona giornata a tutti.
5: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

0: Dove vanno le nuvole?
1: Dove vanno le nuvole? Ce lo dice Sabina Angeloni, che è qui nei nostri studi. Buongiorno e ben arrivata.
2: Grazie, buongiorno a te, buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. Nuvole che sono in aumento sul nostro paese, sono in aumento sulle regioni settentrionali ma anche su gran parte di quelle centrali, questo perché comunque il campo anticiclonico che ha dominato lo scenario meteorologico la scorsa settimana si sta via via ritirando verso l'oceano e quindi favorisce l'arrivo sull'Italia di aria più fresca ma anche instabile, e questo favorisce anche il transito chiaramente di perturbazioni, e una perturbazione transiterà proprio oggi sul nostro paese e andrà a determinare di fatto piogge, temporali e fenomeni anche localmente intensi che andranno ad interessare proprio le nostre regioni settentrionali. Partiamo però prima un attimo da quella che è la situazione meteo attuale, situazione che vede appunto tante nubi e al nord ci sono anche delle piogge e dei temporali che si stanno formando tra il Bergamasco e Brescia. Abbiamo poi invece sulle regioni centrali una nuvolosità per lo più irregolare che risulta essere più pronunciata e diffusa sulle regioni tirreniche, specie in Toscana, mentre sulle regioni meridionali e sulle due isole maggiori al momento il cielo è in prevalenza sereno, con un po' di nuvolosità sparsa sulla Puglia salentina, in Campania ed anche su parte della Sardegna. L'evoluzione per le prossime ore, come detto, assisteremo al transito di questa perturbazione che comporterà un peggioramento delle condizioni del tempo anche marcato al nord, con piogge e temporali e fenomeni anche abbondanti previsti soprattutto in Lombardia. E avremo un'allerta gialla della protezione civile estesa a gran parte delle regioni settentrionali ma anche a Umbria ed Abruzzo, questo perché comunque nelle ore pomeridiane potremo assistere alla formazione di qualche sparsa pioggia o anche rovescio o temporale proprio sui settori più interni delle regioni centro-meridionali, soprattutto lungo il versante adriatico, ma qualche fenomeno andrà ad interessare anche le zone tra Umbria e Toscana. Sul resto del paese il tempo sarà generalmente più asciutto e le temperature da segnalare che risulteranno in calo per quanto riguarda i valori massimi al nord, calo più marcato tra Piemonte e Lombardia.
1: Grazie Sabina Angeloni di Remedio, grazie per queste informazioni.
2: Buona giornata.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
5: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Le strade del mattino con Isoradio, delle strade e autostrade direi poco trafficate, quasi per nulla, infatti siamo in presenza di un traffico veramente molto scarso, lo diciamo per chi si è appena sintonizzato o magari per chi è in procinto di partire, di affrontare anche un viaggio, perché sì, è evidente che poi nel corso della giornata, ma già nelle prossime ore, il traffico aumenterà, soprattutto in serata, quindi assisteremo ai rientri dopo questo ponte, questo di cui molti avranno sicuramente approfittato. Siete all'ascolto di Isoradio, buongiorno a tutti voi, da Elena Carbonari che vi parla, ora accompagnata da Carlo Bonissegna alla parte tecnica, buongiorno Carlo, ben arrivato, e salutiamo tutti gli amici che ci stanno scrivendo e seguendo, ci scrivono al 348 103 1010, alcuni dei quali sono alle prese proprio con la situazione della 1, perché abbiamo una sola notizia attiva, una notizia importante che continuiamo a diramare ormai da qualche ora con tutti i continui aggiornamenti. Allora andiamo a ribadire qual è la situazione al momento. Intanto vi dico che siamo sulla 1 tra il bivio per la diramazione di Roma Sud e il bivio per la 24 Roma Teramo verso Firenze. È stata disposta la chiusura del tratto a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 568 e 400, incidente in cui è rimasta coinvolta una vettura che si è ribaltata. Inoltre sulla diramazione di Roma Sud è chiuso il bivio con la 1 verso Firenze per chi proviene dal grande raccordo anulare. Per chi è diretto verso Firenze, quindi, percorrere la diramazione Roma Sud e rientrare a Roma Est sulla 24 Roma Teramo dopo aver percorso il grande raccordo anulare. Chi proviene da Roma può uscire a San Cesario o a Monte Porzio Catone e rientrare sulla diramazione di Roma Sud in direzione del grande raccordo anulare e successivamente proseguire in direzione della 24 la Roma Teramo. Ecco, non ci sono code da segnalare in seguito di questo incidente, almeno per il momento, però c'è ancora questa chiusura e quindi questi percorsi che vi abbiamo suggerito. Sulla 9, la Lainate Como Chiasso, ricordiamo che è chiusa l'uscita merci di Chiasso per le provenienze da Como. La dogana merci di Chiasso è chiusa al traffico per chi proviene da Como per festività.

0: i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
1: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
2: Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
6: Rai Radio.

Wait con Bob Sinclair qui sulle strade del mattino con Isoradio in questa mattinata, in questa giornata di festa 2 giugno, ne abbiamo parlato fin qua, abbiamo ricordato anche un po' che cosa prevede il programma, i festeggiamenti che ci saranno qui nella capitale, la presenza del Presidente della Repubblica, poi la serata anche speciale che sarà trasmessa su Rai 1. Bene, sempre a proposito di questa giornata 2 giugno, ecco, vi ricordate quella signora Gianna Pratesi, 106 anni, che tra l'altro l'abbiamo vista all'ultimo Festival di Sanremo ospitata da Carlo Conti? Ecco, lei già si era espressa anche in quell'occasione, ha ricordato, già in quell'occasione ricordò di quando andò a votare per appunto la Repubblica. Il mio voto 80 anni fa per cambiare l'Italia. Torna quindi la signora Gianna Pratesi, intervistata questa mattina, la sua intervista è sulle pagine della Stampa, e quindi torna a far parlare di sé, soprattutto ecco, ci ricorda di quel 2 giugno del 46, perché lei c'era, ecco come la ricorda quella giornata. C'era un'aria bella di allegria con le donne che andavano a votare per la prima volta, tutte ben vestite, e per la prima volta non c'era paura, io ero molto contenta, eravamo libere. Ricordo anche il vestitino a fiori che aveva addosso, allegro come quella giornata. Quindi la ricorda a 80 anni di distanza, ancora con delle immagini proprio nitide, ricorda anche il vestitino a fiori che indossava. E cosa fa oggi la signora Gianna Pratesi, 106 anni? Leggo tre quotidiani: sono appassionata di nuoto, di tennis e ciclismo. Sinner, dice, il mio preferito, il più bravo di tutti, si è ritirato all'ultima partita ma si riprenderà. E si esprime anche sul ciclismo, perché lei è sportiva vera, almeno lo segue. Adesso, dice, il ciclismo non mi piace tanto, forse perché non c'è un italiano all'altezza. Io che sono cresciuta col mito di Bartali, che era un amico di mio papà, era dello stesso paese toscano, e dice, va ancora a votare? Sempre, sono andata anche all'ultimo referendum, i giovani, soprattutto le giovani, dovrebbero votare numerosi, perché questa è stata una conquista importante per tutti.

Le 7:40 con Isoradio. Diversi amici sono in viaggio e ci scrivono, ci raccontano di alcuni di un'autostrada deserta e lo confermiamo. Altri invece, il caso ad esempio di Mario, ma anche prima Daniele, ecco, erano nei paraggi della 1 del tratto interessato dall'incidente, quindi ci parlavano proprio di questo. Anch'io torno a parlarvene anche perché ci sono degli aggiornamenti importanti. Infatti è stato riaperto il tratto Bivio 1 diramazione Roma Sud e il nodo 1A24 Roma Teramo direzione Firenze. Ricordiamo che questo tratto fino a pochi minuti fa risultava chiuso a causa di un incidente, quindi si erano formate, ma questo ormai accadeva qualche ora fa, delle code e avevamo suggerito anche dei percorsi alternativi. Ora tutto regolare perché il tratto è stato riaperto, tra l'altro non ci sono neanche code o rallentamenti da segnalare, quindi questo è l'aggiornamento importante della 1. E al momento la circolazione a questo punto risulta regolare ovunque, quindi abbiamo aggiornato questa notizia, possiamo dire che al momento su tutta la nostra rete viaria si circola senza problemi, senza difficoltà. Abbiamo anche da aggiornare la situazione della 9, la Lainate Como Chiasso. Infatti è stata già riaperta l'uscita di Como Chiasso, era chiusa per le provenienze della Svizzera per festività, ma anche questa è stata riaperta. Quindi al momento tutto regolare sulla nostra rete viaria. Prestiamo però attenzione perché, come vi stiamo già raccontando da questa mattina, grazie ai nostri collegamenti meteo, in alcune aree sta già piovendo ed è prevista pioggia anche per le prossime ore. Quindi adattiamo e rapportiamo quella che è la velocità naturalmente anche a quella che è la situazione meteo. Torna dopo 3 anni di silenzio con un nuovo lavoro, Disincanto. Stiamo parlando di Madame, questo che stiamo per ascoltare è il singolo Volevo Capire, una canzone che ormai da qualche settimana vi stiamo proponendo, brano all'interno della quale lo stesso Madame si pone delle domande: voglio capire quanto contano i soldi, quanto contano i sogni, chi sono io senza l'amore, insomma domande anche di una certa importanza. E volevo capire Madame e Marrakesh, perché non è da sola.

0: 7.47, allora andiamo a vedere se al di fuori anche dei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia qualcosa è avvenuto, se c'è qualcosa da segnalare, a parte il maltempo in alcune aree, nulla più. Allora sentiamo invece cosa ci racconta Autostrade per l'Italia, siamo in collegamento con il centro multimediale. Buongiorno, ben ritrovati.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Roberto Santoro da Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete, infatti sulla 1 Milano-Napoli è stato appena riaperto il tratto tra il bivio per la diramazione di Roma Sud e quello per la 24 Roma-Teramo in direzione di Firenze, chiuso in precedenza per un incidente avvenuto al chilometro 568 e 400 in cui era rimasta coinvolta una vettura ribaltata. Sulla diramazione di Roma Sud riaperto anche qui il bivio con la 1 in direzione di Firenze per chi proveniva dal grande raccordo anulare. Passiamo a una previsione sulla 1 panoramica, verrà chiuso il tratto tra il bivio per la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna dalle 21 di questa sera alle 6 di domani. Ricordo infine che oggi per agevolare gli spostamenti fino alle ore 22 è in vigore il divieto di circolazione per i camion con peso superiore alle 7,5 tonnellate. Questo al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

Le ragazze con Clara e San Giovanni insieme. La scorsa settimana Francesco De Gregori ha scatenato il dibattito sulla opportunità o meno che gli artisti possono dire la propria e schierarsi quindi in qualche modo su questioni internazionali, e lo ha affermato senza mezzi termini, sostenendo addirittura di essere indifferente ai proclami dal palco. E apriti cielo, ovviamente, dopo queste sue dichiarazioni poi molti altri, e sulla scia delle dichiarazioni di De Gregori, si sono espressi, chi condividendo la posizione di De Gregori, chi invece ha detto di pensarla in maniera completamente diversa. Ecco, su questo si è espresso anche Vasco Rossi, il quale ha detto De Gregori è un amico, le sue sono opinioni molto personali e rispettabilissime, però pur rispettando le opinioni di De Gregori, lui ha detto io sono probabilmente di altro avviso, ha messo anche proprio il focus sui contenuti delle sue canzoni, ha detto io preferisco non parlare sul palco, sono le canzoni che parlano per me, e si capisce chiaramente, si vede chiaramente qual è la mia posizione, è sicuramente contro il potere arrogante e prepotente, quindi è già dalle sue canzoni che io faccio, dalle mie canzoni che faccio capire un po' il mio pensiero. Vasco Rossi, che ha dato il via sabato scorso al suo tour, sappiamo, con numeri importanti, partito dallo stadio di Rimini. Vasco Rossi, lo ascoltiamo e con lui arriveremo poi all'appuntamento con l'informazione, i titoli del GR1 e poi a seguire anche Giorno per Giorno.

Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Festa della Repubblica, 80 anni fa, la scelta della pace e della libertà, Mattarella, la legge prevalga sulle armi, Libano colpito brutalmente in modo indebito. Trump telefona a Netanyahu e Hezbollah e blocca l'attacco a Beirut dopo le minacce dell'Iran di sospendere ogni trattativa, ma la tensione è altissima. Pioggia di missili e droni russi su Kiev e l'Ucraina, 9 morti e 100 feriti. L'energia, l'Europa apre alla richiesta italiana sulla flessibilità, ma solo per gli investimenti. In Calabria, 4 braccianti pakistani uccisi, corpi bruciati dentro un'auto, interrogati 2 sospetti. Nella notte, terremoto al largo della costa tirrenica cosentina, tanta paura, nessun danno a persone o cose. Maltempo, arrivano i temporali da nord a sud, oggi e domani. 2 giugno, 80 anni dal referendum, l'omaggio al Milite Ignoto, la parata, le frecce tricolori, lo show in piazza del Quirinale sui volti della Repubblica, tutto in diretta su Radio 1. È il Rino Gaetano Dei, a 45 anni dalla morte, a Roma, l'omaggio al cantautore, musica dal vivo, talk, grandi ospiti. Impresa storica, a Parigi si parla italiano, ai quarti del Roland Garros, Cobolli, Berrettini e Arnaldi.
3: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: giorno per giorno su Rai Isoradio.
1: Per l'appunto, e questa mattina è con Gabriella Iuvone. Ciao Gabriella, intanto ben arrivata.
2: Grazie, ben trovata Elena.
1: Senti, ma ecco, noi abbiamo ogni giorno e siamo felici di ospitare sia te che Miriam Pezzali con questa rubrica giorno per giorno.
2: Sì.
1: Però magari per chi l'ascolta oggi per la prima volta dice, cioè, che cos'è giorno per giorno? Poi lo capirà ascoltando le cose interessanti che ci racconterai. Ma se dovessi, ecco, fare un po' di autopromozione,
2: certo,
1: come la racconteresti in poche parole? Cos'è
2: allora,
1: giorno per giorno?
2: In poche parole, diciamo che un viaggio in quella che è la storia anche della meteorologia, se vogliamo, anche se comunque ha tantissimi,
1: certo,
2: insomma, in senso lato, diciamo, perché ovviamente noi andiamo anche nello spazio,
1: esatto,
2: come sarà oggi, oppure curiosità legate sempre ad eventi del passato,
1: dai,
2: sempre con uno sguardo alla meteorologia, come sempre farò oggi.
1: Bene,
2: tra poco.
1: E allora partiamo.
2: Allora, intanto buona festa della Repubblica.
1: Grazie
2: a te e a tutti gli ascoltatori. Andiamo subito a Torino, dove il sole è sorto alle 5.44 e tramonterà alle 21.08, e a Napoli, dove è sorto alle 5.32 e calerà alle 20.28. Sul fronte meteo, maltempo al nord, con piogge e temporali localmente intensi, soleggiato sul resto del paese, ma con qualche rovescio pomeridiano sull'Appennino centrale. Temperature ancora in calo al nord. La qualità dell'aria è buona e discreta e bassa la concentrazione pollinica al nord, ma quasi del tutto assente sul resto del paese.
1: E ora torniamo indietro nel tempo.
2: Esattamente. E come dicevamo, andiamo nello spazio per ricordare il lancio di Mars Express, avvenuto proprio il 2 giugno del 2003, la prima missione europea diretta verso Marte con lo scopo di capire se il pianeta rosso avesse acqua liquida e condizioni favorevoli alla vita. La sonda, lanciata dal cosmodromo di Baikonur, raggiunse Marte il giorno di Natale dello stesso anno. Però il lander britannico Beagle 2 non riuscì a comunicare dopo l'atterraggio, ma ad ogni modo fu una delle missioni più utili e longeve mai inviate su Marte. A dispetto poi, Elena, di ciò che è logico pensare, il nome Express non indicava la velocità della sonda, bensì il fatto che la missione fosse stata progettata e preparata in tempi rapidissimi rispetto agli standard spaziali europei. Inoltre nel 2003 fu anche un anno speciale perché Marte era molto vicino alla Terra e questo rese il viaggio più breve e più funzionale. Tante le conquiste di questa missione, fra cui aver creato mappe tridimensionali della superficie marziana, oppure aver trovato prove di ghiaccio d'acqua o possibili laghi sotterranei sotto il Polo Sud, ma anche aver studiato l'atmosfera propria del pianeta e osservato aurore su Marte. Senza però trascurare anche che questa missione fece da ponte radio con le altre missioni. La sua durata doveva essere di un anno marziano, che corrisponde all'incirca 2 anni terrestri, ma continua ancora oggi dopo oltre 20 anni di attività. E grazie a Mars Express, Marte non è più considerato un deserto morto, ma un pianeta che in passato potrebbe anche aver avuto fiumi, laghi e addirittura ambienti adatti alla vita microbica.
1: Però ecco, ci ha permesso questa missione di scoprire tante cose,
2: sì,
1: interessanti.
2: Esatto.
1: E ora?
2: Allora, per la curiosità parliamo della giornata odierna, che appunto per il nostro paese, come hai detto anche tu, è importantissima. Infatti oggi festeggia i suoi primi 80 anni. Ma ti sei mai chiesta che tempo facesse in Italia il giorno dello storico referendum che tra il 2 e il 3 giugno proclamò?
1: Ho letto le dichiarazioni di una signora che oggi ha 106 anni e che è ancora nitido il ricordo di quella giornata. Ha detto: indossavo un bel vestitino a fiori leggero, quindi probabilmente c'era il sole, credo, non lo so.
2: Assolutamente. Infatti i giornali dell'epoca erano soliti descrivere i grandi eventi storici raccontando anche del meteo che li accompagnava, e appunto il 2 giugno non fece eccezione.
1: Ecco, vedi?
2: Quel giorno a Roma e Napoli la giornata fu piena di sole e calda. L'Unità scrisse di lunghe file ai seggi già alle 5 del mattino e di un sole estivo che accompagnava gli elettori.
1: Che bello.
2: In molti si proteggevano già con cappelli di carta e ventagli improvvisati, ma si respirava un clima di entusiasmo, chiaramente, e di determinazione. E questo emerge anche dai diari personali che sono conservati presso l'archivio diaristico nazionale. Se però ci spostiamo un po' più a nord, Elena, poi alla fine è esattamente come oggi, il panorama meteorologico era diverso. Il Corriere della Sera parlava parlò di una giornata fredda, piovosa e grigia, con il cielo che cominciò ad aprirsi soltanto verso sera, e a Torino i votanti, pur di compiere il loro dovere, non si scoraggiarono e si ripararono con grandi ombrelli, come testimoniato anche dalle riprese dell'Istituto Luce. Un'Italia spaccata in due, come spesso accade anche oggi, a causa dei capricci del meteo alla
1: fine.
2: Dopo
1: 80 anni un po' si ripete.
2: Assolutamente, sì sì.
1: E concludiamo con il proverbio.
2: Allora, sopporti il fumo un poco chi vuol godersi il fuoco, ossia godere di un beneficio, e per godere di un beneficio è necessario anche a volte sopportare i piccoli disagi che ciò comporta.
1: Eh già, meditate gente,
2: assolutamente.
1: Meditate. Grazie Gabriella Iuvone, grazie.
2: Lavoro.
1: E allora Giorno per Giorno ritornerà domani sempre a quest'ora su Isoradio.
0: Giorno per Giorno su Rai Isoradio.

Tempo, vi abbiamo già anticipato cosa si prevede per il resto della giornata. Anche queste sono informazioni importanti che Isoradio vi fornisce più volte al giorno, sia con Rai Meteo e con l'Aeronautica Militare, quindi vi diamo informazioni per viaggiare in sicurezza. Notizie che arrivano poi dalle nostre fonti che ci raccontano la viabilità in tempo reale, una situazione molto tranquilla al momento, lo diciamo per chi si è appena sintonizzato. Ecco, rispondiamo anche ad alcuni amici che ci chiedevano che cosa c'è al momento di qua piuttosto che di là. Beh, non ci sono segnalazioni di code o rallentamenti, quindi tutto sta procedendo in maniera molto tranquilla, molto fluida. Abbiamo però da segnalare ora un incidente sulla 1. Questo è un invito alla prudenza. Siamo in uscita a Guidonia Montecelio per le provenienze da Firenze. Questa è la notizia giunta da poco. Siamo al chilometro 555. L'incidente comunque non crea disagi, quindi non ci sono code o rallentamenti. È comunque un invito alla prudenza. Ripeto, siamo sulla 1 in uscita a Guidonia Montecelio per le provenienze da Firenze. Veniva segnalata fino a poco fa, ma la notizia ora è stata archiviata, la presenza di animali. Si era trattato di cinghiali sulla 14 tra Bari Nord e Bari Sud in entrambe le carreggiate, notizia che comunque, come dicevo, è stata annullata. Ricordo invece che in viaggio sulla 8 Milano Varese la chiusura dell'entrata di Gallarate direzione Milano, questo per lavori. La riapertura è prevista per il 24 giugno.

0: La fantasia.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Rai su Radio.

Torniamo sulla 1 per ricordare a tutti voi di questo incidente avvenuto a Guidonia Montecelio in uscita per le provenienze da Firenze. Abbiamo da segnalare ora anche la presenza di animali sulla 9, la Leinatico Mucchiasso, tra il bivio 9-8 Milano Verese e Turate, animali che sono segnalati in entrambe le carreggiate. C'è poi una coda alla Dogana, siamo sulla 9, la Leinatico Mucchiasso, tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. E poi i vostri messaggi che ci raccontano di questo 2 giugno, di questa mattinata. Alcuni di voi sono in viaggio e appunto ci confermate, cosa che noi vi stiamo comunicando ormai da qualche ora, siamo in una situazione molto tranquilla. Ce lo scrivono anche Elena e Claudio, di ritorno dalla mini vacanza in Abruzzo, stiamo percorrendo la 14 direzione Monza, siamo all'altezza di Imola, traffico super scorrevole. Magari fosse sempre così. E Elena e Claudio, che salutiamo e ringraziamo, e a loro volta ci ringraziano per la compagnia e la bella musica. La musica, certo, qui grande protagonista, tanto quanto le notizie relative alla viabilità e non solo. La musica, in questo caso, un'altra novità firmata IRAM, si chiama Cabana.

è che non l'ha fatto nei decenni passati? Io per prima, poi bisognava andare a cercare il francobollo, no, non sempre lo trovavi, oppure peggio ancora ti dimenticavi poi di spedirle e arrivavi le cartoline spesso al destinatario e le consegnavi a mano. Ma tutto questo fa parte ormai di un passato molto lontano, anche perché ormai spedire cartoline veramente fa parte del passato. No, ci sono ancora in giro, perché io l'ho vista le cartoline, però mi chiedo chi ancora le possa utilizzare, perché ormai si è persa questa abitudine. Ormai usiamo WhatsApp per inviare saluti o magari messaggi mail, ma come se non bastasse stanno sparendo anche le cassette della posta, le vecchie cassette dove appunto noi imbucavamo cartoline o lettere che si fossero. E queste cassette si chiamano cassette di impostazione, in effetti sono andate un po' sparendo nelle nostre città. Io vi porto un po' i dati di quelle che rappresentano, che sono ancora nella capitale. L'attività delle cassette postali a Roma, chiamate appunto cassette di impostazione, è stata drasticamente ridotta al di sotto del 3% del volume totale, e sulla base di una delibera dell'autorità garante delle comunicazioni è stata attuata proprio una razionalizzazione della rete con una riduzione del 60%. Questo per dire che ormai le troviamo veramente in pochissime località, in pochissime città. E comunque va detto che anche le cassette, sono quelle poche che sono rimaste, sono cambiate, sono diventate smart, intelligenti, visto che siamo anche in un'epoca di intelligenza artificiale. Sono più piccole, ma soprattutto sono digitali e connesse. Questo che serve anche a facilitare il lavoro del postino, perché se sono vuote il portalettere può anche evitare di fare un passaggio a vuoto, quindi emette un bip questa cassetta soltanto nel caso in cui c'è posta all'interno, altrimenti il postino passa oltre, quindi può guadagnare anche tempo. Ma non solo, perché grazie alla tecnologia queste cassette di ultima generazione sono facilmente localizzabili dai cittadini, poi dal sito di Poste, sono in grado, pensate, anche di rilevare dei dati atmosferici e ambientali. E in definitiva, visto che non si utilizzano più per inviare cartoline o posta o lettere, vengono utilizzate invece come centraline per il rilevamento della qualità dell'aria. Pensate che possono registrare temperatura, umidità, pressione atmosferica, quantità di polvere sottile di biossido di azoto nell'area in cui si trovano. Ad esempio nella capitale, perché di Roma ora che stiamo parlando, ne sono già state installate 41, e i dati raccolti saranno sicuramente utili anche alle amministrazioni locali. Quindi nuova vita anche per le cassette della posta.

0: È appena avvenuto un incidente, siamo sulla tangenziale nord di Milano, siamo all'altezza della strada statale 36 del lago di Como e siamo in uscita in direzione tangenziale est di Milano. Questo è un invito alla prudenza, non ci sono ulteriori dettagli e comunque non ci sono ripercussioni per la viabilità. Ora torniamo anche a collegarci con il centro multimediale Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santore da Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete. Passiamo ad una previsione sulla 1 panoramica per lavori di manutenzione delle gallerie. Verrà chiuso il tratto tra il bivio per la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Ricordo che oggi sono previsti i rientri in città e quindi proprio per agevolare gli spostamenti fino alle 22 è in vigore il divieto di circolazione per i camion con peso superiore alle 7,5 tonnellate. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!
2: Rai Isoradio, per chi viaggia!
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

Dimmi se hai perso o preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: Non andar via. Vite parallele con Ron, questo è il suo nuovo singolo. Certo, rimanete con noi sempre con Iso Radio. Oggi sarà.
1: Te ne vai,
0: io me ne vado. Sì. Avrei un impegno, sai com'è? Avrei un impegno. Beh, ma lei chi è?
1: Forse Ron era riferito a te.
0: Vedi?
1: Non
0: però
1: andar
0: caro
1: via.
0: Ron sarà per la prossima. Io devo andare.
1: Sì.
0: Ma caro Carlo, ti sembra un turista, uno stesso? Da dove arrivi? Ma chi sei?
1: Chi sono?
0: Sembri proprio la classica, il classico look da turista.
1: Villeggiante.
0: Sì, sai, sì. Poi li vedi i turisti, sì, quando sono qui nella capitale,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Si capisce, quello è un turista, spesso poi d'inverno li vedi con Bermuda.
1: Sì,
0: certo.
1: Sì.
0: Arrivano da altre temperature, mi capita.
1: No, è capitato a volte in centro a Roma che mi si sono rivolti in inglese.
0: Vedi, allora non è soltanto la nostra impressione, però vederti adesso dai proprio l'impressione di un turista.
1: Sì. Sono qui di passaggio, venga a prendere un po' di sole qua.
0: Va bene, benissimo.
1: Nostro,
0: Alessandro De Gerardis,
1: sì,
0: sarà lui il vostro prossimo compagno di viaggio fino a mezzogiorno. E credo che qualche notizia in più tu lo avrai,
1: forse,
0: perché io non ne ho avute, quindi credo che ci sarà un po' di movimento. Qualcosina come
1: c'era.
0: No, insomma, trattiamo la materia ormai da qualche anno. Non ci vuole una grande scienza per capire.
1: Ne abbiamo molta esperienza.
0: Tu ce l'hai pure sulla testa.
1: Appunto.
0: Ma che si capisce.
1: Io poi suono anche il pianoforte a coda.
0: Ah, è vero,
1: Io tra code qui a Isoradio, il pianoforte.
0: Quindi è un tormento.
1: È un tormento, ecco perché mi è cresciuta la coda.
0: Ti tormentano le code.
1: Appunto.
0: Comunque speriamo che siano poche queste code, però del movimento sicuramente ci sarà. Ma Alessandro sarà pronto ad accompagnarvi, musica e notizie come sempre. Noi invece, intendo noi, Elena Carbonari.
1: Plurale maiestatis.
0: Ma io faccio neanche per una.
1: Sì.
0: Noi ci ritroveremo questa notte a partire da mezzanotte e mezzo e vi accompagnerò, quindi avrò il piacere di accompagnarvi durante la notte. Grazie a Carlo Boninsegna che è stato alla parte tecnica, grazie a tutti voi, a questa notte da Elena Carbonari. Ciao turista.
1: A dopo.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 9.
1: Rai Isoradio. Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
2: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

insomma, iniziare con questa canzone We Are The Champions, grazie i Queen, noi siamo i campioni, e i campioni in questo momento qui a Raiso Radio sono Stefano Siani alla parte tecnica e Alessandro De Gerardis che vi parla e vi parlerò fino alle 12. Andiamo subito a vedere la situazione, che come stava dicendo prima Elena è praticamente quasi nulla, nel senso che abbiamo principalmente notizie a carattere meteorologico, perché come avete sentito anche dal tenente colonnello Filippo Petrucci, ci sono delle piogge, pioggia in A7 tra Genova Bolzaneto e Genova San Pier d'Arena, poi in A26 tra Genova e la statale 33 del Sempione, piove anche in A10 tra Genova e Celle Ligure e pioggia in A24 tra Sergi e Teramo, vento forte presente in A27 tra Vittorio Veneto Sud e Belluno, vento forte anche in A25 tra Prato Rapelinia Sulmona e Torre dei Passeri Casauria. C'è un solo incidente da segnalare, ma non ci sono ripercussioni sulla viabilità, tra la diramazione Roma Sud e il nodo A24 verso Firenze al chilometro 568 e 4.

come dicono loro, Dracula, sarebbe Dracula per noi italiani. Bene, Jenny e Tame Impala, 9:11, allora vi state godendo questo ultimo giorno di ponte, chissà quanti di voi saranno magari un po' così tristi perché il ponte ormai sta un po' così sfumando, e quindi ci sarà sicuramente molto movimento oggi pomeriggio, ecco, siamo in grado, almeno questa è una previsione più che certa, ci sarà movimento per il traffico di rientro. Voi, i vostri familiari, anche magari i vostri animali al seguito. E a proposito di animali, piccole abitudini quotidiane possono influenzare direttamente la salute e la longevità di cani e gatti. Gli esperti avvertono che problemi come l'obesità, la sedentarietà e la mancanza di controlli veterinari sono tra gli errori più comuni commessi dai proprietari e possono ridurre la qualità della vita degli animali nel corso degli anni. L'eccesso di peso è uno dei principali fattori di rischio poiché aumenta le probabilità di sviluppare malattie cardiache, articolari e metaboliche. Inoltre la mancanza di esercizio e di stimoli fisici e mentali può compromettere sia la salute fisica che l'equilibrio emotivo degli animali domestici, specialmente in quelli che vivono in casa e hanno una routine poco attiva. I veterinari sottolineano anche l'importanza di visite regolari e dell'attenzione a eventuali cambiamenti nel comportamento, nell'appetito, nella mobilità. Molte malattie si sviluppano silenziosamente e possono essere trattate con maggiore efficacia se identificate precocemente, evitando complicazioni più gravi in futuro. Un'alimentazione equilibrata, passeggiate, sessioni di gioco ed esami preventivi sono considerati cure fondamentali per aumentare l'aspettativa e la qualità di vita dei vostri amici a quattro zampe.

0: mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
1: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
2: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: Rai su Radio.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E siamo collegati con Paolo Petrucci, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, allora limitazioni al traffico in una vasta zona centrale della città per la parata del 2 giugno di questa mattina, 80° anniversario della proclamazione della Repubblica, e chiuso a via dei Cerchi, via Celio Vibenne, di San Gregorio, piazza del Colosseo, piazza Venezia, piazza d'Araceli, via Cesare Battisti, via del Plebiscito e via del Corso, via del Teatro Marcello e via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via del Teatro, via del Circo Massimo, via della Greca, piazza di Porta Capena e via Nazionale. Le chiusure saranno in vigore fino alle 14, i rallentamenti sulla corsia centrale della Colombo e a Ostia per la caduta di un albero, è chiusa via Capo Spartivento tra via Alessandro Piola Caselli e viadotto Attico Tabacchi. Tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

si sente la mano di Manu Chao in questa canzone di Karol G intitolata Viajando por él, ti ricorda tanto Me gustas tú, me gusta, infatti mentre stavo andando io facevo Me gustas tú, perché poi praticamente arrangiamento pressoché uguale, sequenze armoniche simili, e quindi era inevitabile fare un aggancio a quel successone tormentone di una ventina di anni fa, che poi è stato recentemente rivisto e anche un po' velocizzato. Allora, vabbè, lasciamo stare queste chiacchiere così un po' musicali e critiche e andiamo sulla 7, dove sono risolte le code per il mezzo che era fermo in A7 tra Busalla e Ronco Scrivia in direzione di Milano. Abbiamo una novità: incidente in A26 tra il Bivio A10 e Masone, coinvolte tre vetture, il traffico scorre su una sola corsia in direzione di Gravellona, si sono formate delle code, siamo all'altezza del chilometro 2. Poi coda per incidente anche in A10, e credo che sia lo stesso incidente che sta provocando il problema, perché siamo proprio tra Renzane e allacciamento A26 in direzione di Genova. Code a tratti sulla 10, ma qui per traffico, tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova, code di un chilometro con tendenza all'aumento per incidente tra Valsamoggia e il Bivio A14, poi incidente che nel dettaglio si è verificato al chilometro 187, il traffico scorre su due corsie. C'è traffico anche in A14 tra Valle Rubicone e Faenza verso Bologna, code a tratti, e poi incidente in A1 tra la diramazione Roma Sud e il nodo A24 in emergenza, sono i veicoli incidentati, quindi non stanno provocando al momento problemi. Un invito comunque alla prudenza all'altezza del chilometro 568 e 4. Lucio Battisti, neanche un minuto di non amore.

0: Aggiornamenti meteo con il tenente colonnello Filippo Petrucci, buongiorno.
1: Grazie, grazie di nuovo, buongiorno a tutti voi.
0: Abbiamo visto un peggioramento del tempo, lo vediamo anche dai nostri sistemi, che sta piovendo da qualche parte.
1: Esatto. Beh, sì, chi ci segue da stamattina avrà sentito che era in atto un peggioramento al nord. Certo. Che arrivavano piogge temporalesche che si stanno intensificando ed estendendo un po' tutto il settentrione, ma ben presto questi fenomeni, in particolar modo nelle ore più calde della giornata, arriveranno anche nelle zone interne del centro, quindi anche tra Toscana, Umbria e Marche, successivamente tra Lazio e Abruzzo. Potranno verificarsi nel pomeriggio dei rovesci temporaleschi. Per il momento rimane fuori il sud, dove continuerà a splendere il sole, così come sulle due isole maggiori. Ovviamente dove arrivano queste piogge le temperature subiranno una diminuzione di qualche grado. Domani il maltempo si concentrerà al centro, e dove arriveranno piogge temporali che poi lentamente si estenderanno anche a parte del sud, ma sarà un peggioramento temporaneo perché da giovedì già la pressione torna ad aumentare, il sole torna a splendere ovunque.
0: Quindi insomma una cosa abbastanza temporanea.
1: Sì, sì. Beh, come è tipico di questi periodi.
0: Certo, certamente. Grazie al tenente colonnello Filippo Petrucci.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Per la Giornata Mondiale dell'Ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il Villaggio Arma, per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, in diretta su Raiso Radio. Stand, dimostrazioni operative e contenuti speciali, presenti tutti i reparti specializzati. Villaggio Arma, tra Viale delle Magnolie e Piazzale dei Martiri fino al Pincio. Ingresso gratuito. Sicuramente Iso Radio, per la Giornata Mondiale dell'Ambiente.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: bugia.
1: La chiamiamo Bianca allora, era Noemi comunque, benissimo. Allora, abbiamo parlato con il tenente colonnello Filippo Petrucci della situazione meteo, intanto aggiorniamo i tratti dove sta piovendo: in A7 tra Genova Bolzaneto e Genova San Pier d'Arena, in A8 tra Gallarate e Varese, poi abbiamo la pioggia sulla 26 tra Genova e la statale 33 del Sempione, sempre in zona Genova sulla 10 tra Genova e Celle Ligure, sta piovendo, e queste per adesso sono le tratte più interessate dalle precipitazioni. Per il resto segnaliamo un incidente sul raccordo A1 Piazzale Corvetto allo svincolo di San Donato, un'auto coinvolta in uscita per chi proviene dall'autostrada del Sole, siamo al chilometro 1.900 del raccordo A1 Piazzale Corvetto, le code per incidenti in A26 tra Bivia 10 e Masone verso Gravellona, l'incidente si è verificato sulla 26 al chilometro 2, coinvolte 3 vetture, il traffico scorre su una sulla corsia, e ci sono ripercussioni anche sulla 10 tra Renzano e il bivio con la 26 in direzione di Genova. Traffico in A10 tra Pietra Ligure e fine Complanare Savona direzione Genova, ci sono infatti delle code a tratti, mentre code per incidente di un chilometro con tendenza all'aumento sono segnalate sulla 1 tra Valsamoggia e il bivio a 14 in direzione sud Bologna, l'incidente al chilometro 187, il traffico scorre su 2 corsie. Code a tratti in A14 tra Bologna San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio in direzione dell'autostrada del Sole, quindi carreggiata nord, e code a tratti sempre in direzione nord tra Valle Rubicone e Faenza. Ricordiamo l'incidente in A1 tra la diramazione Roma Nord e il nodo A24 verso Firenze, poi aggiungiamo la presenza di pedoni in A14 tra Loreto e Civitanova Marche Macerata in direzione di Pescara, tra l'altro tra quelle parti c'è anche un po' di vento tra Loreto e Fermo. Allora torniamo alla musica, Jennifer Page, Crush.

0: 10:00.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Non posso credere che sia vero, diceva Phil Collins. I can't believe it's true. Siamo ancora noi, Stefano Siani alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis al microfono. Viaggerò con voi fino alle 12. Nel frattempo si è risolto l'incidente a San Donato sul raccordo 1 Piazzale Corvetto, risolto anche l'incidente in direzione sud sullo stesso raccordo tra la 1 e la tangenziale est, mentre rimane ancora la segnalazione di incidente in direzione nord dell'autostrada del Sole verso Milano Piazzale Corvetto, è coinvolta un'auto al chilometro 1.700. Poi ricordiamo le code per lavori in A7 tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone, un chilometro per lavori anche tra Genova Bolzaneto e Busalla sulla stessa autostrada in direzione di Milano. Zona Genova, code per incidente 2 chilometri in A26 tra Bivia 10 e Masone verso Gravellona, l'incidente al chilometro 2, coinvolte tre vetture, il traffico scorre su una sola corsia, ripercussioni anche sulla 10 tra Genova Pram e il Bivio, A26 in direzione della Francia. Adesso abbiamo code per incidente anche tra Renzano e il Bivio, A26 verso Genova, code a tratti in A10 tra Albenga e fine Compranare Savona, code a tratti per un veicolo fermo, un chilometro di coda tra Andorra e Albenga, siamo sulla 10 in direzione di Genova. Coda anche in A12 tra Genova Est e il Bivio A7 in direzione del capoluogo ligure. Code per incidente in A1 tra Valsamoggia e il Bivio A14 verso Bologna, l'incidente a chilometro 187 e il traffico scorre in questo momento su due corsie. Andiamo poi sulla 14, c'è traffico e conseguenti code tra Bologna San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio in direzione dell'autostrada del Sole. Code anche in A14 tra Valle Rubicone e Faenza, 40 minuti il tempo di percorrenza verso Bologna dal chilometro 64 al chilometro 110, rallentamenti in A1 tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna. Poi abbiamo l'incidente sulla 1 tra la diramazione Roma Sud e il nodo A24 in direzione di Firenze, e rallentamenti sono segnalati sulla Firenze Pisa Livorno tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno in direzione di Livorno, siamo in prossimità del chilometro 40. Adesso il tormentone di questa estate che ci porta in atmosfere così del sud, atmosfere di vacanza, di festa, di tradizioni, insomma è Al mio paese, Serena Brancale, Levante ed Elia.
1: Mi sento

Descritte con Man in the Arena. Abbiamo dato la notizia prima dell'incidente tra Valsamoggia e Bivia 14. L'incidente è risolto, rimane la coda di un chilometro, ma la tendenza è chiaramente alla diminuzione. A questo punto ripeto il tratto Valsamoggia Bivia 14 in direzione Bologna. Code tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la 1 in direzione nord per lavori, prima erano causate dal traffico, c'è comunque traffico, ma in più abbiamo dei cantieri di lavoro. Non ci sono più i pedoni che erano segnalati nel 14 tra Loreto e Civitanova Marche Macerata. Abbiamo una novità che riguarda la 12 Roma Tarquinia tra Cerveteri e Santa Severa in direzione di Civitavecchia e di Tarquinia. Si è verificato un incidente, c'è una coda, l'incidente è al chilometro 36. Paola e Chiara, vamos a bailar.

0: solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte forte, sempre.
1: Termini e condizioni in negozi online.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Rai Isoradio.

Lady Gaga e Doechii con questa Runaway. Parlavamo circa un'ora fa del fatto che insomma la gente è in giro in vacanza, magari si è portata gli animali. A proposito dei gatti, ci sono, pensate, 5 ragioni scientifiche per vivere con un gatto. Sapevate che la convivenza con un gatto offre numerosi benefici supportati proprio dalla ricerca scientifica? Bene, accarezzare un gatto, ascoltare le sue fusa può ridurre lo stress e l'ansia grazie alla stimolazione della produzione di ossitocina, che è l'ormone del benessere. Inoltre le fusa hanno un effetto vasodilatatore che migliora la circolazione sanguigna e riduce il rischio di malattie cardiache. La presenza di un gatto in casa può favorire un sonno più profondo e tranquillo, a meno che non vi svegli durante la notte. Uno studio della Mayo Clinic Center for Sleep Medicine ha rilevato che il 41% delle persone che dormono con il proprio gatto riposa meglio. E poi c'è anche il resto però. I bambini che crescono con un gatto hanno un rischio ridotto del 50% di contrarre infezioni respiratorie e allergie grazie al rafforzamento del sistema immunitario. E infine la presenza di un gatto offre sostegno emotivo, aiutando a superare momenti difficili come lutti o separazioni grazie alla compagnia empatica e tranquillizzante che questi animali sanno offrire. Torniamo per un attimo in autostrada perché dobbiamo aggiornare la situazione delle code a tratti in A14, 1:10 adesso il tempo di percorrenza tra Rimini Sud e Imola verso Bologna. Un incidente che ricordiamo si è verificato sul raccordo 1 tangenziale est di Milano, è coinvolto un'auto proprio all'inizio della tangenziale in direzione nord, e adesso segnaliamo anche rallentamenti per traffico sulla A22 tra Trento Nord e Affi in direzione di Modena. Arriva Elton John con Part Time Love.

Che Italia, l'Italia che sta festeggiando gli 80 anni della Repubblica. In questo momento scorrono le immagini della parata ai Fori Imperiali a Roma. Allora, torniamo invece in autostrada per dare qualche aggiornamento. Sono 3 chilometri di coda per lavori adesso in A7 tra Busalla e Isola del Cantone, 5 tra Genova, Bolzaneto e Busalla, sempre per la presenza di cantieri di lavoro. C'è traffico in A26 tra Bivia 10 e Masone verso Gravellona, code anche in A10 tra Genova, Pra e il Bivia 26 verso la Francia e code anche tra Renzano e il Bivia 26 ma verso Genova. Sempre in A10, code tra Albenga e la fine della Compleanare di Savona verso Genova, 3 chilometri anche in A10 tra San Bartolomeo e Albenga verso Genova. Sulla A12 le code le troviamo tra Genova Nervi e il Vivio A7 in direzione di Genova, lavori interessano la A14 tra Bologna, Borgo Panigale e il Bivio con la 1 in direzione nord, 1 chilometro, e poi code a tratti per traffico invece tra Rimini Sud e Imola, direzione Bologna, 1 ora e 40 il tempo di percorrenza. Rallentamenti tra Trento Nord e Affi verso Modena sulla 22, in A1 code a tratti tra il Bivio con la 11, quindi tra Firenze Nord e la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti poi tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze, mentre in A12 tra la statale 1 Aurelia e la barriera di Rosignano verso Livorno abbiamo rallentamenti dovuti al traffico. Code per incidente tra Cerveteri e Santa Severa verso Tarquinia, siamo sulla 12 Roma Tarquinia, sulla corsia di marcia l'incidente al chilometro 36, sulla Firenze Pisa Livorno rallentamenti tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno verso Livorno e poi veicolo fermo. Attenzione sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. Risolto l'incidente alla barriera di Nocera sulla 3 Napoli-Salerno in direzione di Napoli. Bambole di pezza, porno.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
5: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo. Ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: che male.
1: 10:44 è il momento di monitorare il traffico insieme al Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Roberto Santoro e da Autostrade per l'Italia. La circolazione, come da previsione, è in progressivo aumento sulla rete per i rientri in città. Partiamo dalla situazione dell'A14 Bologna-Taranto. Qui ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Rimini Sud ed Imola verso Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 50 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Firenze-Scandicci ed il bivio per la 1 direttissima verso Bologna, 30 minuti il tempo di percorrenza del tratto. Ci spostiamo sulla 10 Genova-Ventimiglia, qui ci sono code per traffico intenso tra Genova-Pra ed il bivio per la 26 dei trafori in direzione Ventimiglia e code a tratti anche tra Renzano ed il bivio per la 26 per chi viaggia in direzione di Genova, con tempi di percorrenza su quest'ultimo tratto di circa 40 minuti. Sulla A12 Genova-Sestri Levante, incolonnamenti tra Genova Nervi ed il bivio per la 7 verso Genova, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 26 dei trafori, code tra il bivio per la 10 e Masone in direzione Gravellona-Toce. Infine, sulla 7 Milano-Genova in direzione di Milano, per lavori in galleria, 4 km di coda tra Bolzaneto e Busalla e altri 3 km di coda sono segnalati tra Busalla e Isola del Cantone. Ricordo che oggi, per agevolare gli spostamenti fino alle 22, è in vigore il divieto di circolazione per i camion con peso superiore alle 7,5 tonnellate. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!
3: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
4: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
5: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
4: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
3: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

Fra Quintale con Aranciata, e più tardi vi parlerò invece del limone e di alcune sue proprietà, tanto per rimanere in tema di agrumi, ne parleremo tra poco. Intanto diamo invece aggiornamenti. Peggiora la situazione sulla 1 tra Incisa Reggella e Firenze Sud verso Firenze, perché non più rallentamenti bensì code di un chilometro con tendenza poi all'ulteriore aumento. Rallentamenti per temporali sulla 8, attenzione, tra Varese e la A36 Pedemontana verso Milano, code a tratti in A10 tra San Bartolomeo e Andora in direzione di Genova. Un po' di musica con Rove.

0: your slave. I want to be your master.
1: Ore 11.
2: Rai Iso Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I Supertramp, Goodbye Stranger, uno dei fortunatissimi singoli estratti da Breakfast in America, un album famoso e cult, per così dire, dove praticamente tutti i pezzi sono fantastici. Ricordiamo appunto anche la title track, Breakfast in America, Take the Long Way Home, insomma erano veramente fantastici, bene, sempre attuali tra l'altro. Allora torniamo in autostrada perché abbiamo code attratte ad Ascina 10 tra confine di Stato e Ventimiglia in direzione di Genova. Attenzione anche in A1 tra Firenze e Scandicci, la variante Rivalico verso Bologna, code a tratti, e 4 km tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Firenze per un mezzo fermo. Molto traffico anche in A14 tra Rimini Sud e Imola, 1 ora e 40 il tempo di percorrenza per la presenza di code in direzione di Bologna. Ricordiamo anche l'incidente sulla 12 Roma Tarquinia in direzione nord verso Tarquinia e verso Civitavecchia. Allora, prima del segnale orario parlavamo del limone, vediamone insieme quali sono le sue proprietà. Il limone, che è uno degli alimenti più popolari quando si parla di salute, immunità, dimagrimento, circondato da credenze popolari, appare in ricette casalinghe, diete alla moda e rituali di benessere. Ma cos'è realmente comprovato dalla scienza e cosa non è altro che un mito? Nonostante sia molto ripetuta l'affermazione che il limone alcalinizzi il sangue, fa falsa. Nessun alimento ha la capacità di alterare il pH del sangue. È vero che il limone è una delle fonti naturali più accessibili di vitamina C, un nutriente che contribuisce alla formazione di collagene, migliora l'assorbimento del ferro e aiuta il sistema immunitario. L'acqua con limone a digiuno, allora anche qui, fa dimagrire? La scienza non conferma l'effetto, anzi nessun alimento da solo provoca perdita di peso. Il limone può aiutare stimolando l'idratazione, ma non possiede un'azione brucia grassi. Il fatto che il limone aiuti la digestione è vero, l'acido citrico stimola la produzione di saliva ed enzimi digestivi, il che può migliorare la digestione. Il limone ha anche un'azione antiossidante e combatte i radicali liberi, aiutando a proteggere le cellule dai danni ossidativi. Uno dei miti più pericolosi è che il limone schiarisca la pelle. Bene, i dermatologi avvertono che applicare il limone sulla pelle e poi esporsi al sole può causare macchie, bruciature e persino vesciche, insomma, quindi evitiamo di stenderci il succo di limone in faccia o nel corpo prima di prendere il sole, perché altrimenti poi siamo a chiazze, eh? Evitiamo. Allora, buona domenica, anche se non è domenica, ma ce l'augura comunque Saif, è comunque festa.

Job Dead era Olivia Rodrigo e torniamo ancora in autostrada perché ci sono molte notizie. Il traffico è aumentato moltissimo nell'arco di quest'ultima ora. Rivediamo intanto in A8 le code a tratti per i temporali in atto tra Varese e Lainate in direzione di Milano, code a tratti tra anche tra la 10 e Ovada sulla 26 in direzione di Gravellona Toce, code in A10 tra Genova Piglia e la 26 verso Ventimiglia verso la Francia e tra Varazze e la 26 verso Genova. Sempre verso Genova abbiamo code tra Andora e la fine del Complanare di Savona e tra Confine di Stato e Ventimiglia. In A12 tra Recco e il Bivia 7 verso Genova code. Code a tratti in A1 tra il Bivia 15 Parma la Spezia e Fidenza. Abbiamo anche code a tratti tra il Bivia 14 e Modena Sud sulla 1 verso Milano. In A14 code per lavori tra Bologna, Borgo Panigale e il Bivio con la 1 e code a tratti con tempo di percorrenza di 1 ora e 40 tra Rimini Sud e Imola verso Bologna. Sulla 22 tra Bolzano Sud e Affi verso Modena rallentamenti. Code a Ugovizza sulla 23 in direzione di Tarvisio. Code a tratti in A1 tra Firenze Scandicci e la variante Rivalico, 50 minuti il tempo di percorrenza per percorrere poco meno di 20 chilometri. Poi Valdarno Firenze Sud, code a tratti verso Firenze. Rallentamenti sulla 12 tra L'Aurelia e Rosignano in direzione di Livorno. Rallentamenti per incidenti in A25 tra Prato Rapeligna, Sulmona e Cocullo, incidente al chilometro 125.2. Rallentamenti anche sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Santa Croce e Sull'Arno e Montopoli-Valdarno, direzione Livorno. 13 buone ragioni ce le racconta Zucchero.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

Ebbene, allora, dopo Jovanotti con Buon Vento, che l'ha interpretata insieme ad Alfa, sono le 11:24 e 49 secondi. Qualche aggiornamento giunge dalla 7 tra Busalla e Isola del Cantone. Adesso abbiamo code per lavori, ma c'è anche un percorso alternativo. A chi è diretto verso Milano o Torino, consigliamo di percorrere la 26. Al momento 5 sono i chilometri tra Busalla e Isola del Cantone. 2 chilometri tra Genova, Bolzanete e Busalla, sempre sulla 7 in direzione del capoluogo lombardo. Ancora temporali in atto che stanno provocando code a tratti in A8 tra Varese e Lainate in direzione di Milano. Code a tratti anche in A26 tra il Bivio A10 e Ovada verso Gravellona Toce. Code in A10 tra Genova Pegli e il Bivio A26 verso la Francia. Code in A10 tra Varazze e il Bivio A26 in direzione di Genova. Qui abbiamo anche il tempo di percorrenza che è di 40 minuti. Rapallo, Bivio A7, siamo sulla 12 verso Genova, code a tratti per traffico, rallentamenti anche in A1 adesso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, tra il Bivio A14 e Modena Sud verso Milano code, e poi code a tratti tra il Bivio con la 15, Parma La Spezia e Fidenza in direzione di Milano. Code a tratti in A14 con 1:40 di tempo di percorrenza tra Rimini Sud e Imola verso Bologna, e abbiamo il tempo di percorrenza anche in A1 tra Firenze Scandicci e la variante Rivalico, 50 minuti.

La prima cosa bella, Malika Ayan, canzone che negli anni 60 fu lanciata da Ricchi e Poveri e da Nicola Di Bari, e qualche anno fa Malika Ayan l'ha riproposta nella sua versione così più fresca e più moderna. A proposito di cose fresche, mantenere la cucina ben fornita è un lavoro costante, ma niente è peggio che sprecare denaro su articoli che vanno a male prima che tu riesca a usarli. Mentre alcuni alimenti rimangono sicuri oltre la data di scadenza, altri diventano rapidamente rischiosi. Sapere quali articoli buttare via può aiutare a proteggere la vostra salute e evitare gravi malattie di origine alimentare. La carne cruda, come pollo, manzo e maiale, dovrebbe essere buttata dopo la data di scadenza a causa dei rischi batterici, come la salmonella. Il pesce scade rapidamente, in genere entro 48 ore dall'acquisto, e i filetti avariati possono avere un odore chimico ed essere viscidi, segnalando una contaminazione pericolosa. Gli affettati e i salumi possono sviluppare listeria anche se refrigerati. Se sono scoloriti, viscidi o scaduti, è più sicuro buttarli via. Le insalate in busta sviluppano batteri rapidamente man mano che si avvicinano alla scadenza. Controllare sempre la data e l'etichetta dei contenitori fatti in casa per evitare di mangiare accidentalmente verdure avariate. I formaggi non pastorizzati, inclusi brie e quello anche in genere fresco in generale, dovrebbero essere scartati alla scadenza. E i formaggi molli sono altamente soggetti alla contaminazione batterica e possono essere pericolosi. I funghi viscidi o scoloriti possono trasportare tossine e batteri. Conserviamoli naturalmente nella carta, non nella plastica, per aiutare ad assorbire l'umidità e rallentare il deterioramento. Insomma, il mangiare deve essere un piacere, poi se diventa una tragedia meglio evitare. Stiamo attenti, poi soprattutto con il caldo la situazione peggiora, come ben sapete. Torno in autostrada perché abbiamo code a tratti adesso tra Parma e Fidenza sulla 1 in direzione di Milano. Attenzione, ci sono anche dei pedoni al chilometro 157 tra il Viva 22 e Modena Nord in direzione di Bologna. Rallentamenti in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Rallentamenti anche tra Bologna, Borgo Panigale e il Viva 1 in A14 in direzione nord. Tempo di percorrenza invariato tra Rimini Sud e Imola 1 ora e 40 in direzione di Bologna. Tempo di percorrenza invariato anche in A1 tra Firenze Scandicce e la variante di Valico, 50 minuti in direzione di Bologna. Torniamo alla musica, Shakira, Burna Boy, dai dai.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina. Era l'elettra. Lam bom bom. Lamborghini, bene, sono le 11:43, siamo agli ultimissimi chilometri insieme. Sono ancora io, Alessandro Gerardis, Carlo Boninsegna la parte tecnica, e stavo leggendo uno studio, mi fanno impazzire questi studi. E poi insomma, tutti studi quotati, università, eccetera, che hanno capito che il caffè è una delle bevande più consumate dagli italiani ed è una scelta comune per iniziare la giornata dopo il pranzo. E fin qui ci siamo. Una ricerca della British Psychological Society, la BPS, avverte che il caffè può danneggiare le finanze se consumato prima di fare shopping. Ecco, quindi non bevete caffè se andate a fare la spesa. Secondo lo studio, chi beve caffè prima di fare acquisti tende a spendere fino al 50% in più rispetto a chi opta per bevande decaffeinate. Il ricercatore Dipayan Biswas spiega che la caffeina, rilasciando dopamina, eccita la mente e il corpo, provocando un forte stato di energia. Questo aumenta l'impulsività e riduce l'autocontrollo. La ricerca ha analizzato i clienti che hanno bevuto un espresso e quelli che hanno consumato bevande decaffeinate o acqua. I risultati hanno mostrato che chi beveva caffeina sceglieva il 30% in più di articoli e spendeva molto di più per gli acquisti. Lo studio ha rivelato che i bevitori di caffè hanno optato per articoli più impulsivi, mentre i non bevitori di caffè erano più pratici. Vista la popolarità delle bevande contenenti caffeina, i ricercatori suggeriscono ai consumatori di essere consapevoli dell'impatto del caffè sulle loro decisioni di acquisto. Insomma, se andate al centro commerciale, bevete il decaffeinato, che stiamo tutti più tranquilli. Allora, andiamo sulla A1, dove ci sono code a tratti tra il Bivio A14 e Reggio Emilia in direzione di Milano. C'è un incendio, attenzione, tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi Nord e in direzione sud. Naturalmente il fumo interessa anche la direzione nord per la riduzione della visibilità. Fate attenzione. Poi fumo anche in A13 tra Padova Industriale e allacciamento di Padova Sud in direzione sud Bologna. Rallentamenti in A11 adesso tra Prato Est e Pistoia in direzione di Pisa. Ricordiamo in Toscana anche le code a tratti in A1 tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze e a tratti tra Firenze Scandice la variante di Valico verso Bologna, dove il tempo di percorrenza è di 50 minuti. Rallentamenti sulla 25 per un incidente tra Prato La Peligna, Sulmone e Cocullo in direzione della 24 verso Torano, quindi in carreggiata ovest. Avril Lavigne, Girlfriend.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Io lo sento che c'è una presenza in studio, lo sento.
1: Non ti si può nascondere
0: nulla.
1: No,
0: tu ti sei nascosta dietro un monitor, ma io ti vedo e adesso ti sento.
1: Tana di Alessandro dietro l'altro.
0: Esatto. Bene, buongiorno ad Alessandra Tocci, che tra poco incomincerà a dire buon pomeriggio, perché sta iniziando destinazione pomeriggio. Siamo nell'ultimissima parte di Sulle strade del mattino, strade che si sono molto riempite nel corso dell'ultima ora. Ho iniziato il mio turno alle 9, che praticamente non c'era quasi nessuno in giro, però poi i problemi sono iniziati, come del resto era prevedibile, ma ci saranno molto nel pomeriggio, perché oggi ci sarà un bel rientro.
1: Lo so.
0: Forse tu riesci a usufruire della pausa pranzo,
1: la pausa
0: in qualche modo.
1: Il buon locafalo gestirà il rientro.
0: Esatto. Sì. Allora, siamo ormai in questa fase finale di questo ponte, lungo ponte, quasi un viadotto direi, che per la festa naturalmente degli 80 anni della Repubblica. Sui nostri monitor continuano a scorrere le immagini da via dei Fori Imperiali a Roma, e continuerai tu a darci qualche notizia.
1: Vedi, in questo momento la bandiera portata da tutti gli ordini, no? Da tutti i rappresentanti dei vari settori, esercito, polizia e
0: diciamo quant'altro. Il tempo ha graziato questa parata, perché c'era anche il rischio della pioggia, ma forse qualche goccia di pioggia ci sarà a Roma nel corso del pomeriggio, e sicuramente domani, come ha detto il nostro tenente colonnello Filippo Petrucci, già la pioggia si è fatta sentire da ieri al nord, e anche nella fascia adriatica ci sono stati temporali. Anche stamattina abbiamo avuto a tratti per temporali anche in Emilia Romagna e in parte delle Marche, e domani toccherà anche alla città di Roma, che per adesso invece c'è il sole con qualche nuvola, però insomma diciamo che la parata si è svolta sotto un bel cielo. Allora ti lascio tutti i comandi, cara.
1: Grazie a te, buon riposo e buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio anche da parte mia, grazie a Carlo Boninsegna e Stefano Siani per la collaborazione tecnica. Vi lascio con Anna Ox e le sue storie.

0: ore 12.
1: Destinazione pomeriggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica.

Eurythmics, Sweet Dreams, così riprende il nostro viaggio. 12:04, buona giornata a tutti voi. Siamo arrivati al 2 giugno, martedì. Ricordiamo intanto, in strada il fermo dei mezzi pesanti dalle 7 alle 22. Questo c'è sullo sfondo poi la festa della Repubblica. Mattarella dice: la nostra carta comune, il nostro luogo comune, la Costituzione. Questa è la frase riportata dal Breaking News qui su Rai News 24 ai nostri studi. Stefano Siena, Alessandra Tocci, dopo il nostro Alessandro De Gerardis, si prosegue a viaggiare insieme, saremo insieme sino alle 15, poi come detto Max Locafor, ma naturalmente saremo sempre presenti anche di notte, come sempre, come tutti i giorni. E poi ci siete voi al 348 103 10 10, tanti messaggi, tanti saluti, tanti auguri, una giornata speciale che conclude anche un ponte che è stata una grande prova, milioni di auto in strada. Noi vi seguiamo naturalmente, siamo a vostra disposizione. A proposito di seguirvi, vorrei dare due notizie che sono nel frattempo maturate e che ci portano. La prima in A16 tra Benevento, Avellino Est verso Napoli, abbiamo un incidente che avviene al chilometro 59 800. Poi abbiamo diramazione Roma Sud, stiamo parlando della capitale, tra Torre 9 e Grande Raccordo direzione quest'ultima abbiamo un chilometro di coda stabile. Questa è la valutazione, c'è coda per viabilità esterna che non riceve. Abbiamo parlato lungamente della situazione meteorologica, ecco che ha effetti sulla viabilità in A8 tra Castellanza e Milano Nord verso Milano. Le code che trovate, circa 13-14 km di coda, sono dovute a temporali e questa è la situazione della 8. L'altro aggiornamento ci porta in A1 tra l'A14 e Parma verso Milano, abbiamo indicazione di code a tratti. Sottolineiamo anche la situazione della 1 che vede fumo per incendio tra raccordo A14 e Sasso Marconi Nord verso Firenze, all'altezza del chilometro 198. Completiamo poi il nostro viaggio con i nostri confini, siamo in A22 e in primo piano il tratto verso Modena tra Carpi e la 1, 2 km di coda. Sempre verso Modena poi troverete rallentamenti e traffico intenso anche tra Bolzano Sud ed Affi.

Destinazione pomeriggio è fatta di musica, e a proposito della musica leggiamo il messaggio della nostra amica Maria. Dice: dal 1983 che ogni volta che ascolto Sweet Dreams non resiste e devo ballarla. Anche adesso che sto raggiungendo la soglia dei 60 anni, stavo preparando da mangiare, ho lasciato tutto per poter ballare una delle più belle canzoni che io conosca, e ci ringrazia. E questa è la musica. Poi abbiamo le news ricordando ancora una volta la giornata di oggi. 2 giugno 46 nasce la Repubblica Italiana, è finita la Seconda Guerra Mondiale, si volta pagina, referendum istituzionale e la vittoria della Repubblica con il 54,3% dei voti contro il 47,7%. Ci furono grandi discussioni all'epoca, conteggio delle schede, insomma, comunque sappiamo com'è andata. Per la prima volta votano le donne, e quindi questo è quello che ricordiamo, come ha fatto la Cortellesi con il Magnifico C'è Ancora Domani, che proprio culmina con il voto femminile. Vi ricordate quel rossetto? Attente, non mettete il rossetto, che sennò si macchia la scheda. Questo è per quanto riguarda le news. E poi abbiamo l'infomobilità, e abbiamo chi ci chiede: ma cosa succede tra Andorra e Savona? Dunque, tra Andorra e Savona sappiamo che abbiamo delle code a tratti tra Andorra e Savona in direzione di Genova, dal chilometro 92 più o meno al 44. Questa è l'indicazione che ci arrivano i nostri sistemi, questo a beneficio del nostro amico, vediamo un po' se lo possiamo anche salutare, la nostra amica Carla, buon viaggio anche a te. E poi Francesca, Graziella e Giulio, che viaggiano insieme, mi sembrano molto appassionatamente. Rimanendo in Liguria, vi porto ancora in A10, dove tra confine di Stato e Ventimiglia verso Genova abbiamo 2 chilometri di code a tratti. La 7 è in primo piano con il tratto Vignola-Borbera-Serravalle-Scrivia, direzione Milano, 1 chilometro di coda per lavori.

0: estate, vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
6: Termini e condizioni in negozi online.
7: Rai Radio.

un'agenzia appena battuta, un'AGI per la precisione, ci dice che con gli onori al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il tradizionale sorvolo della pattuglia acrobatica nazionale si è conclusa la parata militare del 2 giugno in via dei Fori Imperiali a Roma. Così appunto viene conclusa, ovviamente c'è stata una grande emozione sia come cittadini che come militari, così arrivano anche altre agenzie. 348 103 1010 sempre a vostra disposizione. Salutiamo Carla, salutiamo chi scrive per Claudio Baglioni, cioè, sarebbe bello farci sentire una canzone, così gli auguriamo buona guarigione. Sono Simone e Fabrizio, partiti da Roma diretti a Modena, ma fermi a Firenze, almeno però non piove, e qualche pioggia come avete sentito complica la viabilità. E allora torniamo a vedere un po' quali sono tutte le notizie. Io a questo punto ripartirei proprio dal sud, così ci dedichiamo all'incidente avvenuto in A16 tra Benevento e Avellino Est verso Napoli, incidente segnalato al chilometro 59 800. Dopodiché non abbiamo molto altro, se non poi spostarci direttamente a Roma, dove tra Firenze in tra Torre Nove e Grande Raccordo verso quest'ultimo abbiamo un chilometro di coda stabile per viabilità esterna che non riceve. Risaliamo, dicevamo, Firenze in Pruneta, variante di Valica verso Bologna, abbiamo indicazioni di code a tratti. Valdarno, Firenze Sud verso Firenze, anche qui traffico intenso. Ancora la 1 in primo piano, ma ci siamo spostati nel tratto Sasso Marconi, Sasso Marconi Nord verso Bologna, abbiamo indicazioni di rallentamenti. Code a tratti poi tra la 14 e Parma verso Milano, tra Parma e Fidenza sempre verso nord. Quindi come sentite stanno sempre più aumentando i tratti interessati da notizie di infoibilità con code, rallentamenti e quant'altro. Abbiamo poi la 10 in primo piano, confine di Stato Ventimiglia verso Genova, 2 km di coda a tratti, 33 km di coda a tratti dove siamo tra Andorra e Complanare Savona verso Genova. Alcuni amici avevano scritto da questa zona proprio per evidenziare la lunghezza delle code, l'impegno del viaggio. Ancora la 10 in primo piano, un tempo di percorrenza stimato 40 minuti tra Varazze e Trafori verso Genova, un tratto di circa 14 km. Ancora un'ultima notizia, sempre dalla 10, riguarda il tratto Genova-Prab, 26 del Trafori verso Ventimiglia, abbiamo indicazione di code a tratti. Per ora ci lasciamo con la 26, dove il tempo di percorrenza è valutato sempre 35 minuti per affrontare il tratto tra la 10 e Dovada in direzione nord, sono circa 30 km di autostrada. Aia!

giornata di festa quest'oggi, abbiamo raccontato la fine di alcune cerimonie ai Fori Imperiali a Roma, ma ci sono i cinema, ci sono i film, ci sono i libri, ci sono le storie delle persone che raccontano gran parte di questi nostri 80 anni. Qualcuno ricorda ancora una volta il film C'era ancora c'è ancora domani, Paola Cortellesi, che è un po' il centro dell'ispirazione, l'ha scritto lei, l'ha diretto lei, insieme anche ad altri grandi interpreti, a cui ricordiamo un Pestifero, Valerio Mastrandea e Colangelo. Certo, gli uomini non sono tanto così piacevoli in questo film, grande la romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli e tanti altri, un film appunto che ricorda come finale proprio la votazione, la prima volta le donne votano, ha avuto tante candidature, Davide Donatello per il minore esordio alla regia e grandi appunto premiato anche e soprattutto dal pubblico al cinema, così ricordiamo anche questa giornata attraverso il film. A proposito di giornata, si torna anche a casa, quindi abbiamo tante notizie, tanti rallentamenti, tante code, come si comincia adesso un orario saggio per dedicarsi a tornare a casa. Intanto vi porto in A8 per un incidente tra Milano Nord e Fiera Milano verso Milano, è avvenuto a chilometro 5, appena avvenuto non abbiamo dettagli. Code a tratti imponenti in A10 tra Albenga e Fine Complanare Savona verso Genova, prontamente avete scritto, adesso sono valutati circa 30 chilometri, sono code a tratti. Dalla A4 poi la notizia dell'entrata di Sesto San Giovanni con code per allagamenti. A proposito di questo, abbiamo più di una zona con allagamenti, vi invitiamo ad essere prudenti. Lasciamo gli allagamenti della A4 e ci spostiamo sulla Firenze Pisa Livorno, tra Scandicci e Firenze Viadotto Indiano, verso Firenze abbiamo una coda. Code a tratti in A14 tra Rimini Sud e Bologna San Lazzaro verso Bologna, qui il traffico è veramente pesante, oltre 100 km di code, il tempo di percorrenza è valutato ora 2 ore.

0: Eccoci qua pronti a collegarci con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santore da Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete per i rientri in città. Vediamo la situazione nel dettaglio partendo dalla A14 Bologna-Taranto. Qui ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Rimini Sud e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di 2 ore e 15 minuti. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti segnalati nel tratto toscano tra Firenze e Impruneta ed il bivio per la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Più avanti, code a tratti segnalate tra Parma e Fidenza verso Milano, tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, code per il traffico intenso sono segnalate tra Varazze ed il bivio per la A26 dei trafori in direzione di Genova, con tempi di percorrenza al momento che si attestano sui 35 minuti. E sulla 12 Genova-Sestri Levante, code ancora in direzione del capoluogo ligure tra Rapallo ed il bivio per la 7, con tempi di percorrenza di 50 minuti. Sulla 26 dei trafori, code tra il bivio della 10 e Ovada verso Gravellona-Toce. In questo caso si impiegano poco meno di 40 minuti. Infine, sulla A7 Milano-Genova, per lavori in galleria, ci sono 5 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Ricordo che oggi, per agevolare gli spostamenti, fino alle ore 22 è in vigore il divieto di circolazione per i camion con peso superiore alle 7,5 tonnellate. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Per la giornata mondiale dell'ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il Villaggio Arma, per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, in diretta su Rai Isoradio. Stand, dimostrazioni operative e contenuti speciali, presenti tutti i reparti specializzati. Villaggio Arma, tra Viale delle Magnolie e Piazzale dei Martiri fino al Pincio. Ingresso gratuito. Sicuramente Isoradio, per la giornata mondiale dell'ambiente.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Le vibrazioni, novità per loro con Ambiguità. Dunque, come dicevamo, ci sono alcune vite, alcune storie che ogni tanto ci capita di raccontare qui su Raiso Radio, che raccontano anche un po' il nostro paese in questi 80 anni in qualche modo. E tra poco è proprio questa la storia che raccontiamo. E allora andiamo a ricordare di chi stiamo parlando. Parliamo di una persona che inizia come esperto di protezione civile, con una carriera focalizzata soprattutto su gestione di emergenze sia in Italia che all'estero. Poi si divide in qualche modo, non ho parte i Vigili del Fuoco, prestando servizio, pensate, per 22 anni nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, lavorando in moltissime missioni, e poi pioniere del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, quindi dagli anni 80, quindi in qualche modo, come diciamo, la sicurezza del nostro paese si evidenzia in questa carriera. E poi si arriva all'oggi, con diventare docente per alcuni settori nel Centro di Studi Edimas e a quel punto seguire i più giovani. E noi siamo orgogliosi di avere con noi Piero Moscardini. Buongiorno, ben arrivato a Iso Radio.
1: Buongiorno a voi, a lei e ai radioascoltatori. Buon 2 giugno.
0: Grazie, buon 2 giugno. Anche lei, ci sembrava giusto in questa giornata in cui si ricorda il nostro paese da tanti punti di vista, sentire la sua voce e questo settore così particolare, Vigili del Fuoco, protezione civile, ma non solo, ma anche arte e luogo artistico con la musica, perché l'abbiamo invitata proprio per parlarci di questo concerto che si terrà nella Sala Sinopoli all'Auditorium Parco della Musica domenica 7 giugno alle ore 17. Allora, ci vuole raccontare qualcosa di questo concerto e cosa rappresenta anche per la sua vita?
1: Ma cercherò di essere breve nei limiti del possibile. Allora, questo concerto rappresenta una collaborazione che nasce con una importante associazione italiana di volontariato, che è la Memoria Viva di Castellammonte, Torino. Per cui, calcolando con una calcolatrice alla mano, questa organizzazione ha fatto e ha compiuto oltre 70 missioni ed ha portato a termine con successo e con molti sacrifici in città ucraine, tipo Termopil, Odessa, Kharkiv e quant'altro. Allora, da Roberto Faletti, che è il loro presidente, io ho avuto modo di seguirlo e assisterlo per quello che potevo attraverso il mio telefono e i miei contatti già a Prizmil, praticamente era il febbraio del 2022. Da allora non abbiamo mai mollato la presa, qualsiasi cosa poteva servire.
0: L'avete fatto.
1: Posso garantire. Posso dire sì, abbiamo fatto di tutto per andare, ma anche portare in Italia bimbi. Ci sono foto con l'immagine del Santo Padre, abbiamo portato le bimbe, sono venute in Italia ad essere operate presso gli ospedali piemontesi,
0: sì.
1: Sempre tutto tramite questa associazione. Allora, che cosa voglio dire? Perché il concerto? Il concerto nasce quasi per sbaglio. Non lasciamoli soli, questo è il mio pensiero, e di quanti sperano, credo e si augurano che presso l'Ucraina e non solo, altri paesi di questo mondo, altre nazioni tornino ad essere liberi e sovrani, e che i cittadini ucraini non debbano più vivere questa straziante invasione.
0: Certo.
1: Questo
0: Piero,
1: è il concetto
0: di fondo. Tra l'altro c'è una partecipazione dei Vigili del Fuoco, ogni volta che ci sono loro noi siamo più contenti e più tranquilli, in congedo, perché verranno da Milano, Venezia e Roma, saranno insieme ai musicisti, insieme agli ospiti internazionali, una sorta di viaggio che unisce coraggio, solidarietà e armonia. Leggo dalla locandina, che è molto bella, una bimba con un pupazzo in braccio che tiene per mano un vigile del fuoco, o forse è l'inverso. E allora, questa serata di musica, questa serata di sollecitazione, di mantenere viva l'attenzione, è questo che ci si aspetti, giusto? Perché tra le operazioni di assistenza e soccorso e sollievo dobbiamo mantenere viva l'attenzione, anche perché è un'altra frase che volevo sottoporle: dove c'è una fiamma da spegnere c'è anche una scintilla da accendere. Questo è un po', forse possiamo dire, il cuore di questo vostro impegno, di questa vostra manifestazione?
1: Ma è sicuramente questo il cuore. Cioè, un mondo ferito da violenze e ingiustizie rischia proprio di spegnere la speranza. Arriverà una bimba di 5 anni da Kharkiv sabato alle ore 18:30-20 all'aeroporto di Ciampino, che suonerà il pianoforte, aprirà lei la manifestazione. Per cui ci apriamo al dialogo, vogliamo creare ulteriori legami, suonando e cantando, credo ormai, certo, la storia del mondo. Basta rammentare quello che succedeva negli anni 70 con tanti cantanti italiani e americani. certo. Continuiamo a credere che la pace sia possibile.
0: Certo, intanto l'evento è gratuito, lo ricordiamo, con prenotazione però obbligatorio. Tutto questo avviene, abbiamo detto, all'Auditorium, Parco della Musica a Roma, Sala Sinopoli, domenica 7 giugno, ore 17. E allora, come passa oggi questa giornata del 2 giugno? Lei che così ha raccontato, racconta e ha seguito la storia del nostro paese, Piero Moscardini.
1: Guardi, io ho passato la mia vita correndo un po' in tutto il mondo, in Italia e nel mondo, per cui sono 50 anni... Mi vengono i brividi a ricordare il terremoto del Friuli, ma ricordo anche una persona con la quale vissi molto da vicino anche durante il terremoto dell'Irpinia, cioè il presidente Sandro Pertini, quando gridava e urlava fate presto. Allora io dico una cosa e lo dico con cognizione di causa a tanti radioascoltatori che ci stanno ascoltando, e voi più giovani. Sono orgoglioso, come diceva Pertini, di essere un cittadino italiano. Ma io e noi ci dobbiamo sentire cittadini del mondo.
0: Certo.
1: Per cui quando un uomo, una donna, una bimba in un angolo della terra lotta per la propria libertà ed è perseguitata perché deve restare uomo o donna libera, beh, noi saremo al suo fianco, noi pompieri, con tutta la nostra solidarietà, cittadini del mondo.
0: Piero, grazie. Piero Moscardini l'ha ricordato questo evento, Auditorium Parco della Musica, 7 giugno, ore 17. Gratuito. Grazie, buon 2 giugno.
1: Grazie.
0: Buona giornata. Grazie,
1: grazie a voi, vi aspettiamo numerosi.
0: Grazie, verremo. Grazie.
1: Grazie. Grazie. Grazie.

Cremonini sino alle 12.59, qualche secondo ancora insieme, poi andremo con i titoli del GR1 e poi ci siete voi al 348 103 1010. Tantissimi messaggi, bella la testimonianza di Piero Moscardini che ha raccontato un po' sia la protezione civile che i vigili del fuoco e soprattutto il loro impegno. Questi siete voi al 348 103 1010. Voglio ricordarvi anche ciò che sta accadendo in A7 tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Abbiamo un chilometro di coda a tratti in A12, il tratto diventa Recco Bivio A7 direzione Genova, coda a tratti circa 22 chilometri di autostrada che si affrontano con un tempo valutato 45 minuti. 4 chilometri di coda in A7 tra Busalla e Isola del Cantone, siamo verso Milano, è coda per lavori. A chi è diretta a Milano-Torino consigliamo di percorrere la 26 dei Trafori. Questi sono alcuni aggiornamenti, poi rivedremo dopo il GR1 un pochino tutto. Nel frattempo completiamo con la Complanare di Bologna, arriva una novità: tra la 13 e l'uscita 7 verso sud abbiamo un'incidenza. Segnalo orario, titoli del GR1 e poi ci ritroviamo subito dopo.

0: ore 13.
1: GR1.
2: 2 giugno, le frecce tricolori nel cielo di Roma, droni, dragamine, cani robot sfilano i mezzi high-tech, annullato il lancio dei paracadutisti a causa del vento. Il presidente Mattarella alla parata, la Costituzione è la nostra casa comune. Nel messaggio alle forze armate sottolinea la vocazione a costruire la pace. La Premier Meloni, una festa di riconoscenza e responsabilità per le generazioni future, omaggio bipartisan agli 80 anni della Repubblica, Elly Schlein, l'Italia ha aperto una nuova pagina dopo gli orrori del fascismo. Massiccio attacco russo sull'Ucraina, almeno 17 morti, oltre 100 feriti, Zelensky, l'Europa ha bisogno della propria difesa antimissile. L'ira di Trump su Netanyahu, sei pazzo, ma i raid di Israele non si fermano, 8 persone uccise nel sud del Libano, i militari iraniani, inevitabile la ripresa del conflitto. La strage dei braccianti, 4 uomini pakistani uccisi in macchina e dati alle fiamme, arrestate 2 persone. Il computer non sarà più una macchina che esegue, ma diventerà un assistente che anticipa le nostre richieste, le conseguenze su comportamenti umani e sfruttamento ambientale. Sport, non solo Sinner, Parigi, parla italiano anche senza Jannik, 3 italiani ai quarti, almeno uno già in semifinale e oggi tocca alla coppia Bolelli-Vavassori.
3: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

E rientriamo dopo i titoli del GR1, 13.05, ancora un'ora da passare insieme. Intanto salutiamo Carlo Boninsegna che si è seduto alla parte tecnica, Alessandra Tocci. Viaggeremo insieme sino alle 15. Avete sempre a disposizione il numero 348 103 1010. Tanti messaggi, io ripartirei da voi, altrimenti rimaniamo indietro. Salutiamo Carla, salutiamo Antonio che viaggia con noi, poi ci spostiamo da Daniele. Daniele si trova in A14 con code, dice: nonostante le code, i monociclisti usino le corsie d'emergenza per evitare le code. Daniela che segnala questa consuetudine, questa situazione in qualche modo. Carla è dalle parti di Versilia Carrara, siete in molti, in A12, adesso andremo su questo tratto. Salutiamo Elena è in direzione della 1 verso nord, si sta all'altezza di Parma, anche qui code importanti. Anche Antonio, Andrea ci porta in A12, come detto, e allora andiamo a descrivere quanto sta accadendo in A12. Siamo nel tratto, partiamo dal primo aggiornamento, tutti aggiornamenti che sono arrivati pochi minuti fa. Abbiamo il traffico intenso e coda a tratti tra Genova Nervi, all'altezza di Genova Nervi in direzione della 7. Questa è la prima notizia. Seconda notizia, abbiamo la Genova Rosignano con coda a tratti tra la diramazione Lucca Vereggio e Santo Stefano di Magra, e siamo in direzione di Genova. Questa notizia è maturata questa mattina alle 9.30, è cambiata poco, siamo alla seconda versione e sono indicate code a tratti. Code poi sono indicate anche in A15, all'altezza della 12, sino a Berceto in direzione di Parma.

13:12 e un'agenzia, una DN Kronos, descrive nel dettaglio quanto è accaduto questa mattina. Allora, dalle forze armate ai volontari della protezione civile, passando per gli atleti. Così Roma celebra gli 80 anni della Repubblica. E allora sappiamo, erano presenti, forse avete visto qualche fotogramma, le più alte cariche dello Stato, il Presidente della Repubblica Mattarella, dopo l'omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria, poi raggiunto il Foro Imperiale. Lì era presente la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Presidente del Senato Ignazio La Russa e molti altri, non possiamo enumerarli tutti. Ad aprire la cerimonia però sono stati 250 sindaci provenienti da tutta Italia, simbolo rappresentanza di 8.000 comuni italiani. Dopo l'esecuzione dell'inno nazionale da parte di Andrea Bocelli, che è stato accompagnato dalla banda Interforze, è iniziata la sfilata con le bandiere delle forze armate, della finanza, i gonfaloni delle regioni, province e comune, e poi le organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte, tra cui ONU, NATO, Unione Europea. Ma non basta questo. Tra i momenti più apprezzati c'è stato naturalmente il passaggio degli atleti, dei gruppi sportivi di forze armate, forze polizia, vigili del fuoco, poi paralimpiadi, olimpiadi, Milano Cortina, e il personale civile della difesa, della sanità militare, i cappellani militari, ma anche i veterani, e poi le forze speciali delle quattro forze armate e dell'arma dei carabinieri, che sono state anche rappresentate dagli alpini paracadutisti del quarto reggimento, dagli incursori della marina militare, dagli incursori del 17° stormo dell'aeronautica e dagli operatori del GIS dei carabinieri. Questa è un po' una fotografia di quanto si sono riuniti quest'oggi per la parata per gli 80 anni della Repubblica. E poi ci siete voi che avete sfruttato questo ponte, state tornando a casa, ricordiamo il fermo dei mezzi pesanti previsto sino alle 22. Si è parlato a un certo punto di allagamenti, sappiamo che siamo di fronte a un cambio di tempo, eccoli lì, le indichiamo ben due notizie, riguardano entrambe la 4, l'uscita di Sesto San Giovanni provenendo da Torino chiusa per allagamenti e coda per allagamenti in entrata sempre a Sesto San Giovanni, quindi siate prudenti.

Rolling Stones in the Stars, novità per loro, e poco prima Dolce Nera con Ci vediamo a casa. Questa è la nostra musica che vi accompagna, si torna a casa insieme, fermo dei mezzi pesanti sino alle 22. Eccole lì che torno, sono un bel gruppetto, Marilena, Leonardo e Alberto, e ci salutano, sono partiti da Crotone, devono arrivare sino al Piemonte, certamente saremo con voi. Poi salutiamo Gino che anche lui ci scrive, sono all'altezza di Livorno, direzione Cisa, in realtà non è solo perché c'è Cristina, Antonio e Anna Maria, un bel gruppetto anche qui. Salutiamo anche Antonio che non manca mai, Claudio che anche lui non manca mai nelle nostre dirette. Andrea, 348 103 1010 è il nostro numero, il numero che ci mette in contatto. Dunque, stavo dando un'occhiata alle novità. Allora, intanto io mi dedicherei alla 12, qualcuno ci chiedeva della 12, così facciamo il punto. Siamo tra Genova Nervi e la 7 verso Genova, abbiamo code e traffico intenso, intanto questa notizia è stata aggiornata, poi torneremo sugli altri tratti. Abbiamo poi la 10 che vede code tra Albenga e Spoutorno verso Genova, sono per la precisione coda a tratti 30 km d'autostrada circa. Arenzano, Bio e 27 Trafori verso Genova, abbiamo un tempo di percorrenza valutato 40 minuti. Spostiamoci ora in A7, siamo tra Vignola Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano, 1 km di coda per lavori che diventano 4 tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Qui c'è un'alternativa, cioè si consiglia chi è diretto a Milano Torino di percorrere la 26 dei Trafori per evitare appunto le code. Lasciamo temporaneamente questa situazione, ci spostiamo in A1 per questo incendio con code segnalato tra diramazione Fiorenzuola e fine con Planai Piacenza verso Milano. Poi in A4 confermata la chiusura dell'uscita di Sesto San Giovanni per allagamenti e poi coda a Sesto San Giovanni in entrata. Rimaniamo in A4, verso Milano abbiamo code a Milano Est, sempre verso il capoluogo lombardo per un veicolo fermo in avaria, code tra Capriate e Trezzo, e queste sono le novità dall'A4. A proposito di Milano, è uscita un'agenzia, un'ANSA, che dice questo: forte pioggia su Milano, pronte le vasche per il Seveso, livelli dell'Ambro in salita ma per ora non elevati. Un forte temporale si è abbattuto su Milano, pioggia intensa su tutta la zona nord e sud della città, allerta gialla diramata sin da ieri dal centro monitoraggio rischi naturali della regione Lombardia che dovrebbe durare sino alla mezzanotte.

0: chi viaggia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Musica, Infomobilità e News, e adesso è il momento dell'Infomobilità. Dunque, avevamo promesso di tornare sulla 12 e lo facciamo. Siamo a descrivere ancora code tra Genova Nervi e l'ala 100 con la 7 in direzione di Genova. Poi ci spostiamo nel tratto diramazione Lucca Viareggio, Santo Stefano di Magra verso Genova, anche quindi chiamo code a tratti. Un passaggio in A15, code a tratti sono indicate all'altezza della 12 sino a Berceto verso Parma. Spostiamoci a Milano, abbiamo detto di questo temporale che ha riguardato appunto la città di Milano, anche ne risente anche la tangenziale nord e abbiamo allagamenti tra Lago di Como e Milano Meda al chilometro 6 e 374. A proposito di situazioni meteo, abbiamo in A5 le indicazioni di vento forte tra Quincinetto e Aosta Est. Rimaniamo sulla A5 per parlare anche di code a tratti tra il chilometro 69 e Pont Saint-Martin in direzione di Torino. Rivediamo poi le altre situazioni, dobbiamo dire che le code ci sono e sono importanti, vanno di pari passo con la vostra testimonianza di presenza in strada, con i vostri messaggi al 348 103 1010. Allora, partiamo dalla Firenze-Pisa-Livorno, dove ora verso Firenze abbiamo dei rallentamenti, un tratto di circa 3 km tra Firenze-Scandicci e Firenze-Viadotto Indiano. Spostiamoci in A1, siamo tra Valdarno e Firenze-Sud verso Firenze, abbiamo indicazione di rallentamento, un tratto di circa 15 km. Code a tratti, 20 km di autostrada circa, sono indicati verso Bologna tra Firenze-Scandicci e Variante di Valico. Andiamo a leggere il tempo di percorrenza che è stato da poco aggiornato ed è stimato un'ora. Ripeto, Firenze-Scandicci, Variante di Valico verso Bologna, code a tratti, un tempo di percorrenza di un'ora. Spostiamoci ora tra Sasso Marconi e Parma, siamo verso Milano, anche qui abbiamo indicazione di code a tratti dal chilometro 209 al chilometro 119, quindi un tratto importante della 1 interessato da code e da rallentamenti. Passiamo anche per la 22 tra San Michele d'Affi verso Modena, abbiamo traffico intenso, anche la 14 in primo piano per il traffico intenso tra Rimini Sud e raccordo 1 Bologna Casalecchio, un tempo di percorrenza che è stato aggiornato ed è valutato 2 ore e 10 minuti verso nord per percorrere il tratto dal chilometro 127 al chilometro 9. Ripeto, Rimini Sud, raccorda 1 Bologna Casalecchio direzione nord, abbiamo un tempo di percorrenza di 2 ore e 10 minuti. Lasciamo queste zone e ci spostiamo direttamente in A12, abbiamo una coda tra Nervi e la 7 verso Genova e poi ancora la 10 in primo piano a Renzano Trafori verso Genova, code traffico intenso, coda a tratti tra Albenga e Spotorno sempre verso Genova. Queste le ultime novità. Allora ancora musica, poi ricordiamo alle 14 avremo nuovamente notizie del GR1.

È stato anche soccorso un conducente che aveva un'auto bloccata in un sottopassaggio, sempre un po' da preferire di non affrontare i sottopassaggi quando il tempo non è bello. Abbiamo un gruppo, Serenella anzi per la precisione, forte temporale a Peschiera del Garda, visibilità molto ridotta, traffico e code, e appunto ci scrive dal suo viaggio Serenella, quindi anche lei aggiunge un dettaglio. Poi abbiamo un grande gruppo che si muove, allora abbiamo Dennis, Desiree e Davide, tutti con la D, e poi Anemona, Alessandro, che appunto ci scrivono dal loro viaggio, li ringraziamo, molto simpatici, ci chiedono alcune canzoni, adesso vediamo un po', sicuramente saranno in scaletta. E qualcuno ricorda Rino Gaetano, naturalmente quest'oggi, stavo proprio sul suo sito vedendo un po' questa sua faccia magnifica in bianco e nero con cappello, con gilet, appunto ricordando che nel 1981, tra la notte tra il primo e il 2 giugno, perse la vita sulla Nomentana, una grande strada a Roma che parte dal centro, da Porta Pia, e poi porta verso fuori della città. Questo è un po' il ricordo anche da parte vostra. Ricordiamo, era nato a Crotone il 29 ottobre 1950. Simpaticissimo, grande canzone, sicuramente le ascoltiamo spesso le sue canzoni, quindi la troveremo anche nella scaletta di questo pomeriggio per accompagnarvi nel ritorno a casa. 348 103 1010 sempre a vostra disposizione, ci chiedete notizie della 1, certo pronti a darmene, partendo dal primo tratto che vede code per incendio in A1 tra diramazione Fiorenzuola e fine Comprare Piacenza verso Milano. L'incendio è stato spento, rimangono le code e rallentamenti. Parma Fiorenzuola, altro tratto interessato della 1 da coda a tratti verso Milano. Poi da qui ci spostiamo a Sasso Marconi Parma verso Milano, abbiamo anche qui indicazioni di code a tratti. Proseguiamo il nostro viaggio esclusivamente in A1, spostandoci tra Firenze in Prunete e Variante di Valico verso Bologna, anche qui abbiamo indicazioni di code a tratti dal chilometro 288 al 265.

instabile, lui e Neck, e poco prima Alex Warren. Questa è la nostra musica. Nel frattempo ancora un'agenzia che ci parla del tempo: frane e blackout in provincia di Varese, oltre 100 interventi dei vigili del fuoco.

ripartiamo dalla 15, siamo a descrivere code per incidente, siamo in carreggiata nord, abbiamo questo incidente che avviene al chilometro 68 e 200 tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Dopodiché si formano inevitabilmente delle code appunto dagli svincoli di Pontremoli e Berceto in direzione di Parma per questo incidente di cui non abbiamo dettagli. Tra l'altro dobbiamo aggiungere che c'è anche pioggia sulla Parma-La Spezia tra Pontremoli e Aulla. Questo è quello che noi possiamo aggiungere al nostro viaggio, ci chiedevate appunto notizie, quindi proseguiamo a parlare poi anche della 12. Abbiamo code tra Genova Nervi e la 7 verso Genova, code a tratti tra diramazione Lucca Viareggio e Santo Stefano di Magra sempre verso Genova, e poi come detto code a tratti tra la 12 e Berceto verso Parma, e parliamo della 15. Molti di voi che sono fermi in quelle zone sono così sorpresi, ovviamente l'incidente è una ulteriore turbativa, ma insomma di movimento ce n'è tanto sulle nostre strade, lo stiamo vedendo solitamente a quest'ora, nelle giornate di festa non abbiamo grande movimento, invece le code sono soprattutto anche lunghe, non tante le notizie quanto lunghe le code, stiamo cercando di seguirle tutte a vostro beneficio. Naturalmente voglio ricordarvi a questo proposito la coda per incendio, l'incendio è stato risolto ma rimane la coda tra Fiorenzuola e Complanà e Piacenza verso Milano, e parliamo della 1, dove rimaniamo per descrivervi anche coda a tratti circa una trentina di chilometri di autostrada tra Parma e Fiorenzuola verso Milano. A ciò vorrei aggiungere anche le code a tratti tra Rimini Sud e raccordo 1 Bologna Casalecchio in direzione nord, un tratto importante al chilometro 127 al chilometro 9, un tempo di percorrenza che è stimato 1 ora e 50 minuti.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Massimo Cecchini. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. Dopo l'omaggio di Mattarella all'altare della patria e fori imperiali, la tradizionale parata aperta da circa 280 sindaci con la fascia tricolore. Nel suo messaggio alle forze armate, il capo dello Stato ricorda il referendum del 1946 come un atto di libertà senza precedenti. La premier Meloni sui social, riconoscenti a chi ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra comunità. All'estero, nuova notte di bombardamenti sull'Ucraina, è salito a 17 morti il bilancio degli attacchi russi che hanno colpito in particolare Kiev e Dnipro, causando anche oltre 100 feriti. Zelensky parla di centinaia di droni e decine di missili lanciati contro il paese e rinnova l'appello a Washington per rafforzare la difesa aerea. In Medio Oriente non si fermano gli scontri tra Israele ed Hezbollah. Nel sud del Libano, almeno 6 morti nei raid israeliani delle ultime ore, un'escalation che non si arresta nonostante Trump abbia annunciato una tregua dopo un colloquio dai toni accesi con Netanyahu, ma il premier conferma la linea dura e nessun cambio di strategia. La cronaca: due persone sono state fermate per l'omicidio dei 4 braccianti pakistani trovati carbonizzati in un minivan nel piazzale di una stazione di servizio ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Stando alle immagini delle telecamere e di videosorveglianza, i due sarebbero scesi dal mezzo cospargendolo di benzina per poi allontanarsi. I carabinieri stanno cercando un'altra persona riuscita a fuggire nonostante le ustioni. E dalle prossime ore è previsto traffico intenso sulle principali strade e autostrade per il rientro dal ponte del 2 giugno, con code e rallentamenti soprattutto verso le grandi città. A complicare gli spostamenti anche il peggioramento del tempo: una perturbazione attraversa l'Italia con temporali al nord, in estensione domani al centro e poi al sud. Miglioramento da giovedì. E la linea torna un giorno da pecora, il prossimo GR1 alle 15.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Ciao, volevo ricordarvi un appuntamento importante per chi ama gli animali. Ogni giovedì, nel mio programma In viaggio con Elisabetta, Animali a bordo, con il dottor Federico Coccia.
5: Uno spazio dedicato esclusivamente ai nostri amici a quattro zampe. Mandateci i vostri messaggi, vocali, domande, curiosità al 348 103 10 10.
4: In viaggio con Elisabetta e Animali a bordo, il giovedì dalle ore 10 su Rai Isoradio.
5: 348 103 10 10.
4: Vi aspettiamo.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

Dopo il GR1, la musica, Samurai J e poco prima i Clash. 14.09, ancora un'ora da passare insieme, poi ci sarà Max Locafro a accompagnarvi per il resto del pomeriggio, per accompagnarvi in ritorno a casa. Giornata di festa, di festeggiamenti, anche la RAI partecipa naturalmente a questo evento e allora si ricorda da Televideo che ci sarà un mega show dal Quirinale, da Cortellesi a Morandi, sul palco per gli 80 anni della Repubblica, diretta su Rai 1 alle 21.20. Nel cast leggiamo qualche nome: Bolle, Verdone, Del Piero, Luca Barbarossa, Annalisa, Massimo Popolizio, Paolo Fresu, Danilo Rea, Bebe Vio e tanti altri protagonisti di arte e di società civile. I volti della Repubblica, 80 anni del referendum, è questo lo spettacolo, il titolo dello spettacolo di questa sera, che si chiuderà la presenza del presidente Mattarella e delle cariche dello Stato. Tra il primo in scaletta sarà Flavio Insinna, andrò a tutti a guardare questa sera queste celebrazioni. E voi come avete passato questa giornata nel ricordo appunto del 2 giugno? Fateci sapere al 348 113 10, molti di voi lo stanno passando a casa, quindi anche questo è un buon modo di ricordare la giornata. È stato un ponte, grande movimento sulle nostre strade. In questo momento accompagnato anche da maltempo, quindi parto proprio da qui, da un dato meteo con i temporali che stanno creando code in A1 tra Basso Lodigiano e Fine Complanare Piacenza verso Bologna, ma anche verso Milano, coda per temporale tra Fine Complanare Piacenza e Basso Lodigiano, quindi queste sono sicuramente due situazioni delicate. A ciò aggiungiamo anche che abbiamo l'uscita di Sesto San Giovanni per le Provenze da Torino chiusa per allagamenti. Rimaniamo poi in A4, Cormano, Sesto San Giovanni verso Brescia, abbiamo coda per uscita chiusa. Quindi questo è l'effetto sulla viabilità. Spostiamoci poi a parlare della situazione dell'A7 che vede tra Busale e Isola del Cantone verso Milano 4 km di coda per lavori, e che diretto a Milano-Torino consigliamo di percorrere la 26 dei trafori. Dedichiamoci ora alla 14 con le code a tratti tra Rimini Sud e la 1 Bologna-Casalecchio verso Nord. Il traffico è intenso, il tratto autostradale è importante dal chilometro 127 al chilometro 9, un tempo di percorrenza stimato 1 ora e 50 minuti. Qualche amica ci dice: ma perché non parlate mai, diceva, perché non parlate mai della 22? Eccola lì, la 22, e abbiamo un tratto importante al chilometro 142 al 206, interessato da rallentamenti verso Modena tra Trento Sud e Daffi, quindi molto lungo anche questo tratto stradale con rallentamenti. Sapevamo che era un pomeriggio di rientri, noi cerchiamo di darvi una mano come possibile. Vi ricordo anche che in A14 abbiamo un veicolo fermo in corsia di marcia, quindi posizione pericolosa, tra 25 e Pescara Nord verso Ancona. Ricordiamo il nostro numero 348 103 10 10, Carlo Borinsegna, Alessandra Tocci insieme, 14 e 11, musica.

pacifico, Gianna Nannini ci hanno accompagnato per qualche chilometro. Nel frattempo ci dedichiamo, come ci chiedete, alla 4 e non solo. Allora, intanto andiamo nel tratto Venezia Trieste perché abbiamo code al casello di Trieste, Lisert, Monfalcone Est verso Venezia. Rimaniamo in A4, ma ci spostiamo nel tratto Brescia-Padova, abbiamo code tra Verona Sud e la 21 verso Milano, e poi anche Peschiera e Somma Campagna come tratto, le code sono per incidente verso Venezia. A questo punto ci spostiamo in A21 perché un temporale è in questo momento descritto e indicato tra Castel San Giovanni e il bivio con la 1. Ci spostiamo a Milano, dove è avvenuto un incidente in tangenziale ovest all'altezza della Vigevanese Vecchia in direzione della 1. Ancora una notizia, code a tratti in A4 tra Verona Sud e l'interconnessione 21 verso Milano è stata rilanciata.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: Rai su Radio.
7: E ciao!

Viaggio, ritorno a casa, i mezzi pesanti sono fermi, tranne quelli in deroga, non ci stupiamo se ne vediamo in giro, sino alle 22 e voi potete tornare a casa, accompagnati in alcune zone da forti temporali, quindi quelli si vedono, sono evidenti, noi li raccontiamo anche a tutti gli altri, a coloro che devono scegliere di mettersi in strada. Fatta questa premessa, ricordiamo il nostro numero 348 103 1010, destinazione pomeriggio, infobità, musica, news, questo è Rai Isoradio e naturalmente voi con i vostri sms. Andiamocene rapidamente in A1, dove è avvenuto un incidente. Siamo tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano verso Bologna, auto che ha sbandato tra il chilometro 37 e il chilometro 49 e c'è anche coda per temporali. Chissà che non ci sia così un interessamento anche dell'asfalto bagnato per questo incidente. Infatti subito dopo abbiamo tra Basso Lodigiano e fine Complanare Piacenza verso Bologna coda per temporale. Incidente anche in Complanare Poasco via Emilia. Dove siamo? Siamo tra il bivio per la 1 e la via Emilia in direzione nord, anche qui avviene un incidente, coinvolte 3 auto. Cominciamo a parlare di chiusura di uscita per smottamento a Sesto San Giovanni per le provenienze da Torino e questa è la 4. Code poi tra all'altezza Milano Est verso Milano, sempre sulla Torino Trieste, code traffico congestionato tra la tangenziale Est di Milano e Milano Est verso Milano, 2 km di coda con la tendenza all'aumento. Non voglio dimenticare la 22 perché c'era una signora che era lì, dice ma la 22, eccola, la 22 è sempre pronti a darne conto, le code non si modificano, in questo immaginiamo tutta la vostra fatica di viaggio, siamo sempre tra Trento Sud ed Affi verso Modena, dal chilometro 142 al 206. Ancora la 1 in primo piano, tale di Canossa Campeggio in Fidenza verso Milano, code a tratti, code anche tra Sasso Marconi e Parma verso Milano sempre. Dedichiamoci ora alla 1, siamo scesi all'altezza di Firenze, per la precisione siamo tra Firenze Scandicci e Variante di Valico verso Bologna, un tratto di circa 20 km che si percorre con un'ora e 10 minuti. Siamo solo di fronte a traffico intenso. Abbiamo parlato quest'oggi di spesso di incendio, lo facciamo ancora, è indicato un altro in A14, tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti. Attenzione perché riguarda entrambe le direzioni delle autostradali.

E allora stavo sentendo un lungo vocale di un nostro amico autotrasportatore che ci ha scritto, ed è Antonio, che diciamo indicava in strada alcune questioni. Intanto lui è un autotrasportatore, trasporta medicinali, quindi è in movimento, quindi già sente un po' gli occhiacci delle auto, e poi raccomanda soprattutto di usare la corsia più libera a destra e di non inchiodare se si vede la pioggia o qualcosa. Non inchiodate e mettete le quattro frecce, perché è molto pericoloso, soprattutto per loro che hanno uno spazio di frenatura diverso, di frenata differente. Oh, poi arriva arrabbiatissimo, che vediamo un po' se c'è la firma. Stefo, arrabbiatissimo: ma che state facendo? Non dite niente della Milano-Genova, no. Stiamo cercando di dire tutto, va bene, a giro, con base agli aggiornamenti, in modo da fornirvi le informazioni più corrette. Quindi partiamo ora dalla 7, la Milano-Genova, dove diciamo le notizie sono abbastanza stabili, perché l'ultimo aggiornamento riguarda era delle 13.30, riguarda il tratto Busalla Isola del Cantone verso Milano. Abbiamo 4 km di coda, abbiamo anche un'alternativa di viaggio che è diretto a Milano-Torino, consigliamo di percorrere la 26 dei Trafori. L'altra notizia è stata aggiornata alle 14.13 e riguarda il tratto Vignole Borbera Sella Valle Scrivia verso Milano, 2 km di coda in questo caso per lavori. Questo è un po' l'aggiornamento. Evidentemente dice: ma come mai non date informazioni sui chilometri di coda sulla Milano-Genova? Sì, sono stabili, quindi ci torniamo ogni tanto naturalmente, e poi soprattutto seguiamo gli aggiornamenti, sia oggi che domenica. Non so che cosa significa. Comunque buon viaggio a tutti voi naturalmente. Torniamo a parlare, dicevamo, degli aggiornamenti che ci portano in questo momento in A4, dove abbiamo traffico congestionato con 2 km di coda in aumento tra la tangenziale est e Milano est verso Milano. La 1 è nuovamente in primo piano nel tratto Terre di Canossa.

un'ora e 10 minuti per affrontare il tratto tra Firenze Scandicce e Variante di Valico verso Bologna, dal chilometro 285 al 265. Viaggio sicuramente faticoso. Si percorre invece in 2 ore la coda che si è formata in A14 tra Rimini Nord e la 1 Bologna Casalecchio in direzione nord. Le code si sono formate dal chilometro 117 al chilometro 9. Il tempo è stato rivalutato da poco, il tempo di percorrenza è, ripeto, stimato 2 ore. Abbiamo poi da ricordare la chiusura in A4 di Sesto San Giovanni in uscita per Provenza da Torino, uscita chiusa per smottamento.

Destinazione pomeriggio, tra poco vedrà l'ascolto del GR1, l'edizione delle 15. Nel frattempo abbiamo una serie di notizie da approfondire. Intanto ce ne andiamo a Milano, dove sappiamo c'è stata una pioggia importante quest'oggi. In tangenziale nord, infatti, abbiamo entrata chiusa per allagamento all'altezza di Monza Centro in direzione di Cesto San Giovanni, Monza Centro, quindi da quel lato lì. Poi andiamo in A15, qualcuno ci chiedeva notizie della A15, abbiamo code importanti, stimate 10 km in diminuzione, l'incidente risolto tra Ulla e Berceto verso Parma. Il traffico è definito intenso. Anche in A12 abbiamo ancora degli aggiornamenti, code a tratti tra diramazione Lucca Viareggio e Santo Stefano di Magra in direzione di Genova. A questo punto aggiungiamo a tutto questo anche la situazione in autostrada, che vede ancora con gli aggiornamenti in primo piano la 1, verso Milano troverete code a tratti tra Variante di Valico e Parma. Anche la 12 arriva tra L'Aurelia e Rosignano verso Livorno, rallentamenti. Ancora la 10, code a tratti tra Albenga e fine Complanare Savona verso Genova, un tratto anche qui importante, circa 30 km, e un incidente avvenuto in A1 all'inizio della Complanare Piacenza. Siamo qui per le provenienze da Milano verso Piacenza da 21 e un'auto è coinvolta, quindi la posizione mi sembra piuttosto delicata. Ancora la 1 in primo piano, un'auto ha sbandato, un incidente segnalato tra Casal Pustellingo e Basso Lodigiano verso Bologna. Spostiamoci ora alle code a tratti in A1 con un tempo di percorrenza di 1 ora e 10 minuti che, considerate, non è stato aggiornato alle 13.47, quindi è immodificato, quindi immaginiamo la lentezza di questa coda. Firenze Scandicci, Variante di Valico verso Bologna, abbiamo indicazioni di code a tratti, 20 km di autostrada. Code a tratti anche da Tedica Nossa Campeggio e Fidenza verso Milano. Un incidente è avvenuto tra Complanare Poasco e Via Emilia, coinvolte 3 auto tra la 1 e la Via Emilia verso nord. Siamo all'altezza del chilometro 1. Coda tratti anche in A14, un tempo di percorrenza importante, 2 ore tra Rimini Nord e Raccordo 1 Bologna Casalecchio in direzione a nord. Sono indicate code a tratti.

0: Uno dei giochi che si fanno ogni tanto a Isoradio, magari da soli, è quella di prendere il titolo della canzone e di declinarlo alla viabilità. Stessa direzione, tutti a casa, caro Max, cioè, così si intitola il pomeriggio, stessa direzione, tanto che verrà la stessa Paola Iezzi a cantarci la canzone del pomeriggio.
1: Ma scherzi, ma figurarsi, buongiorno, ben buon pomeriggio, ben trovata.
0: Sei dello stesso colore del fondale.
1: Sono tinta su tinta,
0: sei,
1: come si dice, tono, sì, su tono.
0: Sei tono, okay. Su tono, okay. Sono okay. Su tono. Ben arrivato, ben allora 2 giugno, la parata c'è stata.
1: Così, sai,
0: beh, ti prende così appena io ti dico 2 giugno.
1: È così, ragazzi, scatta proprio in automatico.
0: È automatico, automatico. Ti aspetta un pomeriggio di rientri.
1: Farò compagnia a tanti ascoltatori che stanno in viaggio, che magari cercheranno supporto, nonché sostegno, più che l'aiuto, no.
0: Poco.
1: Però sostegno.
0: Un po' d'allegria, un po' d'allegria, quanta ne voglio.
1: Portatore sano di buon umore, certamente. Grazie.
0: Esattamente. E poi qualcuno ogni tanto dice: ma perché non dite la mia di autostrada? Ma nominate la mia di autostrada. Allora tu devi un attimo mischiare le carte.
1: Io, per quanto possibile, addirittura cerco di assistere fuori onda anche con chiamate. Su quale autostrada ti trovi? È accaduto
0: cosa
1: spesso.
0: Cosa vede intorno a sé?
1: Esatto.
0: Che cosa c'è in fondo?
1: Ma la cosa bella è che molto spesso, e non poco, raramente, è accaduto anche che qualcuno reclamasse comunque attenzioni o magari anche considerazione, e io proprio preso dalla cosa, dallo spirito, dallo spirito di zelo, chiamo l'interessato e alla domanda: su quale autostrada ti trovi? E mi viene risposto: no, veramente sono a casa. Come
0: allora,
1: sei a casa?
0: No, allora non vale.
1: Allora guarda, mi fa piacere che ti facciamo viaggiare con la fantasia, ti portiamo in località a te poco note o sconosciute,
0: esatto,
1: però insomma, è
0: sì.
1: Bello che
0: sì. Comunque ognuno vuole che venga nominata la propria autostrada, diciamocelo,
1: certo.
0: Quindi occhio, nomino tutte le autostrade.
1: Vai.
0: Dunque, Riornella, vento forte.
1: Sì, dove?
0: Temporale.
1: Caglianello, Caprirai?
0: No, Caglianello.
1: Benevento e Caprirai.
0: A uno verso Milano, sì. Lei si trovava a Fiorenzuola e ci ha scritto,
1: sì.
0: Con un cielo, sai quando il cielo si abbassa con proprio le nuvolone, non si
1: vede. Il maltempo che sta arrivando, che in alcuni casi è anche arrivato.
0: È arrivato con allagamenti. Detto questo, ti auguro buon lavoro, buon pomeriggio, buon 2 giugno.
1: Fantastico. Sempre come la jingle machine automatica dentro di me, capito?
0: Guarda come sorride anche il nostro
1: Carlo
0: amico.
1: Boninsegna,
0: guarda come sorride, l'hai reso felice perché anche lui fa va bene. Allora, buon pomeriggio a tutti voi, buon viaggio. Tra poco sull'estate del pomeriggio, sul destinazione pomeriggio, avremo anche il GRU, no,
1: quello delle 15?
0: Quello delle 15.
1: Ah, beh, bella puntata di informazione.
0: Se vuoi, ti faccio sentire quello delle 16.
1: Ciao,
0: buon lavoro.

0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Ore 15.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Il presidente Mattarella torna sul significato di questa data in un contesto internazionale difficile. Il richiamo alla Costituzione come causa comune, poi nel messaggio al ministro della Difesa Crosetto, l'accento sulla vocazione delle nostre forze armate a costruire la pace.
4: Un atto di libertà senza precedenti, ricorda così il 2 giugno del 1946 il presidente Mattarella, e quella di oggi, aggiunge, non è una semplice ricorrenza, ma un momento per evocare i valori della Costituzione, la nostra casa comune. Non potrà esserci vera pace finché ci saranno focolai di minaccia nel mondo, il messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano, poi l'omaggio al milite ignoto, l'arrivo in via dei fori imperiali a bordo della storica Lancia Flaminia e il saluto grato ai corpi che hanno sfilato in una parata che, le sue parole per il ministro Crosetto, ha confermato la vocazione di pace delle nostre forze armate. Non l'unico appuntamento della giornata. Nel pomeriggio Mattarella dialogherà con 10 under 35 su passato, presente e futuro del paese. E stasera il grande evento voluto dal presidente in piazza del Quirinale, i volti della Repubblica, ultima tappa per celebrare la scelta del popolo italiano 80 anni fa. Valentino Russo, GR1.
3: Grande partecipazione a Roma alla tradizionale parata delle forze armate, celebrazioni anche in tutto il paese, nella casa museo di Gattati con Reggio Emilia dedicata ai fratelli Cervi, ai neodiciottenni, è stato fatto un dono simbolico.
5: Nasce la Repubblica Italiana con il voto concesso anche alle donne. Avviene il 2 giugno 1946 e alla casa museo di Gattatico, dedicata ai 7 fratelli Cervi, è stata consegnata ai neodiciottenni la Costituzione, un gesto che qui, dove tutto ricorda il sacrificio di chi ha gettato le fondamenta per la libertà che abbiamo la fortuna di vivere, ha un valore più di prospettiva che di memoria, spiega il presidente Vasco Errani.
6: Perché capire ciò che è avvenuto e capire i valori che hanno dato vita alla nostra Repubblica è un modo importante per costruire la società del futuro.
5: In occasione dell'80° compleanno della Repubblica, i ragazzi dell'Istituto Superiore Silvio D'Arzo di Sant'Ilario d'Enza hanno realizzato una serie di manifesti elettorali esposti a Casa Cervi per raccontare con il linguaggio e la sensibilità dei giovani l'importanza di poter votare. Luca Ponzi, GR1.
3: Massicci attacchi russi sull'Ucraina, sale a 17 vittime, oltre 100 feriti, il bilancio dei raid che hanno colpito in particolare Kiev e Dnipro. Zelensky parla di centinaia di droni e decine di missili lanciati contro il paese e rinnova l'appello agli Stati Uniti affinché vengano rafforzate le difese aeree. Medio Oriente, sono almeno 6 le vittime degli ultimi attacchi israeliani nel sud del Libano. L'escalation non si ferma nonostante Trump abbia annunciato una tregua dopo un colloquio dai toni molto accesi con Netanyahu, che non intende cambiare strategia. Violenza contro i braccianti stranieri a Marsala, si ripetono le aggressioni in strada. Nel servizio ascoltiamo la voce di una delle vittime.
7: Arrivato 2 motorini, 4 persone, loro forse italiano, ci mano uno bastone, dopo colpo mio, poi io caduto in strada.
8: Shahinur Islam è solo l'ultimo caso, sono almeno 5 le aggressioni gravi a braccianti stranieri negli ultimi mesi, ma accettare un'ombra sinistra su quel che sta succedendo nelle campagne intorno a Marsala sono le aggressioni minori, con copione sempre identico, tra le 5 e le 6 di mattina, mandati fuori strada con un calcio mentre pedalano verso il lavoro. I braccianti, per lo più dal Bangladesh, sorpresi da soli, sono stati anche colpiti con bastoni e feriti gravemente. I datori di lavoro li appoggiano, ma temono che le aziende finiscano nel mirino.
9: Sembra proprio la fine di una nottata di festa ed è bruttissimo come concetto.
8: Le denunce finora non sono servite. Marsala Giuseppe Marino, GR1.
3: Svolta nelle indagini sull'uccisione di 4 braccianti pakistani trovati carbonizzati in Calabria. 2 connazionali delle vittime sono stati fermati con l'accusa di omicidio. Gli investigatori stanno inoltre cercando un possibile superstite. Secondo quanto emerso, una quinta persona sarebbe riuscita a fuggire dall'auto in fiamme nonostante le gravi ustioni riportate. Sarà una donna il nuovo prefetto del Dicastero per la comunicazione della Città del Vaticano. Papa Leone ha nominato Maria Montserrat Alvarado, attualmente presidente e direttore operativo della divisione giornalistica dell'Eternal World Television Network. Alvarado, laica, nata a Città del Messico, subentrerà a Paolo Ruffini il prossimo 1 novembre. Prevost prosegue così nel percorso di riforma e di rinnovamento della Curia Romana avviato da Papa Francesco. È la nostra ultima notizia. Prossimo GR1 alle 16, ora c'è Igor A. A tutti l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
10: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
11: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

Il featuring di Sting in questo brano, questa Money for Nothing dei Dire Straits 1985. Questa è l'anno della Iso Radio Gold delle 15 qui su Rai Iso Radio. Ancora buon pomeriggio da Max Locafaro, in questo momento al microfono con Marco Mascia alla parte tecnica. Buon 2 giugno a tutti, che siate in viaggio come tanti che ci state scrivendo al 348 103 1010 o foste laddove foste in modalità stanziale. Ci facciamo compagnia fino alle 18 con le notizie riguardanti il traffico, la buona musica sapientemente scelta dai nostri curatori musicali, un occhio puntato alle agenzie con le notizie provenienti dall'Italia e dal mondo, e daremo comunque spazio ai vostri messaggi che giungono appunto via WhatsApp, così come la segnalazione che proviene in questo momento da un ascoltatore che ci segnala che c'è il maltempo sulla 13. In effetti sì, confermiamo, ma non soltanto sulla Bologna-Padova, tutta la zona nord-est, anche al centro sud, nella parte adriatica della nostra penisola è interessata dal maltempo, tant'è che sulla 13 sì, confermiamo che sta piovendo, diamo conto insomma del maltempo che si sta abbattendo sulla Bologna-Padova tra Villa Marzana e Boara, ma adesso giungono notizie addirittura di temporali che si stanno abbattendo sulla Torano-Pescara tra Scafa Alano e Chieti, con una riduzione di visibilità addirittura a 90 metri, quindi con un campo visivo al di sotto dei 100 metri sapete bene che la velocità non deve superare i 50 km orari. Ma riprendiamo con le notizie da incidenti e da code. Allora, sulla 1 verso Bologna ne è avvenuto uno al chilometro 44 della carreggiata sud tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano, un'auto che ha sbandato. Poi all'altezza del bivio della 1 con inizio complanare per Piacenza, per chi da Milano si dirigesse verso Piacenza sud, anche qui incidente ha visto coinvolta un'auto e c'è la coda. Ancora poi in direzione sud tra il bivio della 1 con la fine complanare per Piacenza e Fiorenzuola, incidente avvenuto verso il capoluogo emiliano. Parliamo anche di tempi di percorrenza laddove disponibili indicati da parte del gestore autostradale, in questo caso Autostrade per l'Italia, per percorrere il tratto tra Terre di Canossa Campegine e Basso Lodigiano verso Milano occorrono 40 minuti in direzione nord. Code anche tra Modena Nord e Reggio Emilia, e in direzione sempre di Milano tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Parma, rallentamenti dovuti al traffico intenso. Altro dato di tempo di percorrenza in direzione nord per percorrere i 20 km tra Firenze Scandicci e il bivio della 1 con la variante di Valico occorrono 60 minuti, un'ora. All'interno o no, nei pressi di questo tratto tra Incisa e Firenze Sud verso Firenze è avvenuto un incidente al chilometro 318 che provoca coda a partire dal chilometro 322, un chilometro di coda, forse anche qualcosa di più, con tendenza all'aumento. Poi parliamo della 10, anzi prima della 7, dove tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano c'è una coda per lavori. A chi fosse diretto a Milano e Torino consigliano di percorrere la 26 dei trafori. Sulla 10 dicevamo tra Albenga e fine complanare per Savona verso Genova code, sulla 12 tra Rapallo e il bivio con la 7 verso Genova anche qui code dovuti al traffico intenso in un tratto di poco più di 28 km, mentre la Bologna-Taranto qui per percorrere in direzione nord, quindi un traffico di rientro tra Rimini Nord e il bivio con il ramo Casalecchio occorrono 2 ore. C'è coda all'uscita di Teramo, così come anche a quella all'entrata di Bologna-Casalecchio sul ramo di Casalecchio, ma l'uscita di Teramo rimanendo ovviamente sulla Bologna-Taranto. Della Torano-Pescara interessata dal temporale che si sta abbattendo, l'abbiamo detto, dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia sulla Parma-La Spezia code per 7 km dovute a un incidente oramai risolto avvenuto tra Aulla e Pontremoli verso Parma, mentre sulla Torino-Bardonecchia ricordiamo che è stata istituita la chiusura dell'entrata di Susa Autoporto verso Torino, e quindi per dirigersi verso il capoluogo piemontese utilizzare Chianocco. Francesco lo salutiamo, grazie dell'aggiornamento meteo. In effetti poi nel corso del pomeriggio comunque ci saranno anche aggiornamenti riguardanti le condizioni del tempo. Siamo partiti con l'Isola dei Gold dei Dire Straits, quella Money for Nothing 1985, questa invece è l'isola novità di Madame insieme a Marrakesh, Volevo capire.

Talk to You su Iso Radio, l'Iso Novità ancora, buon viaggio. Aggiorniamo la condizione del traffico sulla Bologna-Taranto, dove tra Vallibrata e Teramo verso Pescara c'è una coda di un chilometro, forse anche qualcosa di più, dovuta al traffico congestionato. Sulla 12 abbiamo stima di tempi di percorrenza, di cui ci dà dotazione Autostrade per l'Italia, per percorrere i 28 chilometri poco più verso Genova, tra Rapallo e il bivio con la 7 occorrono 40 minuti. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia torniamo sulla Milano-Genova, dove c'è un incidente accaduto in un tratto a gestione Icecat tra Binasco e Milano verso il capoluogo lombardo. Sulla Torino-Courmayeur code a tratti per 3 km tra Ver e Pont-Saint-Martin in direzione di Torino. Sulla A32 Torino-Bardonecchia istituita la chiusura dell'entrata di Susa Autoporto verso Torino, e quindi per chi dovesse dirigersi verso il capoluogo piemontese utilizzare Chianocco. Andiamo al sud, sulla 2 del Mediterraneo, prudenza perché è divampato un incendio tra Cosenza e l'area di servizio Rogliano, e l'incendio sta sprigionando il fumo che sta interessando entrambe le direzioni, e quindi la visibilità potrebbe essere ridotta o addirittura compromessa, quindi siate davvero prudenti. A questo punto mantenete un'adeguata distanza di sicurezza rispetto a chi vi precede. Sulla 30 tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta, coda di un chilometro dovuta al traffico congestionato. Ci chiedevate della 1 nel tratto toscano o comunque la panoramica. Sulla 1 verso Bologna tra Firenze e Scandicci, il bivio della 1 con la variante di valico, qui questi 20 chilometri si percorrono in un'ora, mentre nella medesima direzione tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Sasso Marconi ci sono rallentamenti dovuti a lavori. Ancora in Toscana, ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto tra Incisa e Firenze Sud verso Firenze al chilometro 318, e c'è la coda a partire dal chilometro 322. Sulla Milano-Genova, nel tratto a gestione Autostrade per l'Italia, tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano c'è una coda di 5 chilometri dovuta a un cantiere. A chi fosse diretto a Milano o Torino consigliano da parte di Autostrade per l'Italia di percorrere la A26 dei trafori. Sulla variante di Valico, tra Aglio e Badia verso Bologna, rallentamenti dovuti al traffico intenso. Salutiamo Dona, così come anche Angelo. Anna sta viaggiando sulla 2 del Mediterraneo, sembrerebbe, insomma, fatto sta che sono nel Salernitano, viaggiando tutto sommato in maniera regolare, e vi auguriamo che continui ad essere così. Dona, adesso cercherò di risponderti fuori onda e darti conferma del messaggio, o meglio della richiesta che ci hai fatto nel messaggio che ci avete mandato da bordo del vostro mezzo, dal 3 al 348 103 1010. Ligabue, Made in Italy.

più avvezzi alle sonorità della musica da discoteca, la musica clubbing, avranno, come dire, riconosciuto il chiarissimo e palese riferimento a Singing Back di Moloco da parte della produzione che ha fatto in questo caso il DJ producer brasiliano Alok con la voce di Jess Glynn. Questa Summer's Back, sì, in effetti l'estate è tornata, e anche in anticipo dobbiamo dire, con alcune atmosfere, alcune calure, veramente temperature tipicamente estive, anche se in effetti oggi una giornata un po' caratterizzata anche dal maltempo, e ce lo state testimoniando anche attraverso i vostri messaggi. Mi raccomando, non fate foto o video per testimoniarci il fatto che si stiano abbattendo addirittura dei temporali sulla nostra rete viaria, sulla nostra penisola, quindi continuate a procedere per il vostro percorso, il vostro cammino. Noi siamo qui per aggiornarvi in tal senso, sì, perché in effetti adesso addirittura ci sono alcune chiusure provocate da allagamenti, come per esempio l'uscita di Monza per le provenienze da Brescia sulla 4 è chiusa per allagamenti, quella di Sesto San Giovanni per le provenienze da Torino chiusa per smottamento, per rimozione dei detriti in carreggiata, laddove comunque il maltempo si sta abbattendo, e tra l'altro anche sulla Bologna-Padova, dicevamo poco fa, che tra Monselice e Boara verso Bologna rallentamenti per temporali, quindi con una riduzione di visibilità, siate davvero prudenti, così come anche sulla Torano-Pescara tra Scafa Alanno e Chieti. Proseguiamo sulla 12, torniamo qui sulla Genova-Sestri-Levante, code dovute al traffico in un tratto di 30 km che si percorre in 40 minuti, mentre è ancora attiva la notizia dell'incidente avvenuto sulla 1 tra il bivio con la fine Complanare per Piacenza e Fiorenzuola in direzione Bologna, al chilometro 70 della carreggiata sud. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità, anche se in effetti lì nei pressi c'è già la safety car che sta disciplinando il flusso del traffico proprio a causa di questo incidente, quindi siate prudenti verso Bologna tra il bivio dell'Autosole con la fine Complanare per Piacenza e Fiorenzuola. Tra l'altro lì nei pressi, proprio all'altezza del bivio della 1 con inizio Complanare per Piacenza, per le provenienze da Milano e fossero diretti verso Piacenza Sud, c'è stato un incidente che ha visto coinvolta un'auto e sta provocando coda. Le code ancora presenti sulla 1 tra Modena Sud e Reggio Emilia verso Milano, mentre sulla 7 coda per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano, coda di 3 km. Sulla 22 tra Carpi e il bivio con la 1 verso sud, coda di un paio di chilometri dovuta al traffico intenso. Altra chiusura di un nodo riguarda la viabilità romana sul tratto urbano della 24. Qui c'è stato un incidente sulla viabilità ordinaria e purtroppo come ripercussioni ci sono sul tratto urbano della 24 all'altezza del bivio della Roma Termo con la tangenziale est per le provenienze dal grande raccordo, così come c'è coda proprio nel medesimo tratto in direzione della tangenziale est della capitale. Del maltempo vi abbiamo detto, e allora salutiamo un po' di ascoltatori. Chi c'è? Salutiamo Francesco in questo momento verso Firenze, grazie del messaggio, cercherò di risponderti fuori onda. Torniamo con la musica, l'isonovità di J-Ax, questi con i sapori un po' west, IPIA, yo! Go!

E sono tornati anche loro con un'isola novità, i Tokyo Hotel, con questa Memory Lane su Raiso Radio. Sulla 26 abbiamo contezza dei tempi di percorrenza di cui siamo in possesso. Ve lo ricordiamo sempre che il dato non è una nostra iniziativa, ma ci è fornito in base a quelli che sono tutto sommato dei calcoli che vengono effettuati da parte del gestore autostradale in base al flusso del traffico, il periodo soprattutto nella giornata di oggi di rientro del 2 giugno. Tra l'altro, buona festa della Repubblica a tutti. Allora, da Autostrade per l'Italia abbiamo il dato che riguarda la 26, la Genova-Gravellona-Toce. Occorrono 60 minuti, un'ora per percorrere i 45 km o poco più per percorrere il tratto tra il bivio con la 10 e la diramazione Predosa-Bettole. Rallentamenti dovuti al traffico intenso sulla 12 tra Rosignano e Colle Salvetti verso Livorno. E sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Lavoria e Ponte della Ovest verso Firenze le code anche qui dovute al traffico, così come nel tratto toscano della 1 tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia parliamo di viabilità ordinaria, dove sulla tangenziale nord di Milano è stato chiuso in un tratto verso la 8 tra l'allacciamento con la 4 e Monza Centro il 1 maggio. E poi ricordiamo chiusa l'entrata di Monza Sant'Alessandro in direzione della 8, sempre a causa di allagamento. Quindi le piogge davvero copiose si sono abbattute sul capoluogo lombardo, hanno provocato anche questi disagi e queste criticità. Dalla pioggia al sole, che spero che siano che possano averne goduto in questo ponte del 2 giugno, ovvero Chiara e Antonio, che sono stati da Positano o sono provenienti da Positano o in vacanza a Positano. Fatto sta, ragazzi, vi teniamo compagnia, io con un pizzico di invidia sana, però quella buona, che siete stati insomma a rilassarvi in quel di Positano. La costiera amalfitana, davvero, se non foste stati, insomma, se non aveste avuto modo, andateci anche soltanto un giorno, magari compatibilmente con le vostre distanze, anche un paio di giorni, via. Mi raccomando, andate a visitare la costiera amalfitana, tutte le località sono bellissime, quindi non soltanto Positano, ora non voglio nominarle tutte, però sono davvero una delizia, una chicca della nostra penisola. La musica con Kylie Minogue, Mash con Colapesce, e poi arriviamo all'aggiornamento con Autostrade per l'Italia.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: La nostra musica a farvi compagnia su Rai Zoo Radio, ma non solo, anche gli aggiornamenti in tempo reale, perché noi di Zoo Radio siamo gli unici a poterlo fare H24 anche durante la notte sicura di Rai Zoo Radio, ma a quest'ora puntuali la aggiorniamo la condizione collegandoci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti del traffico nei tratti da loro gestiti, laddove disponibili e o necessari, e nella giornata di oggi davvero sono davvero necessari a beneficio dei tanti che stanno viaggiando, i tempi di percorrenza. A voi la parola.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Zoo Radio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Oggi, come dicevi, è giornata di controesodo da Bollino Rosso, quindi per questo la circolazione è in progressivo aumento su gran parte della nostra rete, soprattutto per chi viaggia verso i grandi centri urbani. Facciamo una panoramica delle principali notizie e partiamo dalla Liguria, perché in A7 Serra Valle Genova ci sono 5 km di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone per chi va verso Milano, e ci sono anche 3 km per la stessa causa tra Vignola e Borbera e Ronco Scrivia, sempre in direzione di Milano. Tal proposito vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e soprattutto di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo ora in A26 Genova Gravellona Toce, dove il traffico è intenso tra il bivio con la 10 Genova Savona e Masone per chi va verso Gravellona. Qui i tempi di percorrenza sono di circa un'ora. In A4 Milano Brescia invece è chiusa in uscita provenendo da Torino la stazione di Sesto San Giovanni per ripristinare il piano viabile da detriti rimasti a causa delle forti piogge. Anche la stazione di Monza è chiusa per chi viene da Brescia per gli allagamenti, che sono gli allagamenti dovuti anche qui alle forti piogge. Ci spostiamo ora nell'area emiliana dell'A14 Bologna-Taranto, dove c'è traffico intenso tra Rimini Nord e il raccordo di Bologna-Casalecchio per chi va in direzione della 1 Milano-Napoli. I tempi di percorrenza del tratto sono di circa 2 ore. Anche in A1 c'è traffico intenso, partiamo da tra Campegine e Basso Lodigiano per chi va verso Milano, e qui per fare il tratto ci vuole 1 ora e mezza, mentre ci vuole 1 ora e 10 tra Firenze e Scandicci e la direttissima per chi viaggia invece verso Bologna. Queste al momento sono le nostre principali segnalazioni, il prossimo collegamento con voi è tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.
2: Rai Zoo Radio, musica, news ed infomobilità.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
4: Salida del vuelo con destino alla felicità.

Boy Band e questa è Rai Show Radio, ancora buon viaggio. Allora, la condizione del traffico in questo momento a beneficio di coloro che stanno viaggiando in direzione nord, con un traffico di rientro sulla 1 tra Colleferro e il Bivio con la diramazione Roma Sud verso Firenze, ci sono code dovute al traffico intenso, mentre parlando della variante di Valico tra Aglio e Badia verso Bologna ci sono code a tratti anche qui dovute al traffico intenso. Sulla A24 code dovute al traffico verso Roma tra L'Aquila Ovest e Torno in Parte, laddove anche tra San Gabriele Colledare e Assergi c'è una coda di 1 chilometro dovuta sempre al traffico. Rallentamenti dovuti al traffico sulla 4 verso Brescia, tra il nodo con la Milano Varese e Sesto San Giovanni, mentre sulla 10 tra Albenga e Fine Complanare per Savona verso Genova, qui le code sono dovute anche qui al traffico intenso. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla Parma La Spezia, le code per 6 km dovute a incidente, oramai risolto, quindi adesso è soltanto una ripercussione dell'incidente stesso e la intensificazione del traffico che sta creando code per 6 km tra Aulla e Pontremoli verso Parma. Salutiamo Fabio e Margherita che stanno viaggiando sulla 22 direzione sud da Rovereto verso Senigallia, e allora a loro beneficio, di quanti fossero interessati, in questo momento in direzione sud tra il nodo con la 4 e Nogarole Rocca c'è una coda di un paio di chilometri dovuta al traffico intenso, e nella medesima direzione tra Carpi e il Bivio con la 1 ci sono code dovute al traffico intenso. Raff con l'Isola Novità, pazzi stupidi ragazzi, che speriamo non ci siano in questo momento né all'ascolto né alla guida, ma d'altronde gli ascoltatori di Isola Radio non sono né stupidi, ragazzi sì, quello sì, dentro e fuori. Vi lasciamo l'ascolto della musica di Raff, appunto, con l'Isola Novità, che ci accompagna e vi conduce all'aggiornamento del traffico di Roma.

0: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Aggiorniamo le condizioni del traffico a Roma, lo facciamo collegandoci con Roma Servizi per la mobilità. Ci attende in collegamento Isidoro Piterà. Buon pomeriggio Isidoro.
2: Buon pomeriggio a voi. Al momento sulle strade della capitale abbiamo una situazione di traffico scorrevole. Alcuni rallentamenti si riscontrano su parte di via Aurelia, lungo il primo tratto urbano della A24 e della circonvallazione Tiburtina e in via Nazionale. Nulla da segnalare sul resto delle principali strade. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Kuching con Mika, con Grace Kelly. Il 2007, questo è l'anno della ISO Radio Gold delle 16, che ha scandito l'inizio della nuova ora qui su Rai ISO Radio. Buon martedì 2 giugno da parte mia, da Max Locafaro in questo momento al microfono, con Marco Mascia alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Ci siete anche voi, siete numerosissimi, ci messaggiate, chi in modalità stanziale, chi in viaggio, al 348 103 1010. Grazie dell'affetto e della stima, e perché no anche della condivisione della vostra fruizione di ISO Radio in qualsiasi modo, che poi più tardi vi ricorderò, perché non esiste soltanto l'FM 103.3, quella che è la storica isofrequenza, insomma laddove siate geolocalizzati potete ritrovare la frequenza in FM di ISO Radio, ma anche sul DAB Plus a bordo del vostro mezzo, così come anche da casa sulla radio digitale, isoradio.rai.it e lo streaming, oppure addirittura con l'applicazione gratuita, ci tengo a ribadirlo, Rai Play Sound, lì c'è tutto il parco radio di Radio Rai e ci siamo anche noi, e c'è l'icona ascolta la diretta e potete ascoltarci anche da lì. Qualora, perché può accadere, doveste ritrovarvi un mancato allineamento orario e quindi magari alle 16.06 magari sentire il GR delle 15, sappiate che non è una nostra manchevolezza, una nostra carenza, è magari che non si è allineato a livello temporale cronologico l'applicazione. A quel punto uscitene e poi ci rientrate e sarà allineata a livello temporale con la diretta. Riprendiamo con l'aggiornamento del traffico. Allora, sulla Bologna-Padova, rallentamenti per temporali tra Villa Marzana e Boara, quindi siate prudenti perché la riduzione della visibilità, insomma, potrebbe essere davvero pericolosa, se non addirittura essere compromessa la visibilità, quindi mantenete un'adeguata distanza di sicurezza rispetto a chi vi precede. Poi parliamo della 11, il tratto toscano della nostra rete viaria. Sulla Firenze-Pisa Nord, tra il bivio con il raccordo Lucca Viareggio e Pistoia, code dovute al traffico intenso, così come anche tra Ferentino e il bivio della 1 con la diramazione Roma Sud, rimanendo sull'autosole verso Firenze, quindi in direzione nord. Poi parliamo della A24 tra San Gabriele Colledare e Assergi verso Roma, coda per traffico congestionato, coda per lavori ancora sulla 1 tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, mentre un veicolo fermo in avaria a creare rallentamenti verso Firenze tra Fabro e Chiusi, rimanendo sulla 1. Sulla Torano Pescara c'è un veicolo fermo verso la Roma Termo al chilometro 119.800 tra Cocullo e Pescina verso la Roma Teramo, veicolo fermo in prima corsia in galleria. E poi tornando ancora sulla Bologna-Padova, tra Villa Marzana e Boara verso Padova, coda per allagamenti di un paio di chilometri. Parliamo dei tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla Parma-La Spezia, le code per 6 chilometri tra Aulla e Pontremoli verso Parma. Qui c'era stato un incidente oramai ampiamente risolto, adesso è soltanto, si fa per dire, il traffico intenso a creare code. Proprio in merito al traffico intenso, laddove disponibili, torniamo a darvi conto dei tempi di percorrenza di cui entriamo in dotazione attraverso Autostrade per l'Italia. Allora, sulla 1, un'ora 20 minuti per percorrere il tratto verso Milano tra Terre di Canossa e Basso Lodigiano, tra Firenze e Scandicci e il bivio della 1 con la variante di Valico occorre un'ora. Poi parliamo della 12, tra Chiavari e il bivio con la 7 occorrono 50 minuti, sulla Bologna-Taranto 2 ore per percorrere il tratto tra Rimini Nord e il bivio con il ramo Casalecchio, sulla 26 ne occorrono 1 ora e 10 per percorrere il tratto tra il bivio con la 10 e la diramazione Predosa Bettole. Siamo partiti con Grace Kelly di Mika, che ci ha portato indietro al 2007. Questa invece è l'ISO novità di Rama Cabana.

Preso la vita di Paul McCartney insieme a Ringo Starr, questa Home to Us su Raiso Radio, ancora buon viaggio. Allora salutiamo un po' gli ascoltatori che ci hanno scritto e vi ringraziamo davvero della fedeltà, della stima, dell'affetto e della condivisione. Massimo, che sta viaggiando sulla 4 verso Milano: allora, a tuo beneficio, di quanti fossero interessati, tu ti stai dirigendo verso casa ad Asti. In effetti sulla 4 ci sono un po' di disagi tra Vicenza Ovest e Montebello verso Milano a causa di incidenti, ci sono code in direzione Venezia, sulla Venezia Trieste le code dovute al traffico tra La Tisana e San Donà di Piave. Questo è l'aggiornamento riguardante la A4. Poi Daniele ci sta ascoltando anche attraverso il DAB, ma attraverso anche lo streaming con Alexa. Certo che si può dire, la qualità di ascolto è superlativa, ci mancherebbe altro. Loro sono a Lignano Pineta, con il tempo incerto e da qualche minuto piove, ma fa lo stesso, in una vacanzina fino a sabato. Buone vacanze allora. Poi chi altro ancora ci ha scritto? Lucia. In questo momento sì, varie corsie della nostra rete viaria sono allagate data la pioggia purtroppo copiosa che è scesa nel frattempo. Poi Antonietta, Marco, Ilaria di ritorno in camper dall'Elba con un gruppo di amici che vogliono salutare, e sono Emanuela, Giorgio, Davide, Ilaria, Giuseppe e Roberta. Mamma mia, che gruppo vacanze, grazie a tutto questo gruppo vacanze che ci sta ascoltando. Poi Gennaro sta viaggiando sulla 1 con forti raffiche di vento, e sì, in effetti il maltempo davvero si sta abbattendo sulla nostra penisola, e quindi siate prudenti. Tant'è che sulla Bologna-Padova, tra Villa Marzana e Boara verso Padova, ci sono code per 3 km dovute a allagamenti. In effetti in corsia di sorpasso pare ci siano dei forti ristagni d'acqua. In effetti bisogna utilizzare la prima corsia, questo è il consiglio che proviene da Autostrade per l'Italia. Quindi ribadiamo, data insomma l'insidia sulla Bologna-Padova, la 13 verso Padova in direzione nord, tra Villa Marzana e Boara, coda di 3 km dovuta ad allagamenti, quindi in corsia di sorpasso ci sono ristagni d'acqua, utilizzare la prima corsia. È accaduto un incidente sulla 26 tra Ovada e la diramazione Predosabettole verso Gravellona, al chilometro 34 della carreggiata nord, quindi siate prudenti. Sulla Parma-La Spezia, le code per 9 km dovute a un incidente risolto, quindi che cosa vuol dire? I mezzi coinvolti rimossi e messi in sicurezza. E le code però rimangono sia come ripercussioni dovute all'incidente, ma anche alla intensificazione del traffico stesso con il traffico di rientro per il ponte del 2 giugno, e quindi queste code si snodano all'interno di 9 km tra Aulla e Pontremoli in direzione di Parma. E queste sono le ultime informazioni. Poi ancora sulla 1, parliamo del tratto tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, coda di 3 km dovuta a lavori, forse anche qualcosa di più, tra il chilometro 219 e il chilometro 210 e 100. Parliamo di tempi di percorrenza sulla 1 tra Terre di Canossa e Basso Lodigiano verso Milano, occorrono 1 ora e 20 minuti in direzione nord verso Milano. L'album all'epoca era quello di Pino Daniele, era quello di Musicante, e conteneva varie canzoni, varie perle come Lazzare Felici, davvero Madonna Nera, insomma tanti brani che fanno parte della discografia storica di Pino Daniele, e questo era il singolo dell'epoca, Keep on Moving.

Il brano che fa da colonna sonora al film Il Diavolo Veste Prada 2, da poter vedere nei migliori cinema, e, in effetti Lady Gaga insieme a Doechii, questa Runaway che fa da sottofondo al film, insomma, che è diventata icona non soltanto per quello che concerne la moda, ma ormai il simbolo del mercato, insomma, del jet set, del vivere bene, del vivere alla moda, e perché no, essere comunque comprensivi della musica che fa da sottofondo e da colonna sonora. In questo caso addirittura Lady Gaga si è pregiata di fare un cameo all'interno della pellicola Il Diavolo Veste Prada 2. Se non doveste aver avuto modo di poterlo vedere, andateci perché ne vale la pena. Io ci sono andato. Allora, salutiamo Antonino ed Elena in rientro a Pisa da Matera e stanno rientrando in direzione nord, e allora a beneficio dei nostri amici diamo lettura un po' di qualche notizia riguardante il traffico. In effetti sulla 1 tra Ferentino e il bivio con la diramazione Roma Sud verso Firenze ci sono code dovute al traffico intenso, mentre diamo aggiornamenti che riguardano la Bologna-Padova, dove tra Villa Marzana e Boara verso Padova c'è una coda di 4 km dovuta a allagamenti. Sta piovendo in quella zona a nord-est, con indicazione adesso da parte di Autostrade per l'Italia del percorso alternativo, ovvero uscire a Villa Marzana e rientrare a Boara dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sulla 24 tra Carsoli, Oricola e Vicovaro Mandela verso Roma, rallentamento dovuti al traffico intenso, mentre sulla 10 tra Albenga e Bivio con la fine complanare per Savona verso Genova le code dovute al traffico intenso. Sulla autostrada che conduce all'aeroporto di Fiumicino, ma questa volta verso Roma, verso Via Laurentina, c'è un incidente che provoca code ed è avvenuto 1,5 km dopo l'allacciamento con la 12. In autostrada la Torino Courmayeur, code per 5 km tra Châtillon-Saint-Vincent e Pont-Saint-Martin verso Torino. Sulla Brescia-Padova le code per 3 km dovute a incidente tra Vicenza Ovest e Montebello verso Milano. L'incidente è accaduto al chilometro 7920, quindi siate prudenti. Salutiamo Danilo e Adriano che in questo caso ci stanno ascoltando, sapete da dove? Mamma mia, beati loro, ma tanto li raggiungo, dallo stabilimento balneare, eh sì, è la spiaggetta, ci vediamo là, ci vediamo là.

Brian Adams con Run to You su Rai Isoradio. Sulla Milano-Genova tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano ci sono code per un paio di chilometri dovute a lavori. Rallentamenti dovuti al traffico intenso invece sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte della Ovest e Firenze verso il capoluogo toscano. Rallentamenti ancora sempre dovuti al traffico sulla Brennero-Modena tra Rovereto Sud e Affi in direzione sud. E un veicolo fermo in avaria invece a creare rallentamenti sulla 1 tra Fabro e Chiusi verso Firenze. Tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Ricordiamo che c'è questo incidente avvenuto sulla Brescia-Padova tra Montecchio e Montebello verso Milano e sta provocando code per 3 km tra Vicenza Ovest e Montebello. Sulla Torino-Courmayeur anche qui ancora code per 5 km ma dovuti al traffico tra Châtillon-Saint-Vincent e Pont-Saint-Martin verso Torino. E sulla autostrada che conduce all'aeroporto di Fiumicino, ma in questo caso verso Roma, ricordiamo che ci sono code dovute a un incidente accaduto 1,5 km dopo l'allacciamento con la Roma-Civitavecchia. Per il resto nient'altro da segnalarvi. Torniamo sulla variante di Valico, dove tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia verso Firenze, prudenza perché c'è un veicolo fermo. Altro veicolo fermo tra Cassino e Pontecorvo sulla 1 verso Roma al chilometro 662. Ulteriore invito alla cautela perché si tratta di un camper fermo in prima corsia. E in effetti ce lo indicavate anche voi attraverso i vostri messaggi al 348 103 1010.

0: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino.

0: estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Rai Radio.

Roberto Vecchioni con Strano Amore su Raiso Radio, aggiornando la connessione nel traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla Brescia-Padova le code per 4 km dovute a incidente avvenuto verso Milano tra Vicenza Ovest e Montebello, mentre sulla Parma-La Spezia va nettamente peggio, perché intanto comunque le code sono per 10 km dovute a un incidente che però è stato risolto, quello avvenuto tra Aulla e Pontremoli verso Parma. Incidente risolto, traffico intenso, anche se poco fa è accaduto un altro incidente un chilometro prima di Aulla verso La Spezia, quindi in direzione opposta. Forse i curiosi soliti che si fermano a guardare in direzione

0: contraria, che si sono fermati a guardare cosa fosse avvenuto verso Parma, e adesso purtroppo, ahimè, più o meno nel medesimo tratto è accaduto questo incidente verso La Spezia, un chilometro prima di Aulla, proprio rimanendo sulla 15. Ma adesso puntuali, torniamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti del traffico nei tratti da loro gestiti, laddove disponibili e o necessari i tempi di percorrenza. Buon pomeriggio, a voi la parola.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Ricordiamo agli ascoltatori che oggi è una giornata di controesodo da Bollino Rosso e per questo la circolazione è ancora in progressivo aumento, soprattutto verso i grandi centri urbani. Facciamo una panoramica però delle notizie più importanti e partiamo dalla Liguria. In A7 Serra Valle Genova ci sono ancora 5 km di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone per chi viaggia verso Milano, e sono scesi a 2 i chilometri per la stessa causa tra Vignola e Borbera, e Roncoscrivia sempre verso Milano. Tal proposito vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Passiamo in A26 Genova Gravellona Toce, dove il traffico è intenso tra il bivio con la 10 Genova Savona e la diramazione Predosa Bettole per chi va verso Gravellona. I tempi di percorrenza qui sono di circa un'ora e mezza, mentre in A4 Milano Brescia è chiusa in uscita, provenendo da Torino, la stazione di Sesto San Giovanni per ripristinare il piano viabile dai detriti rimasti a causa dalle forti piogge. Anche la stazione di Monza è chiusa provenendo da Brescia per gli allagamenti dovuti sempre al maltempo. La situazione è simile anche in A13 Bologna-Padova, dove a causa degli allagamenti si è formata una coda di 4 km tra Villa Marzana e Boara per chi va verso Padova. Il traffico al momento sta scorrendo, quindi continuiamo ad uscire a Villa Marzana e fare rientro a Boara. Ci spostiamo ora nell'area emiliana dell'A14 Bologna-Taranto, dove c'è traffico intenso tra Rimini Nord e il raccordo di Bologna-Casalecchio per chi va verso la 1 Milano-Napoli. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 2 ore. Anche in A1 c'è traffico intenso tra Campegine e Basso Lodigiano per chi viaggia verso Milano. Per fare questo tratto ci vuole circa 1 ora e mezza. Mentre si sono formati 4 km di coda per lavori tra la direttissima e Sasso Marconi per chi va verso Bologna, ma la coda è piuttosto scorrevole, diciamo che per fare il tratto ci vogliono all'incirca 20 minuti. Queste al momento sono le nostre principali segnalazioni. Il prossimo collegamento sarà tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

Leave, poco più di 5 minuti alle 17, ci sarà l'appuntamento con il GR1 qui su Rai Iso Radio. Prima però di lasciarvi all'ascolto della musica, diamo aggiornamenti riguardanti la viabilità. Ripartiamo dalla 1 con le code per lavori di 5 km verso Bologna tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Sasso Marconi, in direzione nord sempre verso Firenze tra Valdarno e Firenze Sud, code dovute al traffico intenso. Ancora in direzione nord, un veicolo fermo in avaria tra Cassino e Ponte Corvo, si tratta del camper di cui davamo conto poco fa, fermo in prima corsia al chilometro 665-200, c'è una coda provocata dal medesimo di un paio di chilometri. In direzione sud sulla variante di Valico tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia, anche qui veicolo fermo in galleria al chilometro 14-200 in direzione di Firenze, ce ne date conto anche attraverso i vostri messaggi al 348-103-1010. Sulla 4 tra il nodo con la 8 e Milano Est verso Brescia, rallentamenti dovuti al traffico. Sulla 7 tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano, coda di un paio di chilometri dovuta a lavori. Sulla 10, e da qui ci sta ascoltando anche Cinzia che salutiamo, tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 verso Genova, coda per traffico intenso. Nella medesima direzione tra Arenzano e il bivio con la 26, anche qui rallentamenti dovuti al traffico. Sulla 12 è accaduto un tamponamento tra due auto, tra Rapallo e Recco verso Genova, al chilometro 26.500 della carreggiata nord, all'interno di un tratto già di per sé interessato dalle code. Tra Chiaveri e il bivio con la 7 verso Genova, questo tratto di 38 km poco più si percorrerebbe in 50 minuti, adesso però ci si è messo anche questo tamponamento avvenuto tra Rapallo e Recco. Sulla Bologna-Padova, tra Villa Marzana e Boara verso Padova, c'è una coda di 4 km dovuta ad allagamenti, con indicazioni da parte di Autostrade per l'Italia del percorso alternativo, ovvero uscire a Villa Marzana e rientrare a Boara dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sulla Bologna-Taranto occorrono 2 ore per percorrere il tratto tra Valle Rubicone e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Novità che proviene dalla Napoli-Canosa: è accaduto un incidente verso il capoluogo campano al chilometro 143 tra Cerignola Ovest e Candela. Sulla Brennero-Modena, tra Rovereto Sud e Affi verso Modena, rallentamenti dovuti al traffico intenso, mentre incidente la cui notizia proviene dalla 26 tra Ovada e la diramazione Predosabettole verso Gravellona a chilometro 34 della carreggiata nord. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Rimangono invece 10 km di coda sulla Parma-La Spezia tra Aulla e Pontremoli verso Parma, dovuti a un incidente oramai risolto. Miles Smith con Aya Loren con Drive Safe, appunto, guidate in sicurezza. E poi ci sarà il GR1 e torneremo in diretta su Radio, la Rai che viaggia con voi e non si ferma mai.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Sonia Oranges. Per la morte dei quattro braccianti carbonizzati in un minivan ad Amendolara in provincia di Cosenza, fermati due pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Avrebbero bloccato le portiere del veicolo dato alle fiamme, come mostrano le telecamere. C'è anche un superstite, un cittadino afghano ferito, che racconta delle vittime, suoi connazionali e del rifiuto di versare ai fermati i soldi per il trasporto. Allora hanno versato la benzina nell'abitacolo, ricorda, e appiccato il fuoco. Il servizio di Francesco Salvatore.
3: Benzina cara, capita? Ah, ok, ok. Dopo Ciandino, capito? Ciandino, cara, boom, non viene Pakistan.
4: L'esplosione tremenda, il racconto del superstite della tragedia di Amendolara. Tai Mohammad ha visto la morte negli occhi, porta le ferite addosso. Bracciante afghano, raccoglie fragole, gli autori della brutale uccisione, i suoi caporali pakistani. Vitto e alloggio, ma niente soldi.
3: No soldi, mangiare, ok, casa, ok, soldi no. Questa mafia, mafia, grande, grande mafia, Pakistan, grande.
4: La mafia del Pakistan la chiama Mohammad. C'è anche un altro bracciante nella casa in cui vive a Villa Piana. Minacciati con le armi, se non dai i soldi, muori.
3: Grande pistola, quattro.
4: Le vittime dormivano proprio in questa casa, giovanissimi. Ci mostrano le foto. Ogni giorno si svegliavano uno accanto all'altro.
5: Questo è uno.
3: Oh, uno, amico.
2: 2 giugno l'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica con cerimonie in tutto il paese, la parata militare e i fori imperiali tra frecce tricolori, droni e una grande bandiera sul Colosseo. Il capo dello Stato Mattarella definisce la nascita della Repubblica un atto di libertà senza precedenti, ribadendo che la Costituzione è la casa comune degli italiani.
6: Si consuma in un omaggio alle forze armate e alla loro vocazione di costruttori di pace il 2 giugno del presidente Mattarella. Quella di oggi non è una semplice ricorrenza, ma un momento in cui rinnovare i valori della nostra casa comune, la Costituzione, scrive il capo dello Stato in un messaggio. Non potrà esserci vera pace finché ci saranno focolai di minaccia nel mondo, aggiunge. Ma in una giornata di festa non poteva mancare la presenza dei giovani, di qui l'incontro con 10 under 35 per discutere di passato, presente e futuro del paese, ma anche del positivo impegno delle nuove generazioni, come spiega nell'anticipazione diffusa dal TG1.
7: Di senso di responsabilità, di consapevolezza, di valore di riferimento, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Questa è una cosa che mi dà estremamente fiducia.
6: E dopo l'omaggio all'altare della patria e la sfilata sui fori imperiali, stasera l'ultima tappa delle celebrazioni, lo spettacolo I volti della Repubblica, voluto dal presidente in piazza del Quirinale per raccontare 80 anni di storia e di scelte del popolo italiano. Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.
2: Alla parata le più alte cariche dello Stato. Unità nelle celebrazioni istituzionali dunque, ma scontro politico sul possibile via libera europeo a nuovo deficit contro il caro energia.
8: Una risposta positiva. Antonio Tajani si dice soddisfatto sulla flessibilità chiesta a Bruxelles. Poi dai fori imperiali il ministro degli esteri parla di un governo al lavoro per la de-escalation in Libano. All'Unione guarda anche il resto della maggioranza. La Lega per declinare l'invito della Commissione a rimuovere i controlli interni alle frontiere. Fratelli d'Italia per celebrare l'accordo sul regolamento rimpatri. L'Italia fa scuola, dicono dal partito della Premier, a partire dal modello Albania. Un accordo che fronte opposizione il Partito Democratico definisce un pasticcio. Genererà caos calpestando i diritti umani, avvertono dal Nazareno. E anche sull'apertura a nuovo deficit la lettura dei progressisti è differente. Preparano un contentino per Meloni, dicono i 5 Stelle, che però non potrà prorogare lo sconto sulle accise. L'Europa permetterà solo di investire in energia pulita, aggiunge Angelo Bonelli dai 5 Stelle. Il governo ha fatto l'esatto contrario, puntando sul gas e arricchendo le lobby. Lucio Bondi, GR1.
2: La guerra in Ucraina si aggrava ulteriormente il bilancio dei massicci attacchi russi nella notte scorsa. 21 i morti, 15 a Dnipro e altri 6 a Kiev. Un centinaio i feriti. Il presidente Zelensky denuncia uno dei raid più pesanti degli ultimi mesi e torna a chiedere agli Stati Uniti nuove forniture per la difesa aerea. Medio Oriente, in Libano 8 morti nei nuovi raid israeliani nonostante la richiesta di Trump di fermare gli attacchi. Netanyahu alza i toni contro Teheran. Durante l'insediamento del nuovo capo del Mossad ha assicurato che Israele continuerà a contrastare l'Iran, precisando che un cambio di regime è ancora possibile. Pochi minuti fa Rubio ha affermato: stiamo parlando con Teheran. Bruxelles invita nove paesi europei, tra cui l'Italia, a rimuovere gradualmente i controlli alle frontiere interne reintrodotti negli ultimi anni. Secondo la Commissione, il nuovo patto su migrazione e asilo e i sistemi di monitoraggio consentiranno di garantire sicurezza senza limitare la libera circolazione dei cittadini nell'area Schengen. Il rientro dal ponte del 2 giugno, traffico sostenuto sulle strade italiane. Dopo una mattinata contrassegnata dal bollino giallo, nel pomeriggio è scattato il bollino rosso per il controesodo, con possibile code e rallentamenti sulle principali arterie delle grandi città. Era l'ultima notizia, linea al pomeriggio di Radio 1, il GR torna alle 18.
1: Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

I Pink Floyd con Another Brick in the Wall, 1979. Questo è l'anno della ISO Radio Gold qui su Rai Radio Radio, che ha scandito l'inizio della nuova ora dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1. 17:10 appena scoccate, ancora buon pomeriggio. Siete all'interno di Destinazione Pomeriggio con Max Locafano in questo momento al microfono, Stefano Catini alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Siamo insieme fino alle 18 per quello che mi riguarda, tenendovi compagnia, soprattutto tenendovi aggiornati in merito a ciò che sta avvenendo e accadrà nei prossimi minuti sulla nostra rete viaria, stradale e autostradale. Allora, ripartiamo dalla 1, dove tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso. Nella medesima direzione, coda per lavori di 6 km, forse anche qualcosa di più, verso Bologna tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Sasso Marconi, tra il chilometro 219 e il chilometro 210. Tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze le code dovute al traffico intenso, mentre rimane ancora questo camper fermo in prima corsia tra Cassino e Pontecorvo verso Roma al chilometro 665 e 200 della carreggiata nord, sta provocando coda di 1 km. Sulla variante di Valico anche qui veicolo fermo, si tratta di un veicolo fermo all'interno di una galleria tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia verso Firenze. Sulla 4 tra il bivio con il raccordo per la tangenziale est di Milano e Milano est verso il capoluogo lombardo, coda di un paio di chilometri dovuta al traffico congestionato, mentre sulla 8 tra Cavaria e Galarate verso Milano ci sono delle code. Sulla 10 tra Renzana e Genova Pra verso Genova le code dovute al traffico, così come anche tra Albenga e Fine Complanare per Savona sempre verso Genova, ed ancora tra Confini di Stato e Ventimiglia sempre verso il capoluogo ligure. Ancora in via di soluzione l'incidente accaduto in A12, questo tamponamento tra due auto sulla corsia di sorpasso e all'interno di una galleria, tra l'altro tra Rapallo e Recco verso Genova al chilometro 25 200. Questo incidente è accaduto all'interno di un tratto già di per sé interessato dalle code dovute al traffico verso nord tra Chiavari e il bivio della 12 con la Milano Genova, tra il chilometro 38 e 300 e il chilometro 0 proprio all'altezza del bivio al chilometro 25 200, è accaduto questo incidente. Sulla Bologna-Padova sta diminuendo, a quanto meno così pare, la coda dovuta ad allagamenti tra Villa Marzana e Boara verso Padova. Qui c'è ancora la presenza in corsia di sorpasso di forti ristagni d'acqua e quindi bisogna utilizzare la corsia di emergenza, ed ecco motivata la coda di 3 km. Ancora poi sulla Bologna-Taranto abbiamo stima di tempi di percorrenza, sì, occorrono 2 ore per percorrere il tratto tra Valle Rubicone e il bivio con la 1 verso quest'ultima, questo tratto di poco più di 110 km. Sulla 14 ancora l'uscita di Teramo, per entrambe le provenienze ci sono code, così come a quella di Civitanova Marche per le provenienze da Pescara. Prudenza invece, prudenza se foste in viaggio sulla Napoli Canosa. L'incidente di cui davamo notizia poco fa, avvenuto tra Cerignola Ovest e Candela verso Napoli al chilometro 143, ha provocato, in questo momento sta provocando più che altro, le due auto che sono rimaste coinvolte sono ferme tra la corsia d'emergenza e la prima corsia, quindi questo incidente è accaduto tra la corsia d'emergenza e la prima corsia sulla 16 tra Cerignola Ovest e Candela. Sulla Brennero Modena tra Rovereto Sud e Affi verso Modena rallentamenti dovuti al traffico intenso, mentre tra San Gabriele Colledare e Assergi sulla 24 verso Roma c'è coda di 3 km dovuta al traffico congestionato. 11 km di coda sulla Parma La Spezia verso Parma tra Aulla e Pontremoli, dovuta a un incidente però risolto, anche se in direzione opposta, più o meno lì nei pressi, è accaduto un incidente 1 km prima di Aulla. Concludiamo con le code che riguardano la Brescia-Padova dovute al traffico tra Vicenza Ovest e Montebello verso Milano. Salutiamo Mario, così come anche Conci, Simo e Roby, che sono in questo momento in viaggio all'altezza di Bussi Popoli. Chi altro? Gennaro sta viaggiando nei pressi di Badia, in effetti sì. E poi la nostra chef Raffaella, che ha concluso il proprio servizio con l'ascolto di Isoradio in sottofondo. Grazie davvero per la fedeltà nell'ascolto. Giovanotti con Alfa, con l'ISO Novità, buon vento dopo aver ascoltato i Pink Floyd. Beh, in effetti, dal passato al presente, che siano ritmate, che siano lente.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Rai su Radio.

Antonello Venditti con Sotto la pioggia su Raiso Radio. Beh, sotto la pioggia c'è anche chi sta sotto addirittura la grandine, perché in alcuni tratti della nostra penisola addirittura sta grandinando, quindi moderate la velocità e soprattutto mantenete un'adeguata distanza di sicurezza rispetto a chi vi precede, perché insomma sapete bene che con la pioggia il limite di velocità, e tanto più con la grandine o con i temporali a maggior ragione, sapete che il limite di velocità in autostrada scende da 130 a 110 km/h se non diversamente segnalato, e anche in presenza di asfalto drenante. Ma più che altro diventa davvero fondamentale la distanza di sicurezza, appunto per evitare il fenomeno di aquaplaning dovuto a brusche frenate per qualsiasi forma di distrazione, a partire dal telefonino. Riprendiamo con le notizie riguardanti il traffico. C'è un veicolo fermo in avaria sulla 1 tra Parma e il bivio con la 15 verso Milano. Prudenza, rimane questo fermo, questo camion fermo in prima corsia al chilometro 110 della carreggiata nord, nella medesima direzione verso Bologna. Tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, rallentamenti dovuti al traffico intenso, mentre ancora lì nei pressi tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Sasso Marconi c'è questa coda per lavori, quindi 6 km di coda dovuti a un cantiere. Tratto toscano della 1 tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, code dovute al traffico intenso, mentre dalla variante di Valico tra Badia e il bivio della 1 con la variante di Valico verso Bologna, coda di 1 km per lavori. Sulla 10 tra Arenzano e Genova Pra verso Genova, coda per traffico intenso, tra Albenga e fine Complanare per Savona verso Genova, le code a tratti dovuti al traffico. Nella medesima direzione verso il capoluogo ligure, tra Confine di Stato e Ventimiglia, code per 4 km, mentre prudenza se foste in viaggio sulla 12, perché c'è ancora questo incidente avvenuto tra Rapallo e Recco al chilometro 25-200. Lo ricordiamo, ha visto coinvolte due auto che si sono tamponate in corsia di sorpasso all'interno di una galleria. E prudenza, perché adesso lì nei pressi, nella medesima direzione, tra Recco e Genova Nervi, c'è un veicolo fermo in posizione insidiosa, quindi prudenza. Sulla Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio verso Bologna, coda di 1 km dovuta a materiali dispersi. E poi ricordiamo la coda per allagamenti, che rimane sulla Bologna-Padova tra Villa Marzana e Boara. In corsia di sorpasso ci sono forti ristagni d'acqua, utilizzare la corsia d'emergenza con indicazioni da parte di Autostrade per l'Italia del percorso alternativo, ovvero uscire a Villa Marzana e rientrare a Boara dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sulla 14 occorrono sempre 2 ore per percorrere il tratto tra Valle Rubicone e il bivio con la 1 verso quest'ultima. Ancora attiva la notizia dell'incidente che ha visto coinvolte 2 auto ferme sulla Napoli-Canosa tra Cerignola Ovest e Candela verso Napoli. Sono ferme tra la corsia d'emergenza e la prima corsia al chilometro 143 verso il capoluogo campano. Altro veicolo fermo in posizione insidiosa sulla Roma-Teramo tra Torni in Parte e Valle del Salto verso Roma al chilometro 80 e 400. Si tratta di un veicolo fermo all'interno di una galleria. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, prudenza sulla Parma-La Spezia, le code dovute al traffico intenso all'altezza dell'allacciamento con la 1 verso Parma. Sulla Brescia-Padova, le code dovute al traffico tra Vicenza Ovest e Montebello verso Milano.

Pharrell Williams con Happy su Rai Zoo Radio, e sarà ben felice Sasha Zverev o Alexander Zverev, che Zverev che dir si voglia, perché comincia a delinearsi un po' il quadro dei semifinalisti del Roland Garros, il Master ATP, il Grande Slam, che si svolge e si sta svolgendo a Parigi, che ai noi è orfano del nostro Jannik Sinner, ma ci sono ancora molti italiani in gara con tutti i dovuti scongiuri. Fatto sta che il primo semifinalista è proprio il tedesco Alexander Zverev, che si è aggiudicato l'incontro contro la rivelazione spagnola, il nuovo Rafa Nadal, almeno così stanno ritenendo loro, non io, ci mancherebbe altro, Rafa Nadal, e che però è stato sconfitto per 3-7-0 da Zverev, 7-6 al tie break, aggiudicatosi 7-3 da parte del tedesco, 6-1-6-3, quindi veramente in maniera perentoria. Chissà che non sia la volta buona che Alexander Zverev si aggiudichi, forse all'età che ha raggiunto, che davvero non è più un ragazzino, però davvero ha vinto tanti tornei, ma non si è mai aggiudicato uno slam, quindi chissà che non sia la buona volta. Fatto sta, primo semifinalista, si attende adesso nella parte bassa del tabellone l'altro incontro, Mešić Fonseca, e poi domani, ragazzi, forza azzurri, perché ai noi c'è un derby tra Berrettini e Arnaldi, e tra i due uno avrà un posto in semifinale, e l'altro semifinalista, auguriamocelo, potrebbe uscire dall'incontro tra Félix Auger-Aliassime e il nostro Flavio Cobolli. Quindi comunque chissà che in semifinale ci sia un ulteriore derby. Vedremo un po' come andrà a finire. Questa è la condizione, come dire, del Grand Slam che si sta svolgendo in quel di Parigi. E invece, parlando di traffico non gestito da Autostrade per l'Italia, sulla Genova Ventimiglia ci sono code per 6 km tra confine di Stato e barriera di Ventimiglia verso Genova. Sulla Brescia-Padova le code dovute al traffico intenso tra Vicenza Ovest e Montebello verso Milano, sulla Parma-La Spezia i rallentamenti con code a tratti all'altezza dell'allacciamento con la 1 verso Parma. Saif prima e Olivia Rodrigo dopo ci conducono all'aggiornamento del traffico di Autostrade per l'Italia.

0: L'ISO Novità Drop Dead di Olivia Rodrigo ci ha condotto puntuali all'aggiornamento del traffico sui tratti a gestione autostrade per l'Italia e ci colleghiamo proprio con Via Bergamini. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di ISO Radio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Oggi è giornata di controesodo da Bollino Rosso, quindi la circolazione è molto intensa, soprattutto in direzione dei grandi centri urbani. Cerchiamo di fare una panoramica però delle notizie più importanti. Partiamo dalla Liguria, in particolare in A7 Serra Valle Genova, dove troviamo 5 km di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone per chi viaggia verso Milano. E 2 chilometri per la stessa causa tra Vignole e Borbera e Ronco Scrivia, sempre per chi va verso Milano. Tal proposito vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e di rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo in A26, la Genova Gravellona Toce, dove il traffico è intenso tra il bivio con la 10 Genova Savona e la diramazione Predosa Bettole per chi va verso Gravellona Toce. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 1 ora e mezza. Poi in A4 Milano-Brescia è stata chiusa in uscita la stazione di Monza provenendo da Brescia. Per il maltempo gli allagamenti hanno causato grandi danni. La situazione è stata simile fino a poco fa in A13 Bologna-Padova, dove avevamo registrato 3 chilometri di coda tra Villa Marzana e Boara.

0: verso Padova. Il traffico al momento scorreva sulla corsia di emergenza, ma sembra essere appena risolto. Ci spostiamo ora nell'area emiliana dell'A14 Bologna-Taranto, dove il traffico è intenso anche tra Valle Rubicone e il raccordo di Bologna-Casalecchio. Qui, per chi viaggia in direzione della 1 Milano-Napoli, i tempi di percorrenza sono di circa 2 ore. C'è traffico anche in A1 tra Campeggine e Basso Lodigiano per chi va verso Milano. Qui per fare il tratto serve almeno 1 ora e mezza, mentre tra Scandicci e la direttissima verso Bologna serve 1 ora. Infine si sono formati 6 km di coda per lavori in galleria tra la direttissima e Sasso Marconi. Per chi viaggia verso Bologna per fare il tratto ci vogliono circa 30 minuti. Queste le nostre principali segnalazioni. Il prossimo collegamento sarà tra circa 1 ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

Baptiste con Oh No He Said What su Raiso Radio. 6 minuti, poco meno, alle 18 ci sarà l'appuntamento con l'informazione del GR1. Prima però di lasciarvi all'ascolto della musica che vi accompagnerà al segnale orario e poi all'appuntamento con l'informazione, intanto saluto e ringrazio già fin da ora Stefano Catini alla parte tecnica che si è occupato della messa in onda. Lascerò la postazione a Roberto Fragomeno che vi terrà compagnia per le successive ore. Allora, riaggiorniamo la condizione del traffico. Ripartiamo dalla 1, dove la notizia di incidente è avvenuto tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano. Un'auto che ha sbandato al chilometro 37.800 verso nord. Nella medesima direzione, attenzione, c'è un camion fermo in prima corsia verso il capoluogo lombardo al chilometro 110 tra Parma e il bivio della 1 con la 15. All'altezza del bivio con il ramo Casalecchio, per chi da Firenze si dirigesse verso la Bologna-Taranto, c'è coda per incidente. E ancora verso Bologna, tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso. Più o meno nel medesimo tratto, lì nei pressi, tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Sasso Marconi, c'è una coda di 6 km dovuta a lavori. Poi parliamo invece del tratto campano dell'autosole. Tra il nodo Napoli centro direzionale e il bivio con la 3 verso Napoli è accaduto un incidente che sta provocando coda di 1 km. Variante di Valico. Tra Badia e il bivio della 1 con la variante di Valico verso Bologna, coda dovuta al traffico intenso. Mentre è molto complicata la condizione adesso del traffico sulla 10. Andiamo per ordine. Istituzione del blocco del traffico tra Confini di Stato e Ventimiglia verso Genova. Riteniamo a causa di incidente, ma anche a causa del traffico stesso, perché in effetti tra Confini di Stato e Ventimiglia verso Genova traffico bloccato, e anche in direzione opposta nel medesimo tratto qui ci sono 5 km di coda. Tra l'altro, verso Genova, nel tratto a gestione Autostrade per l'Italia, è accaduto un incidente tra Albissola e Celle Ligure. Anche qui auto che ha sbandato, traffico che scorre in prima corsia. L'incidente è accaduto al chilometro 35 e c'è la coda a partire dal chilometro 44. Siamo a 3 km di coda, forse anche qualcosa di più. Ritengo che la pioggia stia purtroppo incidendo in negativo su quello che è il flusso del traffico, quindi siate davvero prudenti. Sulla 12 tra Recco e Genova Nervi verso Genova, auto ferma in prima corsia all'interno di una galleria al chilometro 22.300. Sulla Bologna-Padova, le code dovute al traffico tra Bologna-Arcoveggio e Ferrara Sud verso Padova, ma anche in direzione opposta, più o meno nel medesimo tratto verso Bologna, tra Bologna-Interporto e Bologna-Arcoveggio, ma qui però ci sono dei materiali dispersi al chilometro 2 e c'è la coda di 1 km. Occorrono ancora 2 ore per percorrere il tratto tra Valle Rubicone e il bivio con la 1 verso la Milano-Napoli con code a tratti. Ramo di Casalecchio, tra il bivio con la 1 e Bologna-Casalecchio verso la Bologna-Taranto è accaduto un incidente, così come ancora attiva la notizia dell'incidente che è avvenuto sulla 16 tra Cerignola Ovest e Candela verso Napoli al chilometro 143. Sulla Torano-Pescara ancora traffico congestionato tra Bussi Popoli e Prato La Peligna verso la Roma-Teramo, qui l'uscita consigliata è a Bussi Popoli. E poi invece dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla tangenziale nord di Milano tratto chiuso a causa di allagamento tra Monza Centro e Monza Sant'Alessandro in direzione della est, della tangenziale est del capoluogo lombardo. Sulla Parma La Spezia code per 8 km dovuta a incidente oramai risolto tra Aulla e Pontremoli verso Parma. Salutiamo Raffaele, che, a cui abbiamo dato anche le notizie riguardanti la 10, poi Dani da Bologna, così come anche Elisabetta, grazie della fedeltà nell'ascolto. Giulia sta viaggiando sulla 13, grazie davvero a tutti. Vi lascio l'ascolto di Bambole di Pezza con Porno, l'isonovità che vi accompagna al GR1 delle 18. Da Max Locafaro, buon viaggio, questa è Iso Radio, la radio che viaggia con voi e non si ferma mai.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, gli 80 anni della Repubblica. Per celebrare l'anniversario questa mattina, l'omaggio al Milite Ignoto e la tradizionale parata sui fori imperiali. Il 2 giugno rappresentò un atto di libertà senza precedenti, scrive il presidente Mattarella. Uomini e donne insieme, continua il capo dello Stato, decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze di un regime oppressivo e totalitario per avviare la ricostruzione di un paese libero, democratico e repubblicano. Ascoltiamo ora le parole di Mattarella nel dialogo con 10 giovani andato in onda sul TG1.
3: Guardando indietro questa storia, con quello che ne è derivato di crescita dei diritti, di tutela della salute, di difesa del lavoro, si può dire che la Repubblica ha corrisposto a quanto ci si attendeva, alle aspettative che quel voto ha espresso.
2: Sempre per le celebrazioni del 2 giugno, questa sera nella piazza del Quirinale, il grande evento I Volti della Repubblica. Lo seguiremo in diretta qui su Rai Radio 1 con uno speciale che inizierà subito dopo il giornale radio delle 21. Medio Oriente, in Libano continuano i bombardamenti israeliani mentre le forze di terra avanzano ancora nel sud. Hezbollah risponde lanciando razzi sulla Galilea. Stati Uniti-Iran, la tensione resta alta ma i colloqui vanno avanti. In studio per gli aggiornamenti Enzo Arcelli.
4: Siamo in fase di colloqui con l'Iran, afferma il segretario di Stato statunitense Rubio. In audizione al Senato sostiene che per la prima volta gli iraniani hanno accettato di negoziare su alcuni aspetti del loro programma nucleare e ribadisce che lo stretto di Hormuz deve essere riaperto, che Teheran non deve imporre pedaggi e afferma che l'allentamento delle sanzioni come contropartita per la ripresa della navigazione a Hormuz non è stato discusso. Donald Trump si era dichiarato fiducioso di riuscire a raggiungere un accordo nell'arco di una settimana, ma alcuni vertici militari iraniani definiscono la ripresa delle ostilità con gli Stati Uniti inevitabile. Mentre la guerra in Libano continua, 8 i morti nei raid israeliani, continui i lanci di ordigni di Hezbollah verso il territorio dello Stato ebraico. In una burrascosa telefonata ieri, il presidente Trump ha ingiunto a Netanyahu di non attaccare Beirut. Il premier ha replicato che senza la fine degli attacchi della milizia filo iraniana, Israele avrebbe colpito le roccaforti di Hezbollah nella capitale libanese, che l'esercito israeliano avrebbe continuato a operare nel Libano del Sud. E oggi il premier israeliano è tornato a ribadire: il regime iraniano è destinato a scomparire dalla terra. Noi daremo il nostro aiuto per raggiungere questo obiettivo.
2: Ucraina, sale ad almeno 21 il numero delle vittime negli attacchi russi della notte scorsa, 15 morti a Dnipro, almeno altri 6 a Kiev, un centinaio di feriti, uno dei raid più pesanti degli ultimi mesi, ha denunciato il presidente Zelensky, che torna a chiedere agli Stati Uniti nuove forniture per la difesa aerea. L'inchiesta sui 4 braccianti arsi vivi in una macchina in provincia di Cosenza. Arrestate 2 persone di nazionalità pakistana. In un video gli istanti dell'omicidio mentre parla un sopravvissuto.
5: Dopo Ciandino, capito? Ciandino, cara, boom.
6: L'italiano non lo parla bene ma si fa capire. È ancora sotto shock dopo essere riuscito a sfuggire ieri alla strage costata la vita a 4 suoi amici e colleghi, 3 afghani e un pakistano, bruciati vivi dentro una macchina in una stazione di servizio nei pressi di Amendolara, provincia di Cosenza. Anche lui arriva dall'Afghanistan, anche lui fa il bracciante, spiega e denuncia.
5: No soldi, mangiare, ok, casa, ok, soldi no. This mafia. Mafia.
6: Le vittime volevano essere pagate, chiedevano un contratto. Sono state uccise dai caporali, anche loro pakistani. Sono in 2, arrestati dagli uomini della squadra mobile. Le immagini delle videocamere di sorveglianza del distributore di benzina raccontano tutto. Nel minivan, fermo alla stazione di servizio, sono in 7. 2 persone escono dalla vettura, appiccano il fuoco, tengono chiuse le portiere. Uno degli occupanti, il testimone che oggi racconta tutto, rompe un finestrino e scappa. Gli altri restano intrappolati. Chi indaga chiude dunque così il cerchio di questa tragica vicenda, mentre l'inchiesta punta adesso anche sul sistema di sfruttamento e caporalato nei campi della zona. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Sport, tennis, Alexander Zverev, numero 3 al mondo, approda in semifinale al Roland Garros battendo il 19enne spagnolo Hodar. 7-6, 6-1, 6-3, il punteggio a favore del tedesco che ora attende il vincitore della gara di questa sera tra il ceco Mensik e il brasiliano Fonseca. Calcio, il nuovo allenatore del Bologna è Domenico Tedesco, 43enne, nato in Calabria ma cresciuto in Germania, fino a poco fa commissario tecnico della nazionale belga. E così è tutto, ora il rosso e il nero.
7: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
1: Per la giornata mondiale dell'ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il Villaggio Arma, per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, in diretta su Raiso Radio. Stand, dimostrazioni operative e contenuti speciali, presenti tutti i reparti specializzati. Villaggio Arma, tra Viale delle Magnolie e Piazzale dei Martiri fino al Pincio. Ingresso gratuito. Sicuramente Iso Radio, per la giornata mondiale dell'ambiente.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Start Me Up, preso la rincorsa per così presentarli Rolling Stone, 9 minuti dopo le 18, buon pomeriggio, buona festa del 2 giugno a tutti gli amici che sono al nostro ascolto. Salutiamo Max Locafaro che fino a quest'ora ci ha tenuto compagnia, ci ha informato, c'è Stefano Catini in console, Roberto Fragomena, arriveremo insieme fino alle 21 e so che siete in tanti all'ascolto e in tanti soprattutto a viaggiare in questo pomeriggio del 2 giugno. Il traffico è veramente molto molto intenso questo pomeriggio, andremo a seguire, cercheremo di informarvi nella maniera più così attenta riguardo alle situazioni, alle code, all'evolversi appunto della situazione traffica. Andiamo subito in A10 tra inizio con Planare Savona e Celle Ligure verso Genova, 5 km di coda per incidente al chilometro 35, si tratta di un'auto che ha sbandato, il traffico viaggia su una corsia. Sempre in A10 tra Albenga e fine con Planare Savona verso Genova, code a tratti tra il confine e Ventimiglia verso Genova, 5 km di coda, ma attenzione, il traffico è bloccato tra il confine di Stato e Ventimiglia verso Genova. In questo momento ci sono anche delle code, ovviamente complicata la situazione sulla 10, anche sulla 10 dei Fiori. Sulla 12 tra Chiavari e Genova Nervi verso Genova, code a tratti, 1:20 qui il tempo di percorrenza. In A7 5 km tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, code anche tra Bolzaneto e Busalla sempre verso Milano, code tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova, 2 km tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione di Milano. Facciamo un salto sulla 15, anche qui una situazione complicata in questo momento sulla 15 Parma La Spezia, tra Aulle e Pontremoli verso Parma abbiamo 8 km di coda, l'incidente è risolto, la coda ora è per traffico intenso, così rispondiamo ai tanti amici che ci stanno scrivendo su questa situazione. Poi code al nord-est sulla 4 tra Padova Est e Verona Sud verso Milano, tra Verona Sud e la 21 sempre in direzione di Milano, code in A4 tra Latisana e San Donà di Piave verso Venezia, tra Re di Puglia e Palmanova sempre in direzione Venezia, e code tra Duino e la barriera di Trieste, Lisart e Monfalcone Est in direzione Venezia, quindi traffico di rientro nel nostro paese. Ovviamente un giorno di rientro, un giorno anche però di classifica, perché stiamo per cedere la linea a Fabrizio Casinelli, la classifica del Radio Corriere TV. Ripassiamo le posizioni dalla 7 alla numero 5.
1: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.
2: Ci siamo pronti. La classifica, la top 10 del Radio Corriere TV, altre tre posizioni che andiamo a scoprire oggi. Un saluto da Fabrizio Casinelli, da tutta la redazione del Radio Corriere TV e dagli amici di Airplay che come ogni settimana redigono questa classifica. Classifica che si basa sui pezzi, sui dischi, sui singoli più ascoltati della settimana. Posizione numero 7, loro sono i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: Ci sentiamo domani, altre tre posizioni prima di scoprire chi c'è al vertice della top 10 della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli, a domani.
1: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: E dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in Malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: contabilizzare le fatture? Fatto.
5: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è... MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Rai su Radio.

Non ci sono più problemi al traforo del Frejus, il traffico torna regolare, sta piovendo a Milano per esempio in questo momento anche sulle tangenziali, ma non solo, quindi molti in viaggio con i tergicristallo in funzione in questo momento. Ovviamente in autostrada il limite massimo di velocità con la pioggia scende a 110 km orari. Siamo in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, verso Nord Bologna rallentamenti, tra l'A1 e Sasso Marconi in direzione sempre nord 6 km di coda per lavori in corso. Variante di Valico tra Badia e l'A1 direzione nord, code anche in A1 tra Pian del Voglio e la variante di Valico in direzione nord Bologna, sono ovviamente per traffico intenso. In A14 tra Cesena Nord e l'A1 direzione nord, il tempo di percorrenza è di 1 ora e 50 minuti, abbiamo code anche in A13 tra Arcoveggio e Ferrara Sud direzione nord Padova e tra Villa Marzano, Rovigo Sud e Occhiobello direzione sud Bologna, mentre tra Villa Marzano, Rovigo Sud e Boara verso nord Padova abbiamo 2 km di coda, ci sono allagamenti, ristagni d'acqua all'altezza del chilometro 71. Tra poco rivediamo anche la situazione in A1.

0: Standing Ovation for You, Vasco Rossi, alle 18:29 minuti. Aggiornamenti per quello che riguarda la verità da Napoli, sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. Incidente, si tratta di un incidente che vede coinvolte 3 automobili. Incidente anche in A1, ci sono 2 chilometri di coda tra diramazione Capotichino ramo D e la 3 in direzione sud verso Napoli. Al chilometro 759 e 700 coinvolta un'auto e una motocicletta, appunto 2 chilometri di coda. Poi c'è traffico intenso in questo momento sulla 1 Napoli-Roma tra Fiorentina e diramazione Roma Sud verso Firenze, code a tratti. Sempre in A1 tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, code a tratti tra Firenze Scandicci e la variante di Valico. Tempo di percorrenza in direzione nord circa 50 minuti. Ora ci colleghiamo col servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Buona serata al primo luogotenente Fausto De Santa.
1: Buona serata a lei e ai vostri ascoltatori. La situazione meteo vede al momento diffuso maltempo sulle regioni settentrionali, con temporali anche intensi su Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna. Temporale anche sulle regioni centrali peninsulari, in Umbria, al confine con le Marche, mentre abbiamo una nuvolosità irregolare sul resto delle regioni peninsulari e con nubi più compatte sulle regioni del versante adriatico. E infine poche nubi sulle due isole Maggiore e Calabria. In serata ci sarà un'attenuazione dei fenomeni sulle regioni del nord-ovest, mentre continueranno sull'Emilia-Romagna, e maltempo anche su quelle del nord-est, dove sono previsti anche fenomeni di forte intensità. È atteso un peggioramento in nottata sulla Toscana settentrionale, con temporali anche qui intensi, che saranno poi in estensione durante la notte al primo mattino al resto della regione, sulle Marche, parte interna dell'Abruzzo, Umbria e Lazio. Rovesci e temporali anche sulla Campania, specie sulle aree costiere, sempre tra notte e mattino. La ventilazione rimarrà generalmente meridionale, con rinforzi fino a moderato su aree ioniche e Puglia meridionale, mentre saranno da nord-ovest sulla Sardegna, con rinforzi sulla parte settentrionale dell'isola e sulla zona delle bocche di Bonifacio. Questa è tutta, buona linea, buona serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

Pinguini tattici nucleari su Isoradio 18:35, abbiamo sentito le previsioni meteo, la situazione meteorologica al nord, le piogge anche sulla 9 in questo momento, code per temporali tra Chiasso e Como, grandate in direzione sud verso Lainate. Andiamo in Liguria sulla 10 tra Inizio, Compranare, Savona e Celle Ligure verso Genova, abbiamo 6 km di coda per un incidente al chilometro 35. Sulla 26 tra la 10 e la diramazione Perdosa Bettola verso nord abbiamo code, un'ora il tempo di percorrenza. Sempre in A10 tra Albenga e fine Compranare Savona verso Genova code a tratti, tra il confine Ventimiglia verso Genova 5 km, il traffico è bloccato tra il confine Stato e Ventimiglia verso Genova e poi ci sono 5 km di coda. Sulla 12 tra Chiavari e Recco verso Genova code per traffico, in A1 tra Modena Sud e Reggio Emilia direzione nord Milano code a tratti e tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione nord Bologna abbiamo 6 km di coda, qui c'è un cantiere ma ovviamente c'è traffico intenso. Poi sempre in A1 tra Terre di Canossa Campeggine e Basso Lodigiano verso Milano ci sono code, il tempo di percorrenza qui è 1 ora e 30 minuti.

0: mano. Qualcuno li ha visti tornare tenendosi per mano.
1: Eh sì, qualcuno li ha visti tornare tenendosi per mano, una delle frasi celebri della grande musica italiana d'autore, Anne Marco di Lucio Dalla, alle 18:43 minuti. Andiamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia in questa serata molto molto trafficata. Gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Buona serata.
2: Una buona serata a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Un martedì con traffico intenso, seppure in lieve diminuzione su tutta la rete autostradale per i rientri del ponte del 2 giugno. Andiamo a vedere insieme le principali criticità. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Terre di Canossa e Basso Lodigiano verso Milano troviamo code a tratti con tempi di percorrenza di 1 ora e mezza. Stessa situazione anche tra Firenze-Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di 50 minuti, e inoltre riscontriamo anche 6 km di coda per lavori sempre tra la 1 direttissima e Sasso Marconi nella stessa direzione e tempi di 40 minuti. Sulla A7 Serravalle Genova per lavori di ammodernamento si sono formati 5 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano e tempi di circa 40 minuti e 2 km tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia per lo stesso motivo. Mentre sulla A10 Genova Savona, a seguito di un incidente, troviamo 6 km di coda tra il bivio con la Complanare di Savona e Celle Ligure, sempre verso Genova, e 50 minuti per percorrere il tratto. Rimaniamo in Liguria per segnalare anche sulla A26 di Trafori la presenza di code a tratti tra il bivio con la A10 Genova Savona e la diramazione Predosa Bettole per chi viaggia verso Gravellona Toce. In questo caso il tratto si percorre in circa 1 ora. E code per traffico intenso anche sulla A12 Genova Sestri Levante tra Chiavari e Recco verso Genova e tempi di 50 minuti. Infine situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, con maggiori disagi nel tratto che va da Cesena Nord al bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia in direzione di quest'ultima. Questo tratto si percorre in circa 1 ora e 40 minuti. Queste al momento sono le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Rai Isoradio. Viaggia!

American Girls, Harry Styles, il brano che abbiamo ascoltato alle 18:48 minuti. Buona serata, buon 2 giugno a tutti gli amici che stanno tornando, che sono al nostro ascolto, che magari da poco si sono sintonizzati in A10. Come sentivamo, tra inizio Complanare, Savona e Celle Ligure verso Genova abbiamo 6 km di coda, ma l'incidente è risolto. Code a tratti in A10 tra Borghetto Santo Spirito e fine Complanare, Savona verso Genova, e code a tratti anche tra il confine e Ventimiglia, sempre in direzione di Genova. Qui è un tratto di circa 2 km. In A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi, direzione nord Bologna, 6 km di coda, tra Rioveggio e la variante di Valico in direzione nord, code a tratti. All'interno della variante di Valico tra Badia e la 1 verso nord Bologna, code segnalate in questo momento anche in A1 tra Firenze Scandicci e la variante di Valico, con tempo di percorrenza in direzione nord di circa 50 minuti. Poi ci sono code a tratti anche tra Valdarno e Firenze Sud, sempre in carreggiata nord, e sempre in carreggiata nord sulla Napoli Roma abbiamo code tra Ferentino e diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Sulla 24 tra Vicovaro Mandele e Castel Madama verso Roma abbiamo 1 km di coda per incidente all'altezza del chilometro 29, mentre tra Carzoglio Ricola e Castel Madama, sempre verso Roma, comunque c'è traffico e sono segnalate code. Tra Sergi e San Gabriele Colledara, verso Roma abbiamo 4 km di coda, anche qui traffico intenso, questo sulla 24, mentre sulla 25 tra Sulmona, Prato Laperini e Cocullo verso la 24 1 km di code, tra Bussi Popoli e Sulmona, Prato Laperini sempre verso la 24 3 km di coda, traffico intenso ma anche lavori in corso. Queste le ultime che arrivano dall'Abruzzo.

Questa è la Cool and the Gang, Joanna, il brano di qualche tempo fa, 18:57 minuti in diretta in viaggio con Isola Radio. Tra poco l'informazione, tra poco accendiamo le TV, arriveranno puntuali i titoli del TG3, intanto aggiornamenti dalle strade, da autostrade. Segnaliamo sulla 22 Brennero Modena tra la 4 e Nogarole Rocca verso sud e verso Modena, 2 km di coda per incidenti, in A13 per allagamenti code tra Ferrara Sud e Altedo in direzione nord Bologna, traffico intenso ma anche un incidente in A1 tra Colleferro e Valmontone verso Roma al chilometro 587.

Festa della Repubblica, il capo dello Stato, fu atto di libertà senza precedenti dopo regime totalitario. Mattarella si confronta con i giovani in TV il 2 giugno, una storia di successo. Istituzioni alla parata ai fori imperiali, polemiche per le assenze, Meloni, chiediamoci che Repubblica vogliamo. Stasera festa in piazza del Quirinale con artisti e campioni dello sport.

0: Patriot americani. Testimonianza shock dell'uomo scampato alla strage dei quattro braccianti arzivivi in Calabria. Li ho visti bruciare, sono riuscito a scappare dal minivan in fiamme, due i fermati. È sempre più azzurra la terra rossa del Roland Garros. Tra i migliori otto ci sono Cobolli, Arnaldi, Berrettini. Domani derby inedito tra i due Matteo per un posto in semifinale.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni. Tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
1: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

E abbiamo sentito le notizie del TG3, ora torniamo qui in studio, il prossimo appuntamento con informazione un po' prima delle 20 con i titoli del TG1. Buona serata a tutti, buon 2 giugno, c'è Marco Mascia in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 21, il ritmo della sera in edizione appunto festiva con molto traffico in A14 tra Cesena Nord e la 1, direzione nord verso la 1, tempo di percorrenza 1 ora e 40 minuti. Il traffico è intenso anche sulla 22, in più incidente code 2 km tra la 4 e Nogarole Rocca in direzione di Modena. Appunto qui ci sono code anche per un incidente. Vediamo altre segnalazioni nel frattempo. Andiamo sulla statale 9 via Emilia tra Anzola e Rubiera, in entrambe le direzioni rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata. In A4 sulla Brescia-Padova tra Sirmione e Peschiera verso Venezia, code per incidente. Ci sono code per incidente in questo momento anche sulla 10 tra il confine e la barriera di Ventimiglia in direzione di Genova, circa 3 km di coda. Sulla statale 36 dell'aeroporto della Malpensa, Gallarate verso il casello di Busto Arsizio della 8, abbiamo rallentamenti per allagamenti, le piogge, il maltempo. Migliora la situazione in A15, ma la coda è sempre consistente tra Ulle e Pontremoli verso Parma, 5 km, 5 km anche tra Pontremoli e Berceto, sempre in direzione di Parma. Sulla 4 Venezia-Trieste, tra Latisana e San Donato di Piave, code verso Venezia, sempre verso Venezia, code tra il raccordo Villesse-Gorizia, la 23, code dovute appunto al traffico intenso.

19:14 minuti, buona festa del 2 giugno a tutti, buon viaggio qui da Isoradio. In questa serata era previsto e prevedibile, c'è parecchio traffico, segnaliamo code in molte zone, quindi ci stiamo dedicando praticamente esclusivamente alla viabilità. Andiamo a vedere le ultime dalla 1, tra la 11 e la variante di Valico, direzione nord, tempo di percorrenza 40 minuti, poi le code all'interno della variante di Valico tra Badia e la 1, direzione nord Bologna, 6 km tra la variante di Valico in A1 e Sasso Marconi in carreggiata nord, quindi sempre verso Bologna. Proseguiamo sulla 1 tra Terri di Canossa Campeggine e Basso Lodigiano verso Milano, tempo di percorrenza 1 ora e 30 minuti. In questo momento sulla 12 tra Chiavari e Recco verso Genova code, in A10 tra il confine e Ventimiglia verso Genova 2 km, tra Finale Ligure e inizio Comprare Savona verso Genova code a tratti, tra inizio Comprare Savona e Albisola verso Genova code, e poi sulla 26 tra la 10 e la diramazione Perdosa Bettola verso nord grave luna toce. Abbiamo tempo di percorrenza intorno ai 40 minuti. Queste appunto le ultime notizie. Aggiungiamo in Liguria la 7 tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano 3 km, tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia verso nord Milano 1 km per lavori. 60 anni di Pooh, questo è uno dei loro primi successi.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: I titoli più appassionanti degli artisti premiati, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

Eppure ballo Summer Funk, 19:27 minuti, Non Tengo Dinero, citano anche un brano che ricorderete, insomma, di un duo famoso italiano, piemontese, torinese. Vediamo se indovinate. Vabbè, insomma, li conosciamo un po' tutti, quelli di Vamos alla Playa, quelli di L'estate sta finendo, i Regheira, che salutiamo, li abbiamo avuti tante volte nostri ospiti qui su Isoradio. Ma torniamo al traffico, la viabilità ci chiama, sono molte le notizie, il traffico è ovviamente intenso dopo un lungo fine settimana, il ponte, siamo arrivati al momento di rientrare a casa. Sulla 24 incidente, attenzione tra Carsoglio Ricole e Castel Madama verso Roma, 7 km di coda, siamo all'altezza del chilometro 30. Traffico anche sulla Roma Civitavecchia tra Santa Severa e Torin Pietra in direzione di Roma, abbiamo code a tratti. Incidenti in A14 ed Ancona Nord in entrata, in entrambe le direzioni è coinvolta una moto, ci sono code tra Monte Marciano e Ancona Nord in direzione sud Ancona. Sempre in A14 rivediamo la situazione tra Cesena Nord e la 1, verso la 1 il tempo di percorrenza rimane invariato, 1 ora e 40 minuti. In A1 tra la variante di Valica e Sasso Marconi verso nord Bologna, 6 km di coda, le code proseguono tra Terni di Canossa Campeggine in Basso Lodigiano in direzione nord Milano, qui il tempo di percorrenza del tratto è di 1 ora e 30, mentre sulla Napoli-Roma verso Roma segnaliamo ancora code in questo momento tra... vediamo il tratto esatto delle code. Intanto un incidente tra Colleferro e Valmontone verso Roma, siamo all'altezza del chilometro 587. Poi ci sono code ovviamente su questo tratto, code dovute al traffico intenso in direzione nord. Tra poco rivediamo la situazione anche nel napoletano. Ora Elton John.

Tiziano Ferro con Lazza, questa è la nuova versione di Perdono. 19:36 minuti, tra poco i titoli del TG1. Andiamo in A13. Attenzione, tra Ferrara Sud e Altedo verso sud Bologna, 5 km di coda per materiali dispersi, mentre tra Altedo e Ferrara Sud in direzione nord Padova abbiamo 1 km di coda per allagamenti. Siamo all'altezza del chilometro 25.700. In A22 sempre 2 km per incidente tra la 4 e Nogarolo e Rocca verso sud e verso Modena. In A14 tra Cesena Nord e la 1 verso la 1 abbiamo code a tratti 1 ora e 40 ora il tempo di percorrenza. In A1 tra Pian del Voglio e Rioveggio verso nord Bologna code anche segnalate in questo momento nel tratto tra la 11 e la variante di Valico, sempre in carreggiata nord, tempo di percorrenza 40 minuti. Poi 6 km tra la variante di Valico e Sasso Marconi, carreggiata nord direzione Bologna. Arriviamo tra Terre di Canossa Campeggine e Basso Lodigiano, in A1 verso nord Milano, qui il tempo di percorrenza è di 1 ora e 30.

0: estate, vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Rai Isoradio.

Man in the Arena, The Script, 19:44 minuti sulla 15 Parma La Spezia tra Ulle e Berceto in direzione di Parma. Abbiamo 6 km di coda per traffico intenso. Sulla statale 36 della Rocca di Como e dello Spluga, Bellano verso Monza, rallentamenti per incidente. Sulla 4 Brescia-Padova tra Verona Sud e la 21 verso Milano, code a tratti anche qui, traffico intenso. Sempre in A4 sulla Venezia-Trieste tra la 28 e Sanstino di Livenza in direzione di Venezia, abbiamo code a tratti segnalate in questo momento anche in altre zone della A4 sulla Milano-Brescia. In questo momento vediamo se ci sono code tra Milano Est e Monza verso Brescia, segnaliamo un incidente coinvolte due automobili, code in A4 a Milano Est in entrata in direzione di Milano, sono appunto dovute al traffico intenso.

You Make Me Feel, questo è un storico brano dance di Sylvester di un bel po' di anni fa. 19:54 minuti, ci avviciniamo al prossimo appuntamento con l'informazione tra pochissimo, i titoli del TG1. Voglio ricordarvi in A13 tra Ferrara Sud e Altedo, direzione sud Bologna, 5 km di coda, siamo al chilometro 22, le code sono per materiali dispersi, mentre in A24 migliora la situazione, coda in diminuzione, incidente risolto al chilometro 30. Tra Carsoglio Ricora e Castel Madama verso Roma rimangono 3 km di coda.

0: 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica, l'omaggio all'altare della patria, la parata ai fori imperiali, il tricolore e l'inno cantato da Bocelli. Mattarella 2 giugno, atto di libertà senza precedenti, Costituzione nostra casa comune, Premier Meloni, festa di responsabilità e orgoglio. Tempesta di droni e missili russi sull'Ucraina, più di 20 morti, anche bambini, sindaco di Dnipro al TG1, colpiti civili, sono crimini di guerra. Crisi in Iran, telefonata di fuoco di Trump a Netanyahu ferma l'annunciato attacco a Beirut, ma Israele continua a colpire il sud del Libano. Video shock, i braccianti bruciati vivi nel Cosentino volevano un contratto regolare, 2 pakistani fermati, il superstite sono vivo per miracolo. Inghilterra, 18enne bianco muore dopo arresto, ma era stato aggredito da un giovane di origine indiana, Farage, razzismo contro i bianchi. Al tempo, nubifragi in Lombardia, Seveso e Lambro, sorvegliati speciali, rientri dal ponte sotto la pioggia e domani ancora allerta meteo. Inizia l'avventura mondiale di Carlo Ancelotti con il Brasile, la Seleção decolla verso gli Stati Uniti con la stella Neymar, il CT italiano e le lacrime di commozione per il messaggio dei nipoti: nonno, portaci la Coppa del Mondo, Tardelli al TG1 possono vincere.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: Un super classico di Frank Sinatra alle 21 minuto dopo i titoli del TG1, le ultime notizie in questo 2 giugno del 2026, molti viaggio di rientro sotto la pioggia in questo momento, soprattutto al nord. Segnaliamo un incidente a Roma sul tratto urbano della 24 tra via Togliatti e via Fiorentini verso la tangenziale est, siamo all'altezza del chilometro 4, sono coinvolte due automobili. Sulla 24 tra l'Aquila Ovest e torni in parte verso Roma un chilometro, tra Carsoglio Ricore e Castel Madama verso Roma 3 chilometri in diminuzione dopo un incidente. Ci sono code segnalate in questo momento anche in A1 tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord Bologna, poi le code anche tra Pian del Voglio e Rioveggio sempre in carreggiata nord, mentre in A14 tra Cesena Nord e la 1 verso nord verso Bologna il tempo di percorrenza è di 1 ora e 40.
1: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardo, qua dentro, che caldo, se esco, ti manco.

8 minuti dopo le 20, oggi festeggiamo 80 anni di Repubblica, il 2 giugno del 2026, tornando alla viabilità sulla A14 tra Forlì e la 1, verso Bologna, verso la 1, il tempo di percorrenza è sempre di 1 ora e 40, ovviamente code per incidente sulla diramazione Roma Sud tra la 1 e San Cesario verso il grande raccordo anulare. Sempre in A1 tra Calenzano e la variante di Valico, direzione nord Bologna, abbiamo code a tratti per traffico intenso. Proseguendo tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, carreggiata nord, 6 km di coda, qui traffico e lavori in corso. Ancora in A1 tra Terre di Canossa Campegina e Basso Lodigiano, verso nord Milano, il tempo di percorrenza è 1 ora e 30. Rivediamo anche la A14, ora le code vanno da Forlì fino alla 1, il tempo di percorrenza in carreggiata nord è di 1 ora e 40 minuti.

0: Children di Clementino. Sta piovendo in Lombardia, ma al nord un po' in generale. Piove per esempio in Lombardia, dicevo, sulla 4, sulle tangenziali di Milano, sulla 9, sulla 8, a Cormano in A4, in entrata verso Torino e in uscita da Brescia. Segnaliamo un incidente in questo momento. Traffico intenso tra Terre di Canossa Campegine e Basso Lodigiano in A1 direzione nord. Il tempo di percorrenza scende però a 1 ora e 10 minuti, mentre in A14 tra Forlì e la 1 verso la 1 code a tratti. Tempo di percorrenza qui 1 ora e 20 minuti. Migliora anche la situazione sulla 15 Parma La Spezia, code per traffico tra Aulla e Pontremoli in direzione di Parma. Piove anche sulla 21. Segnaliamo anche in questo momento sulla 5 Torino Courmayeur, anche qui pioggia. Sulla tangenziale est di Milano code per traffico tra Viale Rubattino e Gobba Treviglio in direzione di Lecco.
1: I know that this could happen.

Chissà che penseranno nel mondo del nostro tennis, insomma, tre giocatori nei quarti di finale, oggi anche nel doppio abbiamo vinto la coppia Bolelli-Vavassori, ha battuto Nouzza e Oberliner in rimonta e quindi semifinale anche per loro del Roland Garros, veramente eccezionale, soprattutto al maschile, va un po' meno bene al femminile, quest'anno con la Paolini che purtroppo non sta vivendo una buona stagione, le altre che non si sono messe in evidenza, però al maschile siamo veramente un esempio e ci spiano, cercano in qualche modo di studiarci. A proposito di sport, se vi capita di vedere in giro la conferenza stampa di Carlo Ancelotti con il Brasile, che si mette a chiacchierare, a fare battute con una giornalista giapponese che lui aveva già trovato tempo fa, e quindi quando la vede li fa in portoghese. Ovviamente, come vanno gli studi del portoghese? Perché entrambi, insomma, sono un po' in difficoltà, lei è giapponese, lui è italiano e quindi allena il Brasile, parla in portoghese, insomma c'è questa gag tra questa delicatissima, educatissima e divertente giornalista giapponese e Carlo Ancelotti, che è da non perdere. Se vi capita online lo troverete sicuramente in vari siti, meno male, perché nel calcio la prendono troppo sul serio. Ancelotti è uno che invece si drammatizza e ti fa fare due belle risate ogni tanto in maniera spontanea, come insomma gli emiliani sanno sicuramente fare. Sono le 20:25, siete all'ascolto di Isoradio.

Since I Don't Have You, Guns N' Roses, 20 e 32 minuti qui su Isoradio. Torniamo a Roma, sulla diramazione Roma Sud tra la 1 e San Cesario, verso il grande raccordo anulare. Abbiamo 2 km di coda per un incidente al chilometro 4 e 600. Sulla 24 tra Carsoli Oricola e Castel Madama verso Roma 2 km di coda, sempre in A24 tra San Gabriele con le Dare a Sergi direzione Roma 3 km di coda per traffico intenso. Incidente anche sul tratto urbano della 24 tra Via Togliatti e Via Fiorentini verso la tangenziale est, un incidente che vede coinvolte 2 automobili. Sulla Firenze-Pisa-Livorno tra diramazione per Pisa e Ponte della Ovest verso Firenze abbiamo code in A1 tra Calenzano e la variante di Valico direzione nord, code a tratti tra la variante di Valico e Sasso Marconi sempre in carreggiata nord, 5 km di coda, qui lavori ma ovviamente anche traffico intenso. Poi in A1 tra Terre di Canossa Campeggine e Basso Lodigiano verso nord e verso Milano, code con tempo di percorrenza di 1 ora e 10. Rivediamo anche la situazione in A14 da Forlì fino alla 1, ci sono code in direzione quindi della 1, il tempo di percorrenza è di 1 ora e 20.

0: volevo capire, sta piovendo in maniera intensa a Milano sulle tangenziali, al momento l'entrata di Vi Mercate Centro sulla tangenziale est è chiusa proprio per allagamenti in direzione nord verso Smate velate da Vi Mercate Centro. Abbiamo code tra Lambrate Melzo e Linate Viale Forlanini verso la 1 sulla tangenziale est di Milano e code anche tra Viale Rubattino e Gobba Treviglio in direzione di Lecco. Sulla statale 229 del Lago d'Orta, rallentamenti per incidente a Gozzano in entrambe le direzioni. Facciamo un salto sul raccordo Siena-Bettolle, rallentamenti per incidente a Serre di Rapolano in direzione raccordo per Siena. Andiamo anche in Sicilia, sulla Catania-Siracusa, rallentamenti tra Lentini e la tangenziale di Catania verso Catania. Sulla 18 Siracusa-Ragusa abbiamo code per traffico intenso tra Noto e Cassibile in direzione Siracusa, mentre sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo ci sono code tra Balestrate e Montelepre in direzione di Palermo. Questi gli aggiornamenti che arrivano appunto dalla Sicilia.
1: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
4: Sì!
3: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Ciao!
6: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Rai su Radio.
9: Da qui mi piace calcolare le distanze. Da qui proiettarmi nello spazio siderale. Da qui da milioni ad occhio e croce di persone. Da qui ho conosciuto la

questo è il nuovo ormai che conosciamo da qualche settimana, ma rimane il nuovo singolo degli U2, Song of Future, alle 20:47 minuti, il giorno appunto della Repubblica, gli 80 anni della Repubblica Italiana. Questa mattina la sfilata via dei Fori Imperiali a Roma, come da tradizione, il passaggio delle frecce tricolori. Ho visto un video che ripreso da Piazza del Popolo, arrivavano le frecce tricolori, sembrava passassero sopra via del Corso precisamente, quindi sono poi sbucate in Piazza del Popolo piena di turisti, e si è sentito proprio un da parte della gente che insomma è emozionante.

Al passaggio delle frecce tricolori, indubbiamente molti video sono dedicati a questa cagnolina, a Briciola, che ha sfilato quest'oggi per l'ultima volta accompagnata dalla fanfara del 4° reggimento dei carabinieri a cavallo. Lei è stata la mascotte, appunto, dei carabinieri a cavallo, ha servito il appunto i suoi, non posso dire padroni, i suoi amici, appunto, dei carabinieri. Oggi andrà in pensione, al suo posto verrà un altro cagnolino, sempre miticcio, quindi sempre in qualche modo adottato, e sarà lui la mascotte, ovviamente. Cioè, i bambini presenti alla cerimonia del 2 giugno ai Fori Imperiali sono stati particolarmente contenti di vedere questo cagnolino, penso non solamente i bambini, visti i video che ci sono in giro in rete di questa, appunto, cagnolina piccolissima, Briciola, che sfilava dietro, appunto, ai cavalli. Una cosa, immagine sicuramente molto molto bella, molto suggestiva. Sono le 20:49, ascoltiamo un brano, poi ancora aggiornamenti.

0: Sal da Vinci, poesia o poesia, che era...
1: La poesia!
0: Ah, chi era, te lo ricordi? Sì. Montesano, Enrico Montesano, che arrivava e ci declamava la poesia. Grandissimo attore, grandissimo artista Enrico Montesano, lo salutiamo.
2: Inesauribile.
0: Inesauribile, ricordo tanti...
2: Visto anche recentemente, sempre divertente, come quando faceva...
0: La romantica inglese,
2: la romantica ricordo. Inglese, oh, Salvatore, che mi piace tutta l'ora, un classico.
0: Beh, vedo, sei preparato, insomma.
2: Ho studiato.
0: Oggi, domani ti interrogo su qualcun altro, qualche altro artista, altro comico.
2: Non da Bumbolo in giù sono pronto.
0: Beh, Bumbolo, insomma, è stata una pietra
2: miliare,
0: insomma, della comicità popolare, perché Bumbolo era un venditore ambulante. Era a Roma, era al Pantheon, aveva, quando Roma era un po' ancora Roma, e al Pantheon, dalle parti del Pantheon c'erano le bancarelle, adesso ci sono soltanto spritz, non c'è altro. Anche
2: e lì Bumbolo non lo avresti trovato.
0: No, l'altro giorno avevo sete, ero dalle parti del centro, sono andato a una fontanella e è uscito lo spritz, che non volevo perché alle 10 di mattina, vabbè, comunque, a parte questo, Bumbolo, insomma, è nato proprio sulla strada, un personaggio, un grandissimo, lui sì, veramente un comico, Montesano è un attore un po' diverso come Bumbolo, è più un caratterista, ma questo non toglie nulla appunto alla sua bravura. Dovevamo parlare forse di altro, è uscito fuori Bumbolo, ma insomma le cose si improvvisano.
2: Beh, insomma, abbiamo fatto un omaggio alla memoria perché recentemente ci ha lasciati ed è stato appunto uno dei caratteristi inimitabili, perché insomma l'hanno imitato tutti, ma quando lo faceva lui il suo personaggio era altra cosa.
0: Poi i caratteristi sembra quasi una cosa riduttiva, ma sono tutti grandissimi attori. Io ricordo una serie di cosiddetti caratteristi, poi veramente come le spalle, no? Diciamo, una spalla è diminutivo.
2: È la metà del comico, la spalla. Quando Agus con Fantozzi o con il ragionier Fracchia, perché erano episodi televisivi. Lui era il direttore, e quindi si confrontava in maniera molto molto con acrimonia sempre, sì, nei confronti del ragionier Fracchia.
0: Fantastici. Vabbè, insomma, abbiamo dovuto ricordare un po' di grandi attori, di grandi personaggi. 20 e 54 minuti, lo avete sentito, Davide Santirocchi tra poco vi porterà fino a mezzanotte e mezzo, quindi andremo a chiudere. Davide chiuderà questo ponte del 2 giugno ufficialmente. C'è Stefano Catini in console, da Roberto Fragomeno grazie per l'ascolto, tra poco il GR1.

0: Le 20, 59 minuti e 30 secondi, intanto buonasera e buon viaggio. Allora, c'è subito a segnalare un incidente poco prima appunto del GR1 delle 21. Abbiamo un incidente sulla A4 segnalato tra Grate ed Il Bivio per la 58, siamo in direzione Brescia al chilometro 147. Prudenti, è un incidente accaduto da pochissimo.
1: Ore 21.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In Libano proseguono i bombardamenti israeliani mentre le forze di terra avanzano nel sud del paese. Hezbollah risponde lanciando razzi sulla Galilea. Il premier Netanyahu ha ribadito: il regime iraniano è destinato a scomparire, noi daremo il nostro contributo per raggiungere questo obiettivo. I negoziati tra Stati Uniti e Iran, nonostante le tensioni, vanno avanti.
4: È falso che i contatti tra Stati Uniti e Iran si siano interrotti. Il presidente degli Stati Uniti smentisce le agenzie di stampa iraniane che annunciavano un'interruzione del dialogo diplomatico. I colloqui sono continui. Dove porteranno non lo sa nessuno, scrive Trump sul suo social. Ma come ho detto all'Iran, è ora che facciate un accordo, in un modo o in un altro. Anche il segretario di Stato Rubio conferma che i colloqui sono in corso. Durante la sua audizione in Senato, la riapertura dello stretto di Hormuz è la condizione numero uno dei negoziati, assicura. Teheran deve dichiarare che non imporrà pedaggi e il semplice ripristino della libertà di navigazione non porterà all'allentamento delle sanzioni statunitensi contro il regime. Garantisce Rubio e sostiene che gli iraniani hanno accettato per la prima volta di discutere aspetti del loro programma nucleare, sui quali prima rifiutavano di negoziare, ma, avverte, questa non è la garanzia del raggiungimento di un accordo. E intanto la guerra in Libano continua, 12 morti nei raid israeliani. In una burrascosa telefonata ieri, Trump aveva ingiunto a Netanyahu di non attaccare Beirut. Il premier israeliano aveva replicato che senza la fine degli attacchi della milizia filo-iraniana, lo Stato ebraico avrebbe colpito le roccaforti di Hezbollah a Beirut e che in ogni caso l'esercito israeliano avrebbe continuato a operare nel Libano meridionale. Trump aveva assicurato che anche Hezbollah aveva accettato di fermare le ostilità, ma continuano i lanci di ordigni dei miliziani filo-iraniani che respingono l'idea di un cessate il fuoco parziale. Enzo Arcieri, GR1.
3: 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina l'omaggio al milite ignoto e la tradizionale parata sui fori imperiali per il presidente Mattarella. Il voto del 1946 rappresentò un atto di libertà senza precedenti, ha sottolineato il capo dello Stato. Uomini e donne insieme decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze di un regime oppressivo e totalitario per avviare la ricostruzione di un paese libero, democratico e repubblicano. Ascoltiamo le parole del presidente Mattarella nel dialogo con 10 giovani andato in onda sul TG1.
5: Guardando indietro questa storia, con quello che ne è derivato di crescita dei diritti, di tutela della salute, di difesa del lavoro, si può dire che la Repubblica ha corrisposto a quanto ci si attendeva, alle aspettative che quel voto ha espresso.
3: Alle celebrazioni del 2 giugno, al fianco di Mattarella le altre cariche dello Stato, anche la Premier Meloni che ha salutato la folla sui fori imperiali, poi in un messaggio ha ripercorso la storia del paese volgendo uno sguardo al futuro. Questa nazione ha tutte le carte in regola per essere più ambiziosa, scrive la Premier, penso stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé. E tra poco nella piazza del Quirinale lo spettacolo per la festa degli 80 anni della Repubblica, trasmesso da Rai 1 e che noi seguiremo con uno speciale subito dopo il GR. Da Paola Cortellesi a Carlo Verdone, ma anche Gianni Morandi, Bebe Vio. Questi alcuni dei nomi degli artisti e degli sportivi coinvolti e salutati al loro arrivo dal Presidente della Repubblica Mattarella. Siamo alla cronaca, l'inchiesta sui 4 braccianti uccisi in Calabria, arrestati 2 cittadini pakistani.
6: La scena di un film dell'orrore nelle immagini di una telecamera, della videosorveglianza, i momenti che precedono la morte dei 4 braccianti bruciati vivi alla stazione di servizio di Amendolara, nello Ionio Cosentino, 3 di nazionalità afghana, 1 originario del Pakistan. Tutto in pochi attimi e in pieno giorno, erano in 7 sul mezzo. Le telecamere riprendono i 2 che scendono dal van, uno getta del liquido infiammabile dal portellone posteriore, l'altro tiene ben serrate le uscite, poi la fiammata e la fuga. È grazie a queste immagini che gli investigatori della mobile individuano i presunti responsabili. Nella notte, a Cosenza, il lungo interrogatorio in questura, vengono fermati dalla procura di Castrovillari, l'accusa è di omicidio plurimo e aggravato. Mentre i 4 muoiono carbonizzati, il 7° bracciante riesce a scappare ferito e a mettersi in salvo. Dalla sua testimonianza il possibile movente, la richiesta pressante di denaro da migranti che diventano a loro volta caporali e sfruttano chi ogni giorno percorre la statale 106 per lavorare nei campi, diretti in non solo in Calabria, ma anche in Basilicata. Da Amendolara, Viviana Spinella, GR1.
3: Il caso della piccola Beatrice morta a Bordighera a soli 2 anni. Domani gli interrogatori di garanzia per la madre Emanuela Aiello e il compagno Manuel Iannuzzi, accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. Dall'inchiesta emergono altri dettagli raccapriccianti. In particolare si è appreso che era una sigaretta di hashish, quella che Iannuzzi ha messo un giorno in bocca alla bambina, costringendola a fumare e riprendendola poi in un video. Ora andiamo a Parigi, dove uno dei luoghi più iconici, il Pont Neuf, luogo dell'ultima sorprendente installazione di J.R., il 43enne artista francese, ha un solido legame con l'Italia per aver ridisegnato le facciate di Palazzo Farnese a Roma e di Palazzo Vecchio a Firenze. La corrispondente.
2: Parigi e l'arte, una lunga emozione che si rinnova anche per l'inaugurazione della caverna sul Pont Neuf, opera realizzata dall'artista parigino J.R. il prossimo 6 giugno, che promette al pubblico che la attraverserà un'esperienza sensoriale che il poliedrico artista ha immaginato mentre la costruiva, in omaggio a Cristo e Jean-Claude che impacchettò il ponte nel 1985.
7: Ho pensato a questo progetto, il progetto di veramente impaccato il Pont Neuf con una caverna, una caverna vera che va a essere 18 metri più alto che il ponte.
2: Un'installazione monumentale alta 18 metri che ha richiesto per il suo montaggio una squadra di 800 persone. La struttura gonfiabile è ricoperta da enormi teli stampati che creano un effetto ottico, simulando la roccia. Una colonna sonora accompagnerà i visitatori nel suo passaggio in un non luogo in cui la città osserva da lontano la sua architettura prestata alla visione universale dell'arte. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
3: Noi ci fermiamo qui, prossimo GR1 a mezzanotte, la linea va ora allo speciale I volti della Repubblica. Buon ascolto.
8: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Per la giornata mondiale dell'ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il Villaggio Arma, per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, in diretta su Raiso Radio. Stand, dimostrazioni operative e contenuti speciali, presenti tutti i reparti specializzati. Villaggio Arma, tra Viale delle Magnolie e Piazzale dei Martiri fino al Pincio. Ingresso gratuito. Sicuramente Isoradio, per la giornata mondiale dell'ambiente.

Could You Be Loved, il brano di Bob Marley che ci ha accolto dopo il GR1 delle 21. Buonasera, buon viaggio, Davide Santirocchi, come detto da Roberto Fragomeno che ci ha da poco lasciati. Abbiamo notizie importanti e ripartiamo proprio da quell'incidente che abbiamo segnalato poco prima dello svincolo per la A58 in A4. Abbiamo al chilometro 147 già questo incidente risolto, quindi ottime notizie. Però ce n'è un altro sulla A10, si è da poco verificato tra il bivio per la 7 Genova Aeroporto verso Ventimiglia Prudenti al chilometro 1. Da poco segnaliamo questa novità. Andiamo sulla 1 per vedere com'è la situazione. Parma Fiorenzuola, qui verso Milano le code, il tempo stimato di percorrenza 40 minuti, un tratto di circa 35 km, rallentamenti verso nord anche tra la variante di Valico e Modena Nord, e poi una coda di 2 km per lavori in corso tra la variante di Valico e Sasso Marconi, sempre verso nord, in questo caso verso Bologna. Abbiamo dei rallentamenti verso sud tra Monte San Savino e Valdichiana dovuto a dei materiali dispersi, questo rallentamento al chilometro 383. E poi andiamo sulla diramazione Roma Sud, anche qui è un incidente quello che troviamo tra il bivio per la 1 e San Cesario verso nord, la coda che si è formata è lunga 3 km in direzione del grande raccordo anulare. Per la A14 abbiamo code tra Faenza ed Imola in direzione Bologna, sono code a tratti su un tratto di circa 15 km. Restano all'uscita di Andria delle code per traffico intenso, e sulla A24 il traffico è congestionato con una coda di 1 km tra San Gabriele Colle d'Aria e Sergi verso Roma. Sta diminuendo questa coda, evidentemente lì c'è stato un incidente che ora è risolto. Invece sul tratto urbano della 24 un incidente è segnalato in entrata a Roma tra via Togliatti e via Fiorentini, anche qui si è formata una coda in direzione della tangenziale est. Sulla 26 il tratto bivio a 10 Ovada con rallentamenti verso nord, e sulla Firenze Pisa-Livorno abbiamo rallentamenti per traffico intenso tra la diramazione per Pisa e Santa Croce sull'Arno in direzione di Firenze. È un tratto ampio, sono circa 20 km che appunto si percorrono molto lentamente a causa del volume del traffico.

0: Sempre scritta per noi, anche se non viaggiamo nel mondo, viaggiamo in Italia. Karol G, Manu Chao, Viajando por el mundo, il brano che ci ha accompagnato negli ultimi minuti. C'è Stefano Catini alla parte tecnica, Davide Santirocchi ad accompagnarvi con notizie anche dalla statale 36 del Lago di Como dello Spluga, a causa di un incidente anche di alberi caduti in carreggiata all'altezza di Bellano, ci sono rallentamenti in direzione di Monza. Sulle tangenziali milanesi l'unica che soffre un po' è la tangenziale est, con rallentamenti tra Lambrate e Linate verso la 1 e code tra via Rubattino e Gobba in direzione opposta verso Lecco. Invece in Sicilia abbiamo le code sulla 18, la Siracusa Gela, tra Noto e Cassibile verso Siracusa è segnalato questo incolonnamento. Anche sulla Palermo Mazzara del Vallo, code tra Balestrate e Montelepre in direzione Palermo e rallentamenti tra la diramazione Aeroporto Falcone Borsellino e Capaci Isola delle Femmine, sempre in direzione di Palermo. Invece a Torino situazione difficile perché il maltempo sta imperversando, un violento temporale si è abbattuto pochi minuti fa a Torino con forti raffiche di vento e in qualche zona anche grandine di grandi dimensioni. In provincia strade allagate a Montanaro, tetti divelti a Verolengo. Il maltempo ha colpito anche altre zone del Piemonte, l'Alessandrino, il Novarese, il Vercellese, i forti venti, una serie di allagamenti. Nell'Alessandrino sono stati interessati soprattutto i paesi della Val Cerrina, nel Casalese per cavi sfiammanti, alberi su strada, cantine, garage allagati, insomma grandine di grosse dimensioni con chicchi, pensate che sono arrivati fino a 5 cm di diametro, quindi evidentemente grandine di dimensioni notevoli, e insomma ce ne sono di situazioni e soprattutto di danni purtroppo provocati dal maltempo. Beh, insomma, attenzione, moderate la velocità, distanza di sicurezza, occhio a dove transitate, se siete su statali o su autostrade insomma siete abbastanza al sicuro, però quando si è invece in città o nelle zone limitrofe alla città c'è la possibilità appunto di trovare delle strade magari con dei passaggi un po', diciamo così, perigliosi, mettiamola così. Andiamo a Genova? Lo facciamo con Francesco Barcini ma anche con Fabrizio De André.
1: Se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire. Se questa gente avesse la pianura chiusa, gente.

che osserva e si lamenta. Pure Colombo è stato uno fra cento e adesso in mare veleggia la rumenta. Strana Genova. Io questa notte ti vorrei parlare e invece parto per mandarti a dire che tu sei bella, sì, ma da ricordare, bella più che mai.

0: E siamo all'appuntamento meteo importantissimo questa sera. Buonasera a Massimiliano Santini di Rai Meteo.
1: Sì, grazie, buonasera a voi. Una perturbazione atlantica sta interessando soprattutto il nord del nostro paese. Nelle prossime ore e nella giornata di domani la perturbazione seguita da aria fredda proseguirà il suo cammino verso est e verso sud, andando ad interessare il nord-est e le regioni centrali. Il sud resterà ancora ai margini del peggioramento. Questa sera al nord il tempo è in miglioramento dopo le precipitazioni intense che hanno interessato il nord-ovest, soprattutto la Lombardia, e quindi a partire da ovest, mentre si presenta instabile o perturbato attualmente sulle restanti regioni settentrionali. Il cielo resterà molto nuvoloso, coperto con precipitazioni, rovesci e temporali ancora localmente intensi, in particolare sul Trentino Alto Adige, sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia. Domani mattina il tempo sarà migliorato anche sulla Lombardia, mentre sul nord-est resterà ancora instabile e poi debolmente instabile fino al pomeriggio. Al centro e sulla Sardegna la nuvolosità continuerà ad aumentare a partire dalla Toscana settentrionale, dove nelle prossime ore, nella notte e nelle prime ore di domani mattina i fenomeni, anche intensi e temporaleschi, si estenderanno poi verso sud, coinvolgendo il resto della regione, quindi della Toscana, poi l'Umbria, il Lazio e le Marche. Domani il tempo sarà ancora instabile su tutto il centro, con rovesci temporali, poi in miglioramento a partire proprio dalla Toscana, con residui fenomeni pomeridiani sulle zone interne. Sulla Sardegna il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Domani al sud e sulla Sicilia tendenza ad aumento della nuvolosità nel corso della giornata, sarà più compatta sulle regioni tirreniche, in particolare sulla Campania, ma anche sulla Puglia, dove potranno verificarsi dei rovesci o dei brevi piovaschi. Sulla Sicilia nord-orientale possibili temporanei addensamenti pomeridiani con brevi piovaschi. Le temperature della notte sono previste in calo sul nord-ovest, in aumento sulla Sardegna e al centro. Le massime di domani scenderanno con decisione sulle centrali tirreniche, Campania e Sardegna, aumenteranno invece su Piemonte, Lombardia e Liguria. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna e Campania, moderati anche tra Basilicata e Puglia, deboli di direzione variabile altrove. Saranno molto mossi o agitati i mari intorno alla Sardegna, da mossi a molto mossi il Mar Ligure, il Tirreno centro-settentrionale e l'Adriatico centro-meridionale, mentre risulteranno da poco mossi a mossi i restanti bacini. Bene, per questa sera è tutto. Da Rai Meteo, l'augurio di una serena notte e di un buon viaggio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Io ascolto Rai Sor Radio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Sor Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.

I Police, e questo Everything, Every Little Thing She Does Is Magic, brano che abbiamo vissuto con grande enfasi, stando a quello che ci scrive Flora, che ha particolarmente apprezzato questo brano mandando un messaggio a 348 103 1010, è il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raiso Radio, digitati in sicurezza. Lei non è alla guida. Allora salutiamo anche Marco, che è in questo momento sulla 1 alle prese con un incidente, ed è accaduto da pochissimo, ce l'ha segnalato, è arrivata praticamente in maniera così sincronizzata con i nostri sistemi, un incidente sul tratto della A1, quello compreso tra il bivio per la 15 e Fidenza verso Milano, chilometro 96 800, è accaduto da pochissimo. Su quel tratto già stiamo segnalando delle code dovute al traffico verso Milano, adesso si aggiunge anche questa difficoltà. E per il maltempo torno anche, anzi vado per la prima volta sulla A21, la Torino-Brescia, perché ci sono allagamenti da straripamento alla barriera di Villanova d'Asti e un temporale sta interessando il tratto compreso tra Asti Ovest e Fellizzano, e anche lì a situazione molto delicata proprio per le forti piogge. E a questo proposito, anche sulla tangenziale est di Milano, oltre alle code segnalate tra via Rubattino e Gobba verso Lecco, abbiamo un tratto chiuso perché allagato, quello compreso tra via Mercate Sud e via Mercate Centro è chiuso verso Usmate in carreggiata nord. Aggiungiamo anche questa ulteriore difficoltà causata dal maltempo. E poi andiamo sulla 15, la Parma-La Spezia. Si è verificato un incidente da poco alla Spezia-Porto Est verso La Spezia, quindi prudenza. Restano in direzione Parma invece 2 chilometri di code tra Pontremoli e Berceto dovute al traffico intenso. E noi torniamo, grazie a Rino Gaetano, a parlare degli 80 anni della Repubblica. E beh, insomma, lui qualche anno fa, nel 1977, firmava questa canzone che non è una donna, il nome di donna, anche se Aida è un nome di donna, ma sono tutte le donne che raccontano, ognuna per 5 minuti, la propria storia, e naturalmente la storia degli 80 anni, anche se lui l'ha scritta quando la Repubblica ne aveva meno, dell'Italia.

Cavana, il nuovo di Iram, alle 21:48 minuti. Diamo subito conto di una notizia che arriva dalla Sicilia, la 18, la Messina-Catania, con code ora segnalate dovute al traffico tra Acireale e la barriera di Catania in direzione Catania. Possiamo archiviare invece sulla Palermo-Mazara del Vallo le code tra Vallestrata e Montelepre verso Palermo, restano quelle segnalate tra diramazione aeroporto Falcone e Borsellino e Capaci, Isola delle Femmine in direzione Palermo, qui per traffico intenso. Non ci sono più rallentamenti sulla tangenziale est tra Lambrate e Linate verso la 1 e anche le

Tra via Rubattino e Gobba verso Lecco sono terminate. Abbiamo detto da poco è stato invece chiuso per allagamenti il tratto della tangenziale est, compreso tra Vimercate Sud e Vimercate Centro in direzione nord, in direzione di Usmate. Le notizie, anche i vostri messaggi al 348 103 1010. Insomma, salutiamo anche Paolo che ha in qualche modo ricordato i bei tempi di quando ascoltava Aida. Aida è uscita nel 1977, quindi sono veramente parecchi anni e quindi molti hanno dei ricordi legati a questa canzone. Andiamo sulla 10 per una buona notizia: l'incidente tra il bivio per la 7 e Genova Aeroporto è stato risolto, era in direzione di Ventimiglia, non ha creato né code né rallentamenti. E possiamo archiviare anche la coda sulla 7 tra Busalla e Isola del Cantone, era segnalata verso Milano per un cantiere di lavoro, situazione che si è normalizzata. E anche sulla 26 il traffico torna regolare tra la 10 e Ovada verso nord. Resta questo incidente sulla diramazione Roma Sud, siamo tra il bivio per la 1 e San Cesario verso il grande raccordo anulare, restano code lunghe 3 km segnalate su questo tratto della diramazione Roma Sud. Il veicolo rimasto coinvolto in questo incidente è fermo sulla corsia di sorpasso.

0: fresco.
1: Senza vestiti, il nuovo di Maria Antonietta e Colombre, li abbiamo incontrati a Sanremo, hanno avuto modo di farsi conoscere, continuano a produrre la loro musica. Intanto al momento non abbiamo aggiornamenti positivi, c'è la soluzione di alcune situazioni, però abbiamo ancora incidenti. Questa volta sulla 24 si è verificato un incidente tra Basciano e Valvomano in direzione Teramo, siamo al chilometro 149 e 300, quindi l'invito è alla massima cautela. Ora sulla 1 abbiamo, tra la variante di Valico e Sasso Marconi, anche un veicolo in avaria in galleria al chilometro 214, quindi verso Bologna Prudenza. Per un veicolo in avaria un rallentamento si è formato tra Valdarno e Arezzo, in questo caso siamo in direzione sud al chilometro 357, fermo questo veicolo in panne. Poi c'è la serata dedicata naturalmente agli 80 anni della Repubblica e c'è Mattarella che ha aperto la serata appunto di festeggiamenti finali in piazza del Quirinale. Donne e uomini d'Italia il 2 giugno di 80 anni fa vollero la Repubblica. Questa sera ci troviamo insieme per festeggiare l'ottantesimo anniversario di quella storica decisione del nostro popolo, lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in apertura dei I Volti della Repubblica, 80 anni dal referendum. Grande spettacolo organizzato in piazza del Quirinale a Roma, trasmesso in diretta su Rai 1, che chiude alla presenza delle più alte cariche dello Stato questa due giorni di celebrazione per gli 80 anni della Repubblica. Oggi, continua presidente Mattarella, non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile, ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha superato momenti difficili e vissuto momenti esaltanti, risaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti. È l'Italia di oggi, frutto del lavoro e dell'impegno di tante persone, sono i tanti volti della Repubblica. Scambiamoci allora vicendevolmente gli auguri, buona Repubblica a tutti noi. Così l'esordio, appunto, o meglio l'inizio di questa serata di festeggiamenti con il presidente Mattarella. E poco fa sul palco è arrivato anche il grande Morandi, che ha cantato una canzone di Francesco De Gregori, questa.
2: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso, siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

poi la gente, perché è la gente che fa la storia. Quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare.

0: I Duran Duran, quando sono passate le 22 da 7 minuti, li abbiamo ritrovati e riascoltati con questa Save a Prayer. E intanto sulla 15 risolto l'incidente all'altezza di La Spezia Porto Est, terminate anche le code verso Parma che segnalavamo tra Pontremoli e Berceto, quindi situazione che sulla 15 si normalizza totalmente. Abbiamo invece una notizia che ci porta sulla 10, si sono formate nuovamente delle code tra Orcofeglino e il bivio con la A6 in direzione di Genova, vengono segnalate delle code a tratti proprio a causa di questa in questo tratto che appunto è molto trafficato nonostante l'ora, c'è stata una pausa, ma insomma in questo momento c'è di nuovo un problema. Sulla 14 invece si è verificato un incidente tra il raccordo di Casalecchio e Bologna Borgo Panigale, siamo verso nord al chilometro 9 Prudenza, lì già stiamo segnalando comunque rallentamenti per chi viaggia in carreggiata nord, in effetti le code sono tra Bologna San Lazzaro e Bologna Borgo Panigale e appunto in carreggiata nord c'è anche questo incidente. Restano le code a tratti tra Faenza e Imola, sempre verso nord e in direzione Bologna, a causa del traffico intenso. Restano anche le code all'uscita di Andria per entrambe le provenienze. C'è una coda ancora segnalata sulla 24 tra San Gabriele Colle d'Aria e Assergi, è in direzione della capitale. È lunga un chilometro, sta diminuendo, il traffico viene definito ancora congestionato. E beh, insomma, c'è stato anche un incidente che ha creato problemi importanti. Un altro incidente sulla 24 si è da poco verificato tra Basciano e Valvomano verso Teramo, per il momento non ci sono conseguenze, e sono due gli incidenti invece sul tratto urbano tra via Togliatti e via Fiorentini, appunto una doppia segnalazione di incidente al chilometro 4 e al chilometro 4 e 300 verso la capitale, si sono formate code in direzione appunto della tangenziale est e restano i rallentamenti su quel tratto ampio della Firenze-Pisa-Livorno compreso tra la diramazione per Pisa e Santa Croce sull'Arno, lì verso Firenze ancora rallentamenti.
1: Noi due siamo bravi,

Eccolo, il nuovo dei Maroon 5 si intitola Heroin. Intanto alla parte tecnica c'è ora Marco Mascia, Davide Santirocchi il tizio che parla, e poi i grandi successi del tennis italiano. È stato uno shock vedere Sinner uscire per quel momento di grande fragilità che ha dimostrato che è un essere umano come tutti gli altri, e però insomma non ci aspettavamo che l'Italian tennis avesse questa incredibile giornata, queste incredibili giornate, perché passa il tempo e ci stupiscono sempre i nostri atleti. Andrea Vavassori oggi ha vissuto una giornata davvero spettacolare, ha conquistato un posto nei quarti di finale, prima nel torneo di doppio maschile con Simone Bolelli e poi nel misto con Sara Errani. Tutto questo naturalmente con grandi soddisfazioni. E poi domani Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Cobolli affronterà intorno all'ora di pranzo il canadese Aliassim, mentre Berrettini e Arnaldi si affronteranno in un derby tutto italiano in serata, quindi c'è ancora questa importante sfida tra due italiani. Quindi su 8 tra i migliori tennisti che sulla terra rossa del Roland Garros hanno avuto modo di arrivare fin qui, 3 sono italiani, e potevano essere 4 se non ci fosse stata appunto quella defaillance fisica del nostro Jannik Sinner. Grande tennis, ma in questo caso insomma noi facciamo il tifo comunque per qualsiasi cosa sia italiano. Per esempio ci stiamo già preparando per l'appuntamento del prossimo anno a Napoli con la Vela, e sarà evidentemente una stagione davvero intensa e ricca. Abbiamo detto Napoli, Pino Daniele.

uscito da poco il suo nuovo lavoro, il primo singolo estratto da questo nuovo album Per un po' d'amore, Mannarino. 23 minuti dopo le 22, allora ancora incidenti, vi chiediamo l'attenzione alla guida perché la maggior parte degli incidenti sono causati dalla distrazione. Se invece uno si concentra alla guida è molto difficile che ci siano problemi. È accaduto sulla 1 tra Arezzo e Valdarno, siamo in direzione nord verso Firenze al chilometro 354. Intanto tra Valdarno e Arezzo in direzione opposta verso sud si sono formati rallentamenti per quel veicolo fermo al chilometro 357. Ancora un incidente sulla 12, questa volta è segnalato all'entrata di Recco. Per entrambe le direzioni vi chiediamo la massima prudenza. E poi torniamo anche a quell'incidente che sulla Bologna-Bari-Taranto abbiamo segnalato al chilometro 9. Due le vetture coinvolte, il traffico con difficoltà scorre soltanto su una corsia, la prima corsia di destra, e quindi si è formata subito questa coda lunga 3 km. Siamo tra Bologna Fiera e il raccordo di Casalecchio verso nord, questi 3 km di incolonnamento, e restano le code anche tra Faenza ed Imola in direzione Bologna a causa del traffico intenso. Mi sposto per segnalare una buona notizia sulla A10, mi sposto sulla Genova Ventimiglia, le code tra Orcofellino e Savona verso Genova sono terminate, speriamo naturalmente che sia definitiva questa notizia. Salutiamo anche Piero che ha qualche difficoltà sulla tangenziale est di Milano, abbiamo detto che c'è un tratto chiuso a causa degli allagamenti, le forti piogge continuano tuttora nella zona del Piemonte, della Lombardia e non soltanto, sta scendendo verso il centro Italia questa perturbazione, abbiamo questo tratto chiuso tra Vimercate Sud e Vimercate Centro in direzione Usmate a causa proprio degli allagamenti. E ricordo anche gli straripamenti e i conseguenti allagamenti alla barriera di Villanova d'Asti, siamo sulla A21, la Torino-Brescia, attenti anche a questa situazione alimentata da temporali che tuttora vengono segnalati tra Asti Ovest e Felizzano. La statale 36 del lago di Como dello Spluga ancora interessata da rallentamenti, anche lì ha colpito duramente il maltempo e continuiamo a segnalare degli alberi sulla carreggiata. L'incidente però che si era verificato all'altezza di Bellano è stato risolto, quindi i rallentamenti verso Monza sono terminati. Comunque vi invitiamo alla massima cautela anche lì perché c'è un problema legato ancora al maltempo.

Lucio Dalla in questa balla balla ballerino, le 22:35 minuti. Ringraziamo questo amico che ci ha dato i dettagli dell'incidente tra Arezzo e Valdarno, accaduto all'altezza del chilometro 354 verso nord. Si sono formati già dei rallentamenti, sappiamo che si è ribaltata un'auto che è appunto rimasta coinvolta in questo incidente. Il traffico scorre soltanto sulla corsia di sorpasso, quindi vi invitiamo alla massima prudenza. Questo verso nord. In direzione sud abbiamo una rallentamento dovuto ad un veicolo in avaria poco più in là al chilometro 357, ma ripeto, in carreggiata sud. Invece l'ottima notizia della soluzione dell'incidente sulla diramazione Roma Sud, quello che abbiamo segnalato tra la 1 e San Cesario, dà ancora vita delle code. Questo incidente ormai risolto, la coda però comincia a diminuire, non più 3 ore, 2 chilometri di coda tra il bivio per la 1 e San Cesario verso il grande raccordo anulare. Buone notizie anche per l'incidente che abbiamo segnalato al chilometro 97, siamo tra la 15 e Fidenza, verso Milano si era verificato con due vetture coinvolte ferme sulla corsia di sorpasso, tutto completamente risolto, attenzione perché diciamo risolto l'incidente, ma le code da Parma fino a Fiorenzuola vengono ancora segnalate in direzione Milano. Il tempo stimato di percorrenza su questi 34 chilometri di autostrada è di circa 40 minuti, restano rallentamenti anche tra la variante di Valico e Modena Nord, sempre verso nord in direzione Milano. Per la situazione della A14, non abbiamo ancora dettagli positivi per questo incidente, qui non è ancora stato risolto affatto. Due, anche qui le vetture coinvolte, tra il raccordo di Casalecchio e Bologna Borgo Panigale si è verificato questo incidente verso nord, chilometro 9, sappiamo che la coda è lunga 3 km ma sta aumentando e che il traffico scorre soltanto sulla prima corsia, quella di destra, e restano le code anche tra Faenza e Imola in direzione Bologna. C'è sempre quell'incidente sulla 24 tra Basciano e Valvomano verso Teramo, senza conseguenze al chilometro 150, ed è ancora segnalata una coda anche tra San Gabriele, Colle d'Ara e Assergi verso Roma, una coda di un chilometro per il traffico descritto ancora congestionato. Rimane vivace il traffico sulla Firenze-Pisa-Livorno, i rallentamenti tra la diramazione per Pisa e Santa Croce sull'Arno in direzione Firenze, e poi diamo conto anche di quello che accade sulla tangenziale est di Milano, sempre chiuso il tratto Vimercate Sud e Vimercate Centro a causa degli allagamenti. Il tratto della tangenziale est è chiuso in direzione di Usmate Velate, quindi c'è questa situazione in carreggiata nord ancora tutta da risolvere.

Maledetto me Fulminacci, la fermiamo questa canzone un po' prima perché c'è questa notizia arrivata proprio in questo momento. Sulla tangenziale est di Milano è segnalato un veicolo che viaggia contromano all'altezza di via Rubattino in direzione della 1 alla Milano-Napoli, è avvistato al chilometro 597, ma naturalmente si sta muovendo. Intanto è stato riaperto sempre sulla tangenziale est il tratto chiuso per allagamenti, quello tra Vimercate Sud e Vimercate Centro, è riaperto anche verso nord e c'è un incidente anche sulla tangenziale ovest, si è da poco verificato proprio all'altezza dello svincolo di Lorenteggio, chi viaggia in direzione della 1 sia molto cauto, speriamo naturalmente che non crei code o rallentamenti, vedremo com'è la situazione. Intanto rimangono in Sicilia le code sulla 18 Messina-Catania tra Acireale e la barriera di Catania dovute al traffico intenso verso Catania, anche sulla Palermo-Mazara del Vallo abbiamo code tra la diramazione aeroporto Falcone e Borsellino e lo svincolo di Capaci, Isola delle Femmine, in direzione di Palermo è segnalata ancora questa notizia che riguarda appunto chi viaggia in direzione del capoluogo della Sicilia. Intanto abbiamo notizie anche dalla 1, rivediamo quelle che sono arrivate negli ultimi minuti. Sì, i rallentamenti diventano code tra Arezzo e Valdarno verso nord per l'incidente al chilometro 354 e confermiamo anche le code tra Parma e Fiorenzuola in direzione Milano, è aumentato il tempo di percorrenza, quindi il traffico è ancora intenso e determina questo disagio verso Milano, il tempo stimato di 50 minuti per questo tratto di circa 35 km. Vediamo quali sono le ultime dalla 14, non è cambiata la situazione, abbiamo sempre l'incidente sul tratto Bologna-Fiera Bivio raccordo di Casalecchio, la coda di 3 km verso nord e le code tra Faenza ed Imola in direzione Bologna. Null'altro rispetto a prima e allora ci riportiamo indietro nel tempo fino al 1978, un album fu veramente un momento magico per Antonello Venditti, dentro a quell'album c'era un disco, c'era una canzone che dava il titolo all'intero album e si intitolava e si intitola tuttora Sotto il segno dei pesci.

Era di Calvin Harris insieme a Jazzy, questa si intitola Satisfy. Allora andiamo subito sulla 18 Messina Catania, terminate le code tra Cireale e la barriera di Catania, erano segnalate verso Catania. Attenti, è un messaggio che ci manda Luigi al 348 103 1010 sulla 1, la direttissima, c'è un mezzo pesante a cui è scoppiata una gomma e quindi al chilometro 27 in galleria. Molta prudenza se viaggiate verso nord, grazie a Luigi per la tempestività con cui ci hai segnalato questa notizia. Restano difficoltà significative sulla A14 per l'incidente tra Bologna Fiera e il raccordo di Casalecchio, la coda sempre lunga 3 km ma sta aumentando, quindi saranno diventati sicuramente 4 in carreggiata nord. Anche qui l'incidente al chilometro 9 non è ancora risolto, e ricordo quello all'entrata di Recco, siamo sulla 12, la Genova Rosignano, all'entrata di Recco è segnalato anche qui un incidente e un po' di prudenza non guasta affatto. Per la diramazione Roma Sud, dopo la soluzione dell'incidente, la coda si è ridotta ad un solo chilometro tra il bivio per la 1 e San Cesario in direzione del grande raccordo anulare.

5 minuti dopo le 23, Pink Floyd, questa è You. Intanto abbiamo notizie purtroppo ancora di chiusure per allagamenti sulla tangenziale est. È stato chiuso lo svincolo di Linate, chiuso in entrata in direzione di Lecco provenendo da via Forlanini, proprio per questi allagamenti che rimangono segnalati anche sulla 21 la Torino-Brescia, tra alla barriera di Villa Nova d'Asti c'è stato uno straripamento, anche qui abbiamo allagamenti. Torno sulla tangenziale ovest di Milano per ricordare l'incidente all'altezza di Lorenteggio in direzione della 1, sembrerebbe senza conseguenze, e invece è stato fermato quel veicolo che viaggiava contromano sulla tangenziale est all'altezza di via Rubattino, era segnalato anche questo in direzione della 1, ma appunto è stato fermato. In Sicilia rimane soltanto sulla Palermo Mazara del Vallo una coda tra la diramazione aeroporto Falcone e Borsellino e Capaci Isola delle Femmine, sono code segnalate per traffico intenso in direzione di Palermo. Per la 1 abbiamo detto che la situazione difficile la troviamo ancora tra Parma e Fiorenzuola, il tempo però di percorrenza è sceso da 50 a 35 minuti per questo tratto di circa 35 km, quindi si viaggia lentamente, però si viaggia. Intanto abbiamo notizie anche dalla 14 e sono positive perché l'incidente tra Bologna Fiera e Bologna Borgo Panigale è risolto, rimane la coda da smaltire lunga 3 km per questo incidente che era avvenuto al chilometro 9, ma ne segnaliamo un altro tra Castel San Pietro ed Imola, in questo caso siamo in direzione sud, sono tre le vetture coinvolte al chilometro 42 per questo nuovo incidente segnalato sulla Bologna-Bari-Taranto, dove troviamo ancora le code da Faenza ad Imola in direzione nord, anche queste dovute al traffico intenso, e code anche allo svincolo di Andria in uscita per entrambe le provenienze.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Lady Gaga scatenatissima insieme a Ducci per questa nuova canzone titolata Runaway. 13 minuti dopo le 23, siete su Rise Radio. Davide Santirocchi vi accompagna con notizie ancora importanti per quel che riguarda il maltempo, ma anche il traffico che è ancora vivace su alcuni tratti, e però anche i molti incidenti stanno determinando difficoltà. Quella che è avvenuta da poco, la notizia che è stata comunicata da poco, ci porta sulla statale 4 via Domiziana. Anche qui un incidente poco dopo lo svincolo di Varcaturo verso Lago Patria, si sono subito formati dei rallentamenti per questo incidente accaduto da poco, e abbiamo il maltempo che continua a creare problemi. Un temporale è ora segnalato all'inizio della 1 praticamente da Piazzale Corvetto fino a Lodi, una forte pioggia che appunto stiamo segnalando in questo momento. Invece sulla 14 la stazione di Andria era interessata da code in uscita per entrambe le provenienze, quelle code sono terminate, e possiamo archiviare anche la notizia dell'incidente sulla 1 tra Arezzo e Valdarno che segnalavamo in carreggiata nord. I rallentamenti che si erano formati verso Firenze, quelli sono terminati, quindi rimangono le code Parma-Fiorenzuola verso nord, i rallentamenti variante di Valico Modena nord sempre in direzione Milano, e rallentamenti per materiali dispersi in direzione sud tra Monte San Savino e Val di Chiana, rallentamenti per un veicolo in avaria anche tra Valdarno e Arezzo sempre in direzione sud per chi viaggia verso Roma.

0: Drop Dead, il nuovo di Olivia Rodrigo, che abbiamo ritrovato in viaggio insieme. Un incidente si è verificato sulla 10, attenti, siamo tra Genova Pegli e Genova Aeroporto verso Genova, chilometro 2 e 300. Per il momento non ci sono conseguenze, resta questo chilometro di coda sulla diramazione Roma Sud, nonostante l'incidente che ha dato vita a queste code sia stato risolto. Verso il raccordo anulare resta ancora l'incolonnamento segnalato lungo un chilometro. Abbiamo notizie ancora anche dalla A24 di code tra San Gabriele e Colle d'Aria e Sergi verso Roma, circa un chilometro anche qui di incolonnamenti, ed è ancora segnalato, non ancora risolto, l'incidente tra Basciano e Valvomano in A24 verso Teramo. I mezzi comunque spostati in Piazzola non costituiscono un ostacolo al chilometro 150. Restano le code invece entrando a Roma sul tratto urbano della A24 tra via Togliatti e via Fiorentini. Qui sono due gli incidenti, uno al chilometro 4, l'altro al chilometro 4 e 300, e si viaggia su una sola corsia, la prima corsia, per questi due incidenti che stanno determinando ancora queste code. E nonostante l'ora, ancora dei rallentamenti su un lungo tratto della Firenze-Pisa-Livorno, quello compreso tra la diramazione per Pisa e Santa Croce sull'Arno, rallentamenti segnalati in direzione di Firenze. È stato risolto l'incidente sulla tangenziale ovest di Milano all'altezza di Lorenteggio, resta invece sulla tangenziale est chiusa l'entrata di Linate Viale Forlanini in direzione Lecco a causa di allagamenti. Un nuovo incidente anche sulla statale 5 via Tiburtina all'altezza del chilometro 180, siamo all'altezza dello svincolo di Popoli. Su entrambe le carreggiate c'è la possibilità che si sviluppino dei rallentamenti conseguenza di questo incidente. E intanto torniamo al Sanremo scorso, dove abbiamo imparato a conoscere William Mezzanotte. Voi direte chi è Knight, che ha presentato un bel pezzo, è arrivato fra l'altro sesto al Festival di Sanremo con Prima Che, ultimamente è uscito con un altro estratto da questo nuovo album intitolato Io Individuo. Il pezzo si intitola Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

sono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

mostrato. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

I Queen, questa Play the Game alle 11:30 della sera è stata una boccata d'aria fresca. Intanto noi andiamo sulle agenzie perché un'ANSA battuta poco fa ci parla delle forze statunitensi che hanno lanciato un missile contro una nave che tentava di dirigersi verso un porto iraniano in violazione del blocco americano ad Hormuz, mettendo fuori uso l'imbarcazione. Lo ha affermato la US Central Command, sottolineando che la nave battente bandiera Botswana ha ignorato ripetutamente gli avvertimenti. Nell'arco di 24 ore un aereo è quindi intervenuto e ha messo fuori uso l'imbarcazione lanciando un missile Hellfire contro la sala macchine della nave. Questo è il primo lancio d'agenzia in merito a questa notizia. Intanto sul piazzale che appunto sta ospitando la festa della Repubblica si stanno avvicendando in tanti artisti, attori. C'è stato Carlo Verdone, c'è stato anche ce ne sono stati tanti, Enrico Bosso, c'è stato anche il nostro Giuliano Sangiorgi, nostro nel senso che da poco ha cantato L'Immenso e anche una stupenda canzone di Mimmo, il famoso pezzo che ha rifatto insieme alla sua band In Gramaro. Meraviglioso, appunto, con quella canzone ha fatto commuovere un po' tutti. E noi ritroviamo In Gramaro nella scaletta di Raiso Radio con un pezzo che ha partecipato a Sanremo recentemente.

Un classico di Sakamoto con David Sylvian, questa Forbidden Colors. Ritrovate in viaggio su Rai Radio quando mancano 20 minuti al giornale della mezzanotte. Andiamo subito a vedere le ultimissime. Il temporale adesso interessa, un temporale interessa la 12, la Genova Rosignano, da Sestri Levante fino a Carrara una pioggia battente, ce lo conferma anche Silvia che è in viaggio insieme a Mauro per tornare verso Carrara, ed è una situazione difficile quella che appunto troviamo in questo tratto della Genova Rosignano. Via Tiburtina, abbiamo detto, c'è un incidente all'altezza di Popoli, più o meno al chilometro 180, vi invitiamo alla prudenza, come prudenti quelli che viaggiano sulla statale 7 quater via Domiziana, per un incidente all'altezza di Varcaturo verso Lago Patria. Resta segnalata la chiusura sulla tangenziale est di Milano dello svincolo di Linate, chiuso in entrata verso Lecco per allagamenti. Restano gli allagamenti anche sulla Torino-Brescia, la A21 alla barriera di Villa Nova d'Asti, e restano anche le code per il traffico sulla Palermo-Mazara del Vallo, la A29 tra la diramazione aeroporto Falcone Borsellino e Capaci Isola delle Femmine verso Palermo. Il traffico rimane sostenuto. Prima erroneamente ho citato Fabrizio Bosso, che è un grande che ci ha lasciati, ed è appunto con questo pezzo che invece lo ritroviamo insieme a Sergio Camariere, una versione di Estate molto molto particolare.

rispetto a John Lennon, che ha lasciato questo brano inciso, poi con grazie ad alcuni accorgimenti importanti sono riusciti naturalmente a creare questa canzone, a far rendere la canzone, il provino che aveva lasciato John Lennon proprio al buon Paul McCartney. Allora torniamo a parlare di viabilità, perché purtroppo dobbiamo tornare a parlare di incidenti, questa volta è la tangenziale di Bologna ad essere interessata da un incidente che è avvenuto al chilometro 20 in carreggiata sud. Siamo tra l'uscita 11 bis Castenaso Ravenna e l'uscita 12 per la statale 65 della Futa verso la A14. C'è questo incidente in carreggiata sud al chilometro 20. Confermate ancora le code di 3 chilometri tra Bologna Fiera ed il raccordo di Casalecchio verso nord. L'incidente è risolto, ma c'è questa coda che non accenna a diminuire. Intanto abbiamo un incidente anche tra Castel San Pietro e Imola, ma non crea code o rallentamenti, è segnalato al chilometro 42 in direzione sud. E sempre sulla A14, anche tra Faenza e Imola, ci sono code verso Bologna dovute al traffico intenso. Restano le code sulla 1 Parma Fiorenzuola verso Milano, tempo stimato di percorrenza 35 minuti in carreggiata nord, i rallentamenti sempre verso nord tra la variante di Valico e Modena nord, e poi in direzione sud rallentamenti per un veicolo in avaria tra Valdarno e Arezzo. Anche tra Monte San Savino e Val di Chiana verso sud è segnalato un rallentamento per dei materiali dispersi. Ricordo la coda sulla diramazione Roma Sud lunga 1 chilometro tra la 1 e San Cesario verso il raccordo anulare, e ricordo anche questo incidente sulla 10, dove però non troviamo conseguenze di nessun tipo, tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione Genova. Andiamo verso il giornale della mezzanotte con i Coldplay e Vasco Rossi.

non si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: 2 giugno, il presidente Mattarella e i giovani celebriamo un percorso che lega generazioni e territori. In serata lo spettacolo per gli 80 anni della Repubblica davanti al Quirinale. Giorgia Meloni, unità e orgoglio nazionale, gli auguri di Rubio, poi la replica all'eurodeputata di AVS Ilaria Salis, abolire la parata militare, vergognoso e indegno. A Mendolara la strage dei braccianti, fermati 2 pakistani, inchiodati dalle immagini delle videocamere, l'unico sopravvissuto, mi sono salvato rompendo il finestrino. Teheran, trattative con Washington ferme, ma Trump smentisce, è l'ora dell'accordo. Missile americano contro una petroliera diretta in Iran, i raid israeliani sul Libano non si fermano. Unicredit prosegue la scalata alla tedesca Commerzbank e punta a diventare la prima banca dell'area euro, conquistato oltre il 34% delle azioni. Berlino non apprezza, le borse sì. Mangia il miele da sballo, un 17enne in pericolo di vita a Napoli. La droga a base di cannabis concentrata è molto potente e pericolosa. Zero calcare, la polemica su 2 spicci, la nuova serie su piattaforma. Alle accuse di sfruttamento dei collaboratori replica, se fosse vero sarei con loro. Calcio, dopo il flop mondiale torna la nazionale, gli azzurri di Baldini oggi in campo contro il Lussemburgo. Tennis al Roland Garros, la coppia Bolelli-Vavassori vola in semifinale nel doppio. Oggi i quarti, Cobolli, Auger-Aliassim ed il derby italiano tra Berrettini e Arnaldi. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Si sono concluse a tarda sera con uno spettacolo in piazza del Quirinale le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Il 2 giugno un atto di libertà senza precedenti, così il presidente Mattarella che dopo la cerimonia all'altare della patria ha assistito alla tradizionale parata, quindi il dialogo con i giovani e infine il grande evento dal titolo I volti della Repubblica.
3: Buona Repubblica a tutti.
4: Gli auguri del presidente Mattarella aprono lo spettacolo di Piazza del Quirinale, un evento voluto dal capo dello Stato per festeggiare 80 anni di storia del paese.
3: Non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti.
4: La festa è iniziata a Piazza Venezia, l'omaggio in mattinata al Milite Ignoto, poi la parata sui fori imperiali, quindi l'incontro con i giovani, 10 under 35 ospitati nei giardini del Quirinale. A loro Mattarella ribadisce la sua soddisfazione per l'impegno delle giovani generazioni.
3: Di senso di responsabilità, di consapevolezza, di valore di riferimento, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Questa è una cosa che mi dà estremamente fiducia.
4: Non manca uno sguardo all'attualità, alla necessità di tutelare le corti internazionali, la speranza che torni a prevalere il multilateralismo e che in Italia si superi il calo demografico, il tutto però conservando l'orgoglio del percorso di questi 80 anni. Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.
2: La parata ai fori imperiali è stato uno dei momenti più suggestivi delle celebrazioni, un colpo d'occhio la sfilata dei 5.500 uomini e donne, militari e civili.
5: Per me è rimasto sempre un appuntamento molto importante.
6: Droni e cani robot, la parata dei mezzi high-tech, specchio dei tempi, sfilano lungo via dei fori imperiali le divise al servizio della Repubblica che compie 80 anni, come il voto alle donne.
7: Mia nonna era emozionata e felice di questa conquista.
8: Un'occasione per ricordare tutti i valori che stanno alla base della nostra Repubblica.
9: Di appartenenza e di unità.
6: Valori cantati anche da Bocelli nell'inno nazionale.
10: Fratelli d'Italia, d'Italia celeste.
6: Accanto alla difesa, il soccorso e l'altruismo, le croce rossine, i ragazzi del servizio civile, il tricolore che fascia il Colosseo, 250 sindaci e Briciola, il cane mascotte dei carabinieri che presto andrà in pensione, bandiera che unisce le generazioni.
11: Far in modo che la nostra libertà sia sempre la vera libertà.
6: I 180 spettacolari passi al minuto dei bersaglieri. L'emozione del passaggio in cielo, delle amate frecce tricolori.
12: Da far vedere ai bambini.
6: Dai fori imperiali, Elena Baiocco, GR1.
2: A Milano, alla cerimonia di conferimento delle onorificenze al merito della Repubblica, non è voluta mancare la senatrice a vita Liliana Segre. Ascoltiamola.
13: Io nel 1946 avevo 15 anni.
9: quindi non potevo votare. Quello che la famiglia mia aveva vissuto, io ce l'ho impresso nella carne ancora adesso. Ero occupata a vivere e quindi per me il 2 giugno, la festa della Repubblica, è legata alla vita.
2: Nella cerimonia a Roma, insieme al presidente Mattarella, anche le altre alte cariche dello Stato. La premier Meloni ha salutato la folla sui fori imperiali, poi in un messaggio ha ripercorso la storia del paese guardando al futuro e in serata ha commentato le parole dell'eurodeputata Ilaria Salis, per la quale la parata militare del 2 giugno andrebbe abolita.
13: Dichiarazioni vergognose e indegne. La parata militare celebra l'identità nazionale, il senso dello Stato. Giorgia Meloni sui social commenta così, senza citarla, le parole dell'eurodeputata di AVS Ilaria Salis sulla festa della Repubblica. Una ricorrenza, scrive, che racconta il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme. La premier accompagna il capo dello Stato, Sergio Mattarella, all'altare della patria, poi segue la rivista militare. 80 anni di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti, le sue parole.
14: Dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa.
13: A margine della sfilata applaudita dagli spalti, Giorgia Meloni commenta lo scenario internazionale e assicura: lavoriamo quotidianamente sulla situazione in Libano. E in occasione della festa della Repubblica, la Presidente del Consiglio riceve una lettera di auguri dal segretario di Stato americano Marco Rubio, che definisce l'Italia partner e paese amico e conferma l'apprezzamento della Casa Bianca per l'impegno del governo ad aumentare gli investimenti nelle spese per la difesa. Federica Ionta, GR1.
2: Festa del 2 giugno celebrata anche dai partiti, con qualche polemica per l'assenza ai fori imperiali di Matteo Salvini, Elly Schlein e Giuseppe Conte, ma il confronto politico si snoda soprattutto sui temi economici.
15: È il vice premier Antonio Tajani ad esprimere un certo ottimismo sulla risposta europea sulla flessibilità chiesta dall'Italia. Bene anche per la Lega, che però attende dettagli sui vincoli imposti e risponde a Bruxelles sullo stop dei controlli alle frontiere. Nicola Molteni.
16: Per la Lega la difesa dei confini e delle frontiere è fondamentale, sia per garantire la sicurezza dei cittadini italiani, per contrastare l'immigrazione clandestina e il fondamentalismo di matrice islamista.
15: Il ministro della difesa Guido Crosetto, alla parata del 2 giugno, sottolinea il legame, oggi più forte che mai, tra gli italiani e le forze armate. Su energia e difesa le opposizioni lavorano ad una mozione unitaria per chiedere la revisione del patto di stabilità. Il PD lancia un monito contro il nuovo regolamento europeo sui rimpatri, calpesta i diritti fondamentali, dice, mentre per Fratelli d'Italia è una conferma della giusta linea seguita dal governo col modello Albania. Il Movimento 5 Stelle parla di contentino dell'Europa alla Premier sul caro energia, mentre per AVS Angelo Bonelli.
17: Il governo si arrampica sugli specchi perché dall'Europa arriva un duro stop alle richieste sull'energia. Bisogna invece investire sulle rinnovabili, mentre la destra fa pagare il caro energia agli italiani.
15: Carla Macrellino, GR1.
2: Le notizie dall'estero: c'è ancora incertezza sui negoziati tra Washington e Teheran per la fine delle ostilità nel Golfo. Secondo fonti di stampa iraniane, gli scambi di messaggi tra le due parti sarebbero fermi da giorni, ma il presidente degli Stati Uniti nega. Da New York la corrispondente.
18: Con un post sul suo social Truth, Trump smentisce che i negoziati con l'Iran siano stati sospesi e a Teheran dice: è ora di fare un accordo. Anche il segretario di Stato Marco Rubio, in un'audizione al Senato, conferma: stiamo trattando, un'intesa è possibile oggi, domani o la prossima settimana, siamo fiduciosi.
19: They have agreed. Teheran
18: ha accettato per la prima volta di affrontare anche il tema del suo programma nucleare, sottolinea Rubio, che parla di segnali di coinvolgimento di Mojtaba Khamenei nei negoziati e ammette che però non è garantito un accordo accettabile e che l'Iran ha ancora molti droni. Rubio ribadisce anche che lo stretto di Hormuz è uno dei punti chiave nelle trattative. E mentre a Washington riprendono i colloqui tra Israele e Libano, dopo la telefonata di fuoco in cui Trump ha accusato Netanyahu di essere un pazzo e un ingrato, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato nuove sanzioni contro il settore degli asset digitali iraniani, colpendo in particolare la principale piattaforma di scambio di criptovalute del paese. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Ed è di poco fa la notizia che le forze statunitensi hanno aperto il fuoco contro una petroliera che si stava dirigendo verso un porto iraniano non lontano dall'isola di Karg, tentando di aggirare il blocco statunitense. La nave battente bandiera del Botswana, scrive il comando centrale americano, ha ignorato ripetuti avvertimenti nelle ultime 24 ore prima che un aereo americano lanciasse un missile contro la sala macchine. Almeno 5 morti nei raid israeliani sul Libano meridionale. Medici Senza Frontiere condanna l'attacco aereo di Tel Aviv nei pressi dell'ospedale di Tiro, in cui hanno perso la vita 4 persone, e la guerra continua.
19: Israele bombarda il Libano meridionale, Tiro, Nabatie. Le truppe dello Stato ebraico avanzano nel paese. Hezbollah continua a lanciare i suoi ordigni sul nord di Israele. Netanyahu continua a contemplare uno scenario che al momento appare fuori portata. Il regime iraniano è destinato a scomparire dalla faccia della terra. Noi daremo il nostro aiuto per raggiungere questo obiettivo, assicura il primo ministro, ma dopo il veto di Washington all'estensione delle operazioni militari israeliane a Beirut, ai quartieri meridionali della capitale libanese, il bastione di Hezbollah, Netanyahu insiste. Se i miliziani filo-iraniani continueranno a lanciare i loro attacchi sul nord di Israele, lo Stato ebraico li colpirà a Beirut. E gli Stati Uniti avrebbero accettato questo principio, sostiene il ministro della difesa israeliano Katz, contrariamente alle ricostruzioni trapelate sulla stampa internazionale. Hezbollah rifiuta un cessato il fuoco parziale e, secondo l'emittente legata ai miliziani filo-iraniani Al-Manar, avrebbe respinto la proposta avanzata dal Dipartimento di Stato statunitense che prevedeva la fine degli attacchi di Hezbollah in cambio dell'impegno di Israele a colpire Beirut, mentre le milizie filo-iraniane starebbero valutando la proposta di un cessato il fuoco completo su tutto il fronte attribuita al presidente Trump, che dovrebbe entrare in vigore entro le prossime 48-72 ore. Enzo Arcieri, GR1.
2: Prolungata di 10 giorni la detenzione degli attivisti della flottiglia di terra arrestati la scorsa settimana nell'est della Libia, tra loro due italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia. Il console generale a Bengasi, che li aveva già incontrati nei giorni scorsi, ha presentato una nuova richiesta formale di visita consolare ai due concittadini, fa sapere la Farnesina. La guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky lancia l'allarme. Possibile stanotte un nuovo massiccio attacco russo sul paese. Intanto è salito a 22 il numero delle persone uccise dai raid della notte scorsa su Kiev, Dnipro e altre città. 130 i feriti. Rai Radio 1, a mezzanotte 12 minuti, la cronaca. Ci sono due arresti nell'inchiesta sui braccianti bruciati vivi in un'auto in provincia di Cosenza. Sullo sfondo storie di caporalato e sfruttamento. Non ci pagavano, ci davano solo casa e cibo, dice un sopravvissuto.
20: Sono gli uomini della squadra mobile di Cosenza a portare le indagini ad un punto decisivo. Fanno scattare le manette per due persone, due pakistani ritenuti i responsabili dell'omicidio plurimo. Sarebbero loro i due che, in un filmato registrato dalle videocamere di sorveglianza del distributore di benzina di Amendolara, in provincia di Cosenza, in cui il minivan viene incendiato, scendono dalla vettura, appiccano le fiamme, tengono chiuse con forza le portiere e poi scappano. All'interno restano intrappolati in quattro, tutti bracciati come un quinto uomo che riesce a rompere un finestrino e a fuggire. Oggi racconta tutto, anche lui afgano, anche lui lavora nei campi.
21: Ciandino, capito? Ciandino, cara, boom!
20: I due arrestati sarebbero i caporali sfruttatori ai quali le vittime, secondo quanto ricostruito, chiedevano di essere pagate, regolarizzate.
21: No soldi, mangiare, ok, casa, ok, soldi no. It's mafia, Pakistan, grande mafia.
20: Il superstite, ancora sotto shock, parla di mafia pakistana, cibo, alloggio, niente soldi e continua richieste di denaro. Sistema criminale di gestione della manodopera sul quale ora l'inchiesta punta i suoi riflettori. Bruno Sokolovic, GR1.
2: La vicenda della bimba morta in febbraio a Bordighera, soli 2 anni per i maltrattamenti ricevuti. Nelle prossime ore a Imperia l'interrogatorio di garanzia della madre del nuovo compagno ed emergono nuovi dettagli sull'ultimo periodo di vita della bimba.
22: Non sopportava la piccola Beatrice, Emanuele Iannuzzi, tanto da costringerla a fumare una sigaretta di hashish, prendendola in giro e filmando il tutto. A un'indole crudele, Iannuzzi, 42 anni, di due più giovane di Emanuele Aiello, lo rivelano le carte della PM Veronica Maglio, che parlano di uccisioni di animali e di detenzioni di armi. Nel 2019 un arresto per l'uomo che non voleva Beatrice tra i piedi. Ecco allora le botte, le frustate con la cintura. Quanta la piccola, la madre disse ad un amico che non voleva portarla in ospedale per paura che il nonno paterno volesse le nipoti in affido. L'inferno Beatrice lo condivideva con le sorelline di 7 e 9 anni che dovevano sorvegliarla, pulire casa persino a Natale, venivano malmenate e lasciate sole anche di notte. La loro madre spesso si isolava con il compagno, bevendo e consumando hashish. Bambine adultizzate, le definisce una relazione dei servizi sociali, piccole che ora raccontano l'orrore vissuto. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Il meteo divide l'Italia, forti temporali al nord e sole al centro-sud, pioggia, grandine e alberi caduti in Emilia-Romagna, allerta a Milano per rischio idrogeologico. Nubifragio nel Vercellese, scoperchiata una scuola, in serata violento temporale su Torino, tromba d'aria su Graffignana nel Lodigiano. Caro energia, attesa per la risposta della Commissione europea alle richieste italiane. Il ministro Giorgetti ha commentato: quando ci saranno i risultati dirò la mia. È un mese che stiamo lavorando e sento dire che non otterremo niente. È un percorso lungo e complicato, ha aggiunto Giorgetti. Vediamo come va a finire. Banche Unicredit non molla la presa su Commerzbank, conquistando potenzialmente la maggioranza assoluta dell'istituto tedesco.
0: Unicredit può diventare la prima banca dell'area euro. A 4 settimane dalla naturale scadenza dell'offerta pubblica di scambio dell'istituto guidato da Andrea Urschel sulla tedesca Commerzbank, è stato conseguito l'obiettivo fissato all'avvio dell'offerta. Unicredit è salita ad una partecipazione diretta del 34% di Commerzbank e potenzialmente oltre il 50% con i derivati. L'operazione, fortemente contrastata dal governo tedesco e dal sindacato Verdi, porterebbe il gruppo ad un valore di capitalizzazione combinata stimato intorno ai 75 miliardi di euro. Tanto Piazza Affari che la borsa di Francoforte stanno dando un segnale di credere all'operazione, con le adesioni che potranno crescere ancora e nella BCE, che deve esprimersi sul superamento della soglia del 30%, non si nasconde il favore al consolidamento bancario nel vecchio continente. Paola Bonanni, GR1.
2: Il miele dello sballo è la nuova e potente droga sempre più diffusa tra i giovani. Dopo averne fatto uso, un 17enne di Arzano, vicino a Napoli, è ricoverato in rianimazione. Altri 2 ragazzi, dimessi dall'ospedale, sono ancora sotto shock.
1: È conosciuta sul web come miele dello sballo e proprio online i 3 ragazzi di Arzano avevano acquistato la sostanza, nota per la sua elevatissima concentrazione di THC, anche sopra l'80%. E dopo i primi sintomi, i ragazzi sono stati accompagnati al più vicino nosocomio, col più grave trasferito d'urgenza nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Paolo di Napoli. Guido Mannaioni, presidente Società Italiana di Tossicologia.
3: Stiamo parlando di un prodotto costituito da una estrazione molto concentrata della molecola psicoattiva della cannabis, che generalmente si trova a delle percentuali intorno al 10-15%, e in questo preparato invece ha delle concentrazioni molto molto elevate.
1: Quali i rischi per la salute?
3: Allucinazioni, psicosi acuta, bradicardia o ipotensione.
1: Avete dati di una sua diffusione importante in Italia?
3: Una fotografia epidemiologica ancora è molto scarsa, sia del miele in questione sia dei cannabinoidi sintetici, che però hanno una frequenza di ospedalizzazione molto maggiore.
1: Mauro Zanda, GR1.
2: La nuova serie animata firmata da Zero Calcare per le piattaforme di streaming. Al centro delle polemiche i compensi di alcuni lavoratori. Il noto fumettista romano ha detto la sua via social.
23: È già un successo sulle piattaforme, 2 spicci, la nuova serie di Zero Calcare. Eppure, sui social sono comparse delle segnalazioni anonime di presunti collaboratori che denunciavano paghe basse e ritmi di lavoro disumani. La produzione della serie, Movimenti Production, ha respinto le accuse, ma la polemica è esplosa comunque, culminata in un'interrogazione parlamentare del senatore Maurizio Gasparri. La risposta di Michele Rec, in arte Zero Calcare, è arrivata sui social. Dice di non poter essere a conoscenza degli aspetti produttivi, ma aggiunge:
24: metti che è tutto vero e che questi non potevano scioperare. A me mi dispiace che non hanno pensato che io potevo essere un alleato.
23: Il fumettista ricorda anche il suo impegno per molte cause sociali e i problemi reali di un settore, quello dell'animazione, dove è diffuso il precariato.
24: Al di là del rosicamento mio, è giusto che queste istanze vengano discusse e portate intorno a un tavolo.
23: Una risposta che ha fatto il pieno di like tra i suoi tantissimi follower. Federico Mello, GR1.
2: E torniamo allo spettacolo per gli 80 anni della Repubblica. Sul palco tantissimi artisti con i testi scritti da Maurizio De Giovanni.
4: I volti della Repubblica, i nostri volti. Si è chiuso da poco lo spettacolo evento da Piazza del Quirinale, fortemente voluto da Sergio Mattarella per celebrare gli 80 anni dal referendum. Una lunga serata che ha visto sul palco Roberto Bolle danzare sulle note del Va Pensiero, Gianni Morandi, Cecilia Bartoli, Annalisa, Flavio Insinna, che ha portato Calvino con il Marco Valdo.
5: La Repubblica deve essere servizio, che non vuol dire servire, essere servi, servire a qualcun altro. Se io penso alla nostra Repubblica, penso al nostro Presidente, che ci guida sempre con grande etica, la voglio immaginare, la voglio credere così, voglio essere un piccolissimo mattone di questa Repubblica che costruisce ponti, costruisce pace.
4: Intenso il dialogo tra Cesare Bocci e Marta Gastini.
7: La Repubblica per me è un obiettivo cui continuare a tendere. E quindi ecco, è qualcosa che dobbiamo sempre tenere molto presente nella testa e nel cuore.
4: E guardando al futuro, che mondo lasciamo ai nostri figli? Giuliano Sangiorgi.
8: Allora, un mondo pieno di libertà sicuramente, a tal punto che devono costruire e costruirsi le categorie giuste per rispettare tutte le libertà altrui. Per cui viva ancora l'Italia.
4: Quirinale, Marcella Sullo, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, regia Max Gambino e Fabio Cardinali. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
10: GR1 Sport.
25: E buonasera anche da Francesco Repi. Ci apriamo con il calcio. Dopo la notte di Zeliza, gli azzurri tornano in campo agli ordini di Silvio Baldini sul terreno del Lussemburgo.
26: Paura bandita, divertimento, chiede il commissario tecnico Silvio Baldini un rapporto speciale con i suoi giocatori.
27: Io gli dico, io non penso che voi quando arrivate qui a Coverciano c'è il vostro procuratore che va accompagnato, penso che i vostri genitori sono venuti e mi hanno al cancello detto, mister, gli do il mio bambino, l'8 giugno lo vengo a riprendere, mi raccomando, l'aiuti a crescere.
26: La formazione è già decisa.
27: Donnarumma, Favasulli, Comuzzo, Carodia, Bartesaghi, Lipani, Endur, Pisilli, Cherubini, Pio Esposito e Coleoscio.
26: Palestra è stato fermato da un risentimento all'adduttore, i debuttanti saranno 8, nazionale multietnica, un passaggio ormai ineludibile.
27: Dobbiamo andare dietro la storia non la può rinnegare nessuno. Il nostro popolo oggi è composto anche da questi ragazzi che hanno origini diverse dai nostri. Vedo che c'è molta integrazione fra questi ragazzi.
26: Il debutto in nazionale è un premio inaspettato, dice il CT. La dedica per questo traguardo alla Cane Nebbia, che non c'è più. Un rapporto simbiotico con questo pastore maremmano, anche con i suoi due figli. Il ricordo commuove Silvio Baldini.
27: Lui non mi ha mai visto come quello che deve ottenere un qualcosa dalla vita. Ha sempre dato la sua fedeltà.
26: Lussemburgo con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
25: Voltiamo pagina, parliamo di tennis. Una giornata importante, quella che è appena trascorsa a Roland Garros per i colori azzurri, ma anche quella che sta per iniziare.
28: La semifinale della parte bassa del tabellone, Zverev-Menšík. Il tedesco 3-7-0 allo spagnolo Odar. Il ceco ha liquidato in 3 set il brasiliano, grande sorpresa, João Fonseca. E il grande giorno, nel primo pomeriggio, Flavio Cobolli darà l'assalto alla prima semifinale slam in carriera e alla top 10 contro il canadese Félix Auger-Aliassime. 2-0 nei precedenti per il romano. Di sera, sotto i riflettori, il derby Berrettini-Arnaldi, che non si sono mai affrontati prima d'ora. Ora in semifinale, intanto, il doppio Bolelli e Vavassori, e a loro abbiamo chiesto il pronostico sul venerdì tricolore a Bois de Boulogne.
29: Il gioco delle percentuali per le due semifinali maschili. Cominciamo con Simone Bolelli, Auger-Aliassime contro Flavio Cobolli. In percentuale, Flavio e Auger.
30: Io dico 55-45, Flavio.
29: E invece il derby dei Matteo?
30: 50-50.
29: Wave, Vavassori.
31: Sai che anch'io vedo leggermente favorito Flavio, anche per gli sconti diretti, e ti dico 54-46, ti dico.
29: Berrettini-Arnaldi?
31: Berrettini-Arnaldi anche, non prendo nessun favorito, anch'io dico 50-50.
28: Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
25: Vera, questo è l'ultimo servizio per la pagina sportiva da Francesco Repi, c'è l'augurio di una serena notte.
32: La notte in viaggio con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

0: Paul Weller, questa era la sua Wishing on a Star, 28 minuti dopo mezzanotte, è arrivata anche Elena Carbonari.
1: Ebbene sì, confermo, sono qui pronta per dare inizio a questa notte in sicurezza.
0: Allora, vediamo quali sono le ultime notizie, adesso ho passato già i sistemi.
1: Sì.
0: Quindi la viabilità.
1: Allora, vediamo subito che c'è la segnalazione di un incidente sulla 1 tra il bivio 1 tangenziale ovest di Milano e Melegnano verso Bologna. Ci sono dei rallentamenti per traffico tra il bivio 1 variante di Valico e Modena Nord verso Milano e poi dei rallentamenti per un veicolo in avaria sempre sulla 1 tra Calenzano e il bivio 1 variante di Valico verso Bologna. La segnalazione di un incidente sulla 24, la Roma-Teramo, tra Basciano e Valvomano verso Teramo, ma la circolazione è regolare, tanto che i mezzi sono stati spostati in Piazzola.
0: Una delle ultime canzoni che abbiamo sentito poco prima del giornale della mezzanotte era L'estate, nella versione con Ezio Bosso e con il buon cameriere.
1: Bellissima.
0: E Umberto ci ha mandato questo messaggio, dice: l'hanno infilata anche nel film Odio l'estate di Aldo Giovanni e Giacomo. È vero, abbiamo questo credito da in qualche modo da ricordare dal 348 103 1010, numero che rimane a vostra disposizione l'intera notte. E sono tantissimi quelli che scrivono di notte,
1: sì,
0: che
1: te lo
0: si
1: confermo.
0: Mettono in viaggio.
1: Sì.
0: Come i molti che ci hanno ascoltato fin qui per tornare a casa, adesso c'è una nuova ondata d'uscite.
1: E immagino che di volume di traffico ce ne sia stato nelle scorse ore, forse
0: diciamo
1: tu ne sai qualcosa.
0: Che sulla 1 e sulla 14, insomma, abbiamo avuto difficoltà fino a mezzanotte. Poi evidentemente
1: vedo che adesso certo si è placato, sono arrivati come dire a meta, a destinazione, e noi comunque per quei pochi o tanti, chi lo sa, che si sposteranno nelle prossime ore, noi saremo pronti a intervenire e ad accompagnarvi dandovi tutte le informazioni necessarie. Quindi probabilmente ci saranno i nostri amici autotrasportatori, i nostri professionisti del volante, noi siamo qui pronti per accompagnarvi. Elena Carbonari che vi sta parlando e Pino Itri che è dall'altra parte del vetro, e il nostro Davide che invece ormai, come dire, si è fatta una certa e quindi sta per salutarci.
0: Torno nell'oculo, noi ci chiudono dentro una cassettina quando abbiamo finito il turno e poi ci ritirano fuori nel momento in cui dobbiamo andare.
1: O anche un pollaio, perché è proprio l'oculo, magari.
0: No, proprio un pollaio, no. Vabbè, sono i nostri uffici, ma insomma esatto. Si scherza. Prossimo brano io lo adoro perché è sensuale fino all'ultima nota, questo pezzo di Fiorella Mannoia con cui vi lascio insieme ad Elena Carbonari che vi accompagna invece fino all'alba ed oltre. Vi lascio con questa Come mi vuoi da Davide Santirocchi. Buon viaggio.

Mitchell Lee con Bunny Hopes, mezzanotte 37, questa è la nostra programmazione notturna, notte in sicurezza di Isoradio. Abbiamo salutato quindi il nostro Davide, Elena Carbonari appunto ad accompagnarvi questa notte con Pino Itri e la parte tecnica, quindi lo ribadiamo, ci presentiamo per benino. L'augurio di una buona notte a tutti voi, a voi che già siete all'ascolto, a voi che magari siete in transito su strade e autostrade, naturalmente salutiamo anche coloro che magari questa notte sono impegnati nelle proprie attività professionali, quindi siamo vicini anche a queste persone che comunque hanno scelto la nostra compagnia, quella di Isoradio, pur non viaggiando, quindi probabilmente non avete necessità di conoscere quello che è lo stato delle strade e autostrade, però apprezzate la nostra compagnia e la nostra musica, anche perché, lo ribadiamo, noi siamo sempre in diretta, provare per credere, quindi se volete avere una prova inviate anche i vostri messaggi al 348 103 10 10, ne daremo sicuramente lettura in diretta, lo faremo con piacere, quindi raccontateci un po' della vostra notte, ecco, salutateci, quello che volete, ma fatelo sempre in condizioni di totale sicurezza. Abbiamo già ricordato poco fa le notizie attive, aggiungiamo ora però la segnalazione di un incidente sulla 4 la Torino-Trieste, coinvolto un'auto tra emergenza e prima corsia. L'incidente al chilometro 216 carreggiata est verso Padova, tra Brescia Ovest e il bivio 4A21 Torino-Brescia, si è già formata una coda che interessa il tratto che va da Castegnato al bivio 4A21 Torino-Brescia, appunto verso Padova, coda per incidente. Andiamo poi sul complanare di Bologna, qui invece un incidente è stato risolto, quindi anche la circolazione è tornata regolare tra l'uscita 11 bis Castenaso-Ravenna e l'uscita 12, la strada statale 65 della Futa, in carreggiata sud, quindi verso l'autostrada A14, circolazione ora regolare.

348 103 1010, naturalmente non si fa attendere la vostra presenza, poi ci sono degli amici che ci ascoltano ormai, devo dire, fedelmente e abitualmente la notte, perché come noi vivono praticamente la notte per motivi professionali. Ecco, tra questi c'è Antonio da Napoli, uno dei fedelissimi, che sarà con noi tutta la notte. Bene, Antonio, buonanotte. Ci teneva a salutarci anche Giuseppe, eccolo qui. Giuseppe, beh, è un piacere anche per noi ricevere i tuoi saluti, ricontracambiamo, salutiamo anche Giovanni ci racconta appunto di essere in viaggio. Se siete sulla 1, ecco, sappiate che la circolazione si è normalizzata nel tratto compreso tra Calenzano e il Bivio 1 variante di Valico direzione Bologna, infatti è stato spostato il veicolo in avaria, non ci sono più rallentamenti. È stato risolto anche l'incidente sulla 4, la Torino-Trieste, l'incidente che aveva causato anche delle code tra Castegnato e il Bivio 4 a 21 Torino-Brescia verso Padova, quindi anche questa è una notizia che possiamo archiviare. Ma non è tutto, perché si normalizza la circolazione anche sulla 1 nel tratto che va dal Bivio 1 variante di Valico e Modena Nord direzione Milano carreggiata Nord. Qui fino a poco fa venivano segnalati dei rallentamenti per traffico, quindi archiviando queste notizie possiamo in definitiva dire che al momento la circolazione è regolare ovunque sulla nostra rete viaria, quindi si circola senza difficoltà, senza problemi. Naturalmente rimanete sempre all'ascolto perché vi terremo costantemente informati. Norah Jones, per i prossimi minuti una bella canzone di qualche anno fa, Don't Know Why.

Quintale con Aranciata. È stato risolto anche l'incidente che veniva segnalato sulla Complanare di Bologna, che aveva causato anche dei rallentamenti tra l'uscita 11 bis Castenaso Ravenna e l'uscita 12, la statale 65 della Futa, in carreggiata sud, quindi anche la circolazione di fatto ora è regolare. Questo è l'ultimo aggiornamento che abbiamo ricevuto. Teddy Swims ci porterà l'appuntamento con il GR1.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandevola. Festa della Repubblica fu il compimento di un atto di libertà e diede avvio ad un percorso che culminò nella Costituzione Casa Comune, che garantisce i nostri diritti. Questo è il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella nell'80° anniversario celebrato nella tradizionale parata ai Fori Imperiali. Nel pomeriggio il Capo dello Stato ha incontrato alcuni under 35, mettendoli in guardia dagli uomini soli al comando. Poi la riflessione: gli italiani sono il risultato di tante immigrazioni e questo non ci dispiace. Medio Oriente, telefonata di fuoco tra Trump e Netanyahu per il mancato rispetto della tregua tra Israele e Libano, fatto che potrebbe far saltare le trattative tra Stati Uniti e Iran, e Trump smentisce il blocco dei negoziati con Teheran. È falso che abbiamo smesso di parlare, spiega Trump, che aggiunge: è l'ora dell'accordo. Gli USA lanciano un allarme per fermare una nave battente bandiera del Botswana che voleva aggirare il blocco e dirigersi verso un porto iraniano. In Kuwait, difese aeree attive per un attacco iraniano contro una base americana. Il conflitto russo-ucraino, il presidente Zelensky lancia l'allarme: possibile stanotte un nuovo massiccio attacco russo sul paese. Intanto è salito a 22 il numero delle persone uccise dai raid delle notti scorse su Kyiv, Dnipro e altre città, 130 i feriti. La cronaca: i braccianti arsi vivi in un'auto in Calabria, fermati. Due pakistani sarebbero i killer che hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno e poi dato fuoco al veicolo. I fatti sono stati confermati dal sopravvissuto all'incendio, un afghano che viveva insieme alle vittime, fuggito dopo aver rotto un finestrino. Ha spiegato che due fermati li minacciavano per farli lavorare senza pagarli. Ci davano cibo e casa, ma non soldi, la sua testimonianza. Sport, tennis: Roland Garros, a Parigi sfida azzurra tra Berrettini e Arnaldi. Cobolli invece incontra il canadese Ogier Aliassime. Nel doppio maschile il team Vavassori-Borelli va in semifinale. La nazionale di calcio stasera amichevole tra Italia e Lussemburgo. Sulla panchina degli azzurri il CT dell'Under 21. Silvio Baldini, era l'ultima notizia. Linea alla notte di Radio 1.
3: Raizo Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Raizo Radio. E non

me. Nina Simone, My Baby Just Care For Me. 1:07, siete con Iso Radio, buonanotte a tutti voi, ben ritrovati, ben arrivati se vi siete sintonizzati soltanto da pochi minuti. Anche questa notte siamo qui in diretta con voi ad accompagnarvi musica e notizie. Elena Carbonari che vi parla, coadiuvata alla parte tecnica da Pino Itri. Ricordo come sempre il 348 103 1010, il numero che vi consente di così di avere un contatto diretto con noi di Iso Radio 24 ore su 24. Andiamo a salutare anche Adriana che ci ringrazia per la compagnia, dice anche stanotte mi farete compagnia, sono in viaggio direzione Modena, nostra amica Adriana che ci scrive da Torino, un caro saluto anche a te, naturalmente buon viaggio. E a chi si sta spostando andiamo a ricordare che al momento la situazione è molto tranquilla sulla nostra rete viaria, anzi possiamo archiviare anche l'altra notizia che era rimasta ancora di incidente, interessava infatti la 1 tra il Bivio 1 tangenziale ovest di Milano e Melegnano, era rimasta coinvolta una vettura, il traffico scorreva su due corsie, incidente risolto, era al chilometro 5. Al momento quindi non abbiamo segnalazioni di disagi, anche per quanto riguarda le chiusure abbiamo veramente poco, direi quasi nulla da comunicare, se non ricordarvi che sulla 1 è chiuso e rimarrà chiuso fino alle 6 di questa mattina il tratto Localitaglio Roncobilaccio direzione Bologna, quindi a 1 panoramica chiusa tra il Bivio direttissimo e Roncobilaccio per lavori fino alle ore 6. In alternativa, chi da Firenze è diretto a Bologna può percorrere la 1 direttissima.

The Script, lunedì 16 nella notte in sicurezza di Isoradio, la nostra programmazione notturna sempre fatta di grandi successi e di notizie relative alla viabilità e non solo, anche se questa notte, come già qualcuno ha avuto modo di appurare, abbiamo veramente poco da raccontare in termini di viabilità, quindi una circolazione regolare e anche poche le chiusure. Parliamo di una sola chiusura importante che sta riguardando questa notte, lo ricordiamo, la 1 panoramica. È chiuso il tratto tra il Bivio direttissimo e Roncobilaccio, quindi siamo verso Bologna, fino alle 6 del mattino. In alternativa, chi da Firenze è diretto a Bologna può percorrere la 1 direttissima. E poi l'altra e ultima notizia di chiusura è quella relativa alla 8 Milano-Varese, dove è chiusa l'entrata di Gallarate direzione Milano, con riapertura che avverrà il 24 giugno. E salutiamo anche Mattia, anche lui questa notte ci sta ascoltando da Fino Mornasco, anche se dice non sto viaggiando, quindi ci ascolta da Fino Mornasco, da Como, e quindi anche lui è in ascolto. Non sappiamo se magari sta lavorando o semplicemente così ci sta ascoltando, perché per motivi vari non dorme. Comunque, indipendentemente da ciò, l'importante è che tu abbia scelto così Isoradio in questa notte, e hai fatto bene. Continuate quindi a seguirci. Allora, cosa ci attende per questa giornata che di fatto è già iniziato per questo 3 giugno? Parliamo anche del tempo, anche perché abbiamo visto anche nelle scorse ore il maltempo si è fatto, ahimè, notare in alcune aree. Tra l'altro anche in questo momento arrivano segnalazioni di pioggia, sta piovendo. Ecco, l'ultima notizia riguarda proprio la 21, la Torino-Brescia, sta piovendo tra Cremona e Allacciamento 4 Torino-Trieste. Ma come sarà questa giornata? Allora, la giornata, questo mercoledì 3 giugno, sarà in prevalenza soleggiato al nord-ovest e Sardegna, nuvole sul resto d'Italia, anche se non mancheranno delle temporanee schiarite, soprattutto al sud, e nel corso del giorno rovesce temporali sono previste su Venezia, Emilia-Romagna, Romagna, gran parte del centro, fatta eccezione per le coste della Toscana, Campania, Basilicata, Puglia centrale e settentrionale. Temperature massime in rialzo al nord-ovest, in calo invece al nord-est, gran parte del centro, Campania e Sardegna. Quindi al mattino il bel tempo sarà quasi ovunque, con un po' di nuvolosità solo al nord-ovest, e nel pomeriggio sono previste invece nubi in aumento in gran parte del nord e zone interne del centro, piogge sparse su Valle d'Aosta, Alto Piemonte e Alpi Lombarde. In serata piogge sparse, localmente anche a carattere temporalesco, su gran parte del nord, ad eccezione di Emilia e Costa Adriatica. Temperature massime in calo al nord-ovest e all'estremo sud. Quindi questo è quello che ci attende da qui alle prossime ore, in questa nuova giornata, in questo mercoledì 3 giugno.

Si intitola Sabato e questo è il nuovo singolo di Mara Sattei, per l'occasione insieme a Enrico Nigiotti in questa canzone. Insomma, Roma faceva da sottofondo, perché poi la storia che raccontavano era appunto ambientata nella capitale. C'erano appunto dei chiari riferimenti nel testo del brano. Tra l'altro questo è un singolo uscito proprio pochissimi giorni fa, perché è uscito appena venerdì, quindi una delle novità in rotazione qui su Esoradio. E chi c'è l'ascolto? C'è anche Raul in ascolto da Grotta Minarda, ci scrive: sto tornando a casa, purtroppo per fortuna torno a casa a quest'ora dopo il lavoro, è stata una bella giornata lunga tra traffico e sole, incidente, ma dice la stanchezza ha fatto centro, questo ci scrive. Però naturalmente, ecco, ti vogliamo, caro Raul, per i chilometri che ti restano alla guida del tuo mezzo, vigile, mi raccomando, cioè, trovo però piacevole questo sottofondo di Esoradio che mi sta accompagnando negli ultimi chilometri fino a casa. Ecco, e allora fino a casa noi abbiamo la responsabilità di accompagnarti con musica e notizie, ma soprattutto, ripeto, ti vogliamo vigile, visto che facevi riferimento in questo messaggio anche alla stanchezza, e sappiamo benissimo, ecco, se non si è in perfette condizioni assolutamente non mettiamoci alla guida del nostro mezzo, anche se sono pochi chilometri, mi raccomando. Comunque buonanotte a te, Raul, e naturalmente buon viaggio.

fresco. Senza vestiti, il nuovo di Maria Antonietta e Colombre, l'una 35, sempre con Isoradio. Prima vi leggevo il messaggio di Raul, che era in ascolto da Grotta Minarda, appunto ci raccontava di star per concludere il suo viaggio di rientro a casa, mancavano soltanto pochi chilometri. Poi però ci dava anche qualche informazione in più. Lui insieme al suo papà Giuseppe sono autotrasportatori e sapete cosa fanno? Si impegnano ad accompagnare i pelosetti a quattro zampe, quindi parliamo di questi nostri amici e cani che vanno in adozione, li portiamo fino a casa dalle famiglie che li aspettano a braccia aperte. Pensate che bello, che regalano quindi una famiglia a questi cagnolini che quindi sono in adozione e portano gioia poi alle persone che decidono appunto di fare questo bel gesto. E ci manda proprio la foto dell'ultimo cagnolino che hanno quindi portato da coloro che lo hanno scelto. Si chiama Star, dice che ha appena trovato la sua famiglia, bellissimo, ed è molto bello quello che fate, quindi ecco, volevo anche raccontarlo a tutti gli altri che sono all'ascolto di Isoradio. Ci piace, ecco, una notte come questa che praticamente in assenza di notizie relative alla viabilità non ci sono chiusure, fortunatamente quindi non ci sono comunicazioni in questo senso, questo vi consente a quei pochi o tanti, non lo sappiamo, pochi presumo, che si stanno spostando in questa notte di viaggiare molto tranquillamente. Ecco, magari un'attenzione maggiore ci vuole per il maltempo, perché in alcune aree come del nostro paese, come vi abbiamo detto, sta piovendo. Ecco, lì bisogna sì essere ancora più attenti e prudenti, se non altro moderare la velocità e aumentare la distanza di sicurezza. Però diciamo che queste di fatto sono le uniche notizie, quindi si viaggia per il resto in maniera molto fluida, molto tranquilla, quindi ci fa anche piacere dialogare un po' più con voi e sapere anche dei fatti vostri, ecco, mettiamola così. Quindi ci raccontate un po' come ci state ascoltando, vi state spostando, ci sono anche altri amici. Vedo qui anche ci scrive, non è firmato, Sanremo direzione Calabria, traffico tutto positivo, baci al nostro Gabri, sempre nel nostro cuore, grazie per l'utile servizio che ci fornite a chi viaggia. E questo ci scrive qualcuno, però ecco, non si è firmato, magari firmatevi così diamo anche un nome a chi invia messaggi al 348 103 1010. Questi siete voi che in questo momento siete in viaggio all'ascolto di Isoradio.

Risk It All con Bruno Mars, ascoltato qui su Isoradio nella nostra programmazione notturna, la notte in sicurezza, sempre in diretta con voi al vostro fianco. Salutiamo anche Rossano, anche lui è all'ascolto. Ciao Rossano, buon viaggio. Sì, in consolo questa notte c'è il nostro Pino Itri, quindi c'erano saluti anche per lui, certo che sì. E salutiamo anche Valentina e Mauro, erano coloro che avevano inviato poco fa il messaggio diretto in quella di Calabria. Ecco, infatti vi dicevo firmatevi, perché così diamo anche un nome a questi messaggi, quindi ci fa anche piacere salutarvi. Valentina e Mauro diretti quindi in Calabria, sempre con Isoradio. Come vi dicevo, noi mentre vi parliamo, mentre vi proponiamo le nostre canzoni, i nostri grandi successi, e mentre appunto leggiamo i vostri messaggi, però continuiamo anche a monitorare, e questa è la cosa principale che dobbiamo fare, monitorare quella che è la situazione della nostra rete viaria. Quindi quando arriva, qualora dovesse arrivare una notizia, ve ne daremo prontamente comunicazione, ma per il resto ribadiamo che la circolazione

grande comunicazione, la FIPILI, tra Gello, allacciamento di diramazione per Pisa e Livorno centro. Come vi dicevo, piove anche sulla 21, la Torino-Brescia tra Cremona, e l'allacciamento con la 4, la Torino-Trieste.

0: Sgomitomi.
1: Sul ciglio, senza far rumore, con Alessandra Amoroso, Luna 56. Salutiamo anche Alberto, anche lui è in viaggio questa notte dalla Toscana a Vicenza, ci raccontava, quindi anche questa notte è in nostra compagnia. Buon viaggio per tutti i chilometri che ti restano ancora da percorrere. Salutiamo anche Rossano, anche lui è in viaggio, in transito sulla nostra rete viaria. E salutiamo anche Massimo, che ci ascolta invece da Aosta. Questi vostri ultimi messaggi al 348 103 10 10. Niente di nuovo invece da segnalare sulla nostra rete viaria, quindi vi confermo che la circolazione è regolare ovunque. Luther Vandross con Never Too Much, e a seguire il GR1.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Nella notte l'Iran ha dato il via a una nuova ondata di attacchi contro basi statunitensi in Kuwait, Bahrain ed Arabia Saudita in risposta ad un precedente attacco americano. I missili sono stati tutti intercettati, ma le azioni alimentano l'incertezza sui negoziati tra Washington e Teheran per porre fine alle ostilità nel Golfo. Secondo fonti di stampa iraniane, gli scambi di messaggi tra le due parti sarebbero fermi da giorni, ma il presidente degli Stati Uniti smentisce ed anzi rilancia su un rapido accordo. Fiducia in un'intesa prossima arriva anche dal segretario di Stato Rubio, che in una audizione al Senato conferma che il nodo centrale delle trattative resta lo stretto di Hormuz. Gli Ayatollah premono anche per un cessate il fuoco tra Israele e Libano, tregua fortemente voluta anche da Trump, che ha avuto a tale proposito una telefonata rabbiosa con Netanyahu.